0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energia e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che

0: di te. Non c'è che musica,
1: non c'è che musica.
0: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì.
1: Non c'è che musica,
0: non c'è che musica
1: in questo disco fatto così.
2: Sono le 3:04.

0: Buongiorno, sono il tuo algoritmo. So esattamente cosa desideri.
1: No, non lo sai.
2: Nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably. Vieni a scoprirla in concessionaria.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
3: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
2: Magari con gli anni aspettiamo,
3: sì,
2: no? Però...
3: sì, no, con calma. Però, Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
2: Mamma mia,
3: ti 100 scoperte.
2: Ma 100 animali ne esistono mica.
3: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
2: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
3: No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
2: Perché? Che è successo?
3: Perché oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
2: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della vita.
3: Molto complicata.
2: Insomma,
3: no? Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
2: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
3: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
2: No.
3: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
2: Mamma mia, raga, e che è questa cosa qui? Ma non sei sicura che non è un film di fantascienza?
3: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
2: Appure?
3: Ma appunti alla mano. Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
2: E allora partiamo.
3: In
2: io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
3: Allora, io partirei dalla medusa.
2: Innanzitutto la devo trovare.
3: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
2: Aspetta,
3: ovviamente.
2: Ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
3: No.
2: Ah, perché quella è terribile.
3: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
2: Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
3: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
2: Quale?
3: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
2: No, sì, ora,
3: sì?
2: Che vuol dire tornare
3: bambina? Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
2: Oh, mammina.
3: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
2: Cioè, non muore mai praticamente.
3: Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
2: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
3: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
2: No, è spontanea.
3: Gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
2: Mamma
3: umano.
2: Mia.
3: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
2: iniziamo
3: vero?
2: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui,
3: no,
2: che sappia, perché sai che uno assimila a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
3: L'unico caso in cui questa medusa muore se viene predata o uccisa,
2: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
3: Esatto.
2: No?
3: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
2: Molto interessante.
3: Quindi
2: vai.
3: Ho il film.
2: Ah, pure il film. Qual è il film?
3: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
2: No, Kevin Costner.
3: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
2: È immortale, scusa, Highlander,
3: il suo,
2: no?
3: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
2: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
3: esatto,
2: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente sì, sì.
3: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
2: va
3: film.
2: Va bene, molto carina questa cosa.
3: E adesso
2: dove
3: però
2: porti?
3: Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
2: cioè?
3: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla terra, e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
2: È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
3: sì,
2: il tardigrado?
3: È lui.
2: Mamma mia, scusa Valentina,
3: è lui.
2: Ma questo è un animale?
3: È un microorganismo.

0: che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai, ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio. Nello spazio e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
1: Ci sono...
0: Sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono...
0: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
0: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno...
0: E invece resistono a temperature altissime,
1: pure.
0: Non so fino a quanti gradi,
1: mamma
0: però
1: mia,
0: a
1: che
0: temperature
1: sono,
0: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
0: sì.
1: Questo, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura devo dire veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
0: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa
1: insomma,
0: è un'immagine al microscopio.
1: C'ha gli artigli però, vedi?
0: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora...
0: Povero orsetto, direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima, sì, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
0: Tardigrado.
1: Perfetto.
0: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
1: Qual è il
0: e
1: film
0: ho pensato
1: tardigrado?
0: Al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe e quindi è Alien.
1: Alien, ah, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta... Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso...
0: No, veramente. No.
1: Vabbè, dai, poi facci fare un
0: altro
1: viaggio.
0: Il numero 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, tra l'altro dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda, non l'avevo vista.
0: Proprio sui muri.
1: Questo si capisce bene che è in tardigrado, cammina anche, poi ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso. Vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
0: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
0: E lo faccio con il polpo, perché lui
1: ormai
0: non
1: conosciuto.
0: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
0: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto...
1: Sì, gli 8 cervelli, era quello che aveva 8 cervelli.
0: Esatto, ti ricordo
1: sì.
0: Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha 3 cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto
1: giusto,
0: 500 milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
0: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta, quindi voglio dire...
1: E poi dice che è intelligente un po'.
0: È intelligente, allora. Tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente e insomma riesce ad aprire barattoli,
1: polico, insomma...
0: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
0: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
0: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
0: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
0: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello.
0: Bello, però ora ti riporto.
1: Oddio.
0: Ti riporto.

0: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
1: Allora, intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
2: Quindi al freddo, freddo che vuoi che ci sia, niente, non c'è niente.
1: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
2: La miseria, saltino così.
1: Sì. Quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
2: Me lo posso immaginare.
1: Sono tornati vivi, attivi.
2: Mamma mia. Sì. Con nematodi di 46.000 anni fa.
1: Sì, esatto. E questo...
2: Ma sono pericolosi però.
1: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
2: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
1: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza
2: comunque,
1: degli scienziati.
2: Quanti sono piccolini comunque?
1: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile, come si spiega la scienza un comportamento del genere che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire. E alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
2: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
1: Sì.
2: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
1: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
2: E allora qui su che film mi hai portato te?
1: Ora
2: io devo capirlo. Perché
1: su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente tantissimo.
2: Un'altra immagine di questi.
1: No, non ci sono altre immagini.
2: Perché ognuno me ne ha messe due, io pensavo fosse
1: tranne
2: una sola.
1: Che di lui.
2: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
1: Jurassic Park.
2: Attraverso
1: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi come era
2: magari
1: nata?
2: Questi potevano, come si chiamano questi?
1: Nematodi.
2: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e gli hanno succhiato un po' il sangue.
1: Perché Jurassic Park, se si ricorda, no? Nell'ambra è stato trovato il DNA dinosauro in una zanzara.
2: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
1: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi più giovani.
2: Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
1: Dei nematodi.
2: Nematodi di qualche milione di anni fa.
1: I nonni di questi nematodi.
2: Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Ma io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
1: Allora adesso ti porto in estate. Ti porto in estate nelle zone calde e temperate.
2: Questa.
1: Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. Stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
2: Il geco è simpatico.
1: Mi piaceva il geco.
2: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
1: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
2: Questa la so.
1: Vai.
2: Se gli tagli la coda, gli ricresce.
1: Esatto.
0: Te l'ha bruciata.
1: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
2: Un tipo un polipo.
1: Quindi se è attaccato perde la coda volontariamente.
2: Ah, la perde lui?
1: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
2: Ho capito.
1: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
2: Ah, i gatti quando vedono il movimento.
1: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae e... Ma non è finita qui. Non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce. E
2: quella staccata no.
1: Quella staccata,
2: quella staccata magari per, cioè,
1: quella staccata dopo un po' smette di muoversi
2: e si decompone.
1: Esatto, e si decompone.
2: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
1: i nematodi.
2: Sì, insomma.
1: No. No, tu dici i tardigradi.
2: Sì, quelli, per colmare con questi nomi oggi siamo andati in, vabbè.
1: No. Allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
2: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
1: per le scarpe, per le arrampicate, è vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Jack-O-Man,
2: non capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
1: Io allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
2: Questa un po' la conosco.
1: In una maniera assurda. Infatti, vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti, l'animale coinvolto è la formica.
2: Eccola qua, però in una situazione.
1: È la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps. Si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
2: Ma solo le formiche vengono colpite?
1: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Cioè, che
2: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
1: è incredibile,
2: ma
1: questo
2: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione? Perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è un cervello.
1: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
2: Ho capito.
1: E quindi ho il consiglio, o una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
2: È questo?
1: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
2: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
1: Sì.
2: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, questo, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato e devo dirti una puntata incredibile, la centesima puntata.
1: Vero? Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
2: Allora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca, tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché grazie. 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza, poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
1: Vai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento,
2: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
1: certo.
2: Ecco, quindi, e quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
1: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film, sì, che sono un'altra mia grande passione.
2: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
1: cercateli in casentino,
2: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana, non ci spoilerare niente,
1: perché
2: sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
1: Dopo 100.
2: Ma dopo 100 animali, ma quante ce ne sono? Cioè,
1: vabbè.
2: Ma perché?
1: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma gli animali.
2: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
1: Esseri viventi, però, esseri natura, viventi. Natura.
2: Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 21 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 00.39 e sorge alle 10.04, luna crescente. Il sole alle ore 2.37 lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Zeno, i santissimi martiri messicani e San Timoteo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, venne fatta detonare la bomba Shot Red Wing Cherokee. Si trattava della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Limitare l'uso dei farmaci. È bene evitare o limitare, quando è possibile, ovviamente, l'utilizzo dei farmaci e preferire gocce di eucalipto per il mal di gola, mele, albicocche e lamponi per i disturbi intestinali, camomilla in granuli omeopatici per il mal di denti, arnica montana, gel e granuli per i traumi, una crema alla calendula per infiammazioni e scottature.
0: Consigli pratici.
1: Ciliegie alla grappa. Per preparare le ciliegie alla grappa si lavano e poi si asciugano molto bene con un panno delle ciliegie duracine, lasciando un pezzettino di picciolo. Poi si mettono in un barattolo con qualche chiodo di garofano, si ricoprono di grappa e infine si chiude ermeticamente il barattolo, che va conservato al buio. È necessario aspettare almeno 30 giorni prima di consumarle.
0: Hanno detto?
1: Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Norberto Bobbio. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, allo Scolto e non, sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro. Vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare. E non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura. E a domani, ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Sono arrivato.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 21 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 00.39 e sorge alle 10.04, luna crescente. Il sole alle ore 2.37 lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Zeno, i santissimi martiri messicani e San Timoteo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, venne fatta detonare la bomba Shot Redwing Cherokee. Si trattava della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Limitare l'uso dei farmaci. È bene evitare o limitare, quando è possibile ovviamente, l'utilizzo dei farmaci e preferire gocce di eucalipto per il mal di gola, mele, albicocche e lamponi per i disturbi intestinali, camomilla in granuli omeopatici per il mal di denti, arnica montana, gel e granuli per i traumi, una crema alla calendula per infiammazioni e scottature.
0: Consigli pratici.
1: Ciliegie alla grappa. Per preparare le ciliegie alla grappa si lavano e poi si asciugano molto bene con un panno delle ciliegie duracine, lasciando un pezzettino di picciolo. Poi si mettono in un barattolo con qualche chiodo di garofano, si ricoprono di grappa e infine si chiude ermeticamente il barattolo, che va conservato al buio. È necessario aspettare almeno 30 giorni prima di consumarle.
0: Hanno detto?
1: Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Norberto Bobbio. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

fama sono invecchiati mentre cerchiamo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cerca

Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, allo Scolto e non, sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il

0: 5,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high tech. Il pollice del miniatore è un'unità di misura ideata dai miniatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 mm e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 21 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 00.39 e sorge alle 10.04, luna crescente. Il sole alle ore 2.37 lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Zeno, i santissimi martiri messicani e San Timoteo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, venne fatta detonare la bomba Shot Red Wing Cherokee. Si trattava della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Limitare l'uso dei farmaci. È bene evitare o limitare, quando è possibile, ovviamente, l'utilizzo dei farmaci e preferire gocce di eucalipto per il mal di gola, mele, albicocche e lamponi per i disturbi intestinali, camomilla in granuli omeopatici per il mal di denti, arnica montana, gel e granuli per i traumi, una crema alla calendula per infiammazioni e scottature.
0: Consigli pratici.
1: Ciliegia alla grappa. Per preparare le ciliegie alla grappa si lavano e poi si asciugano molto bene con un panno delle ciliegie duracine, lasciando un pezzettino di picciolo. Poi si mettono in un barattolo con qualche chiodo di garofano, si ricoprono di grappa e infine si chiude ermeticamente il barattolo, che va conservato al buio. È necessario aspettare almeno 30 giorni prima di consumarle.
0: Hanno detto?
1: Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Norberto Bobbio. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Fizzotti. Benvenuti in collegamento diretto con il Fizz in the Morning, giovedì 21 maggio. Sentite questo profumo? Ragazzi, è l'odore del fine settimana che si avvicina. Ma c'è ancora un ultimo sforzo da fare. Il giovedì è il giorno perfetto per iniziare a fare quelli che sono i bilanci. Cosa abbiamo combinato di buono questa settimana? Io, ad esempio, sono riuscito finalmente a finire quel libro che avevo sul comodino da 3 mesi. E voi? Oggi, proprio nel Fizz in the Morning, parliamo di quello che ci piace andare a visitare. Le visite, le cittadine, i borghi d'Italia, tutti da vedere per le gite fuori porta, magari da programmare. E proprio oggi, questa giornata, mettiamoci lì a ragionare, a pensare quello che potremmo andare a vedere nel paese, magari dietro casa nostra, insomma, perché grazie a Mille Unitalia e Lorenzo Zucchi stiamo scoprendo il nostro territorio, l'Italia, che è un paese meraviglioso, isole comprese, insomma, tutto da vedere, tutto da visitare. Andiamo a conoscere più da vicino l'Italia piuttosto che partire per l'estero, insomma. Troviamoci magari qualche location non troppo costosa, perché so che, insomma, fare la vacanza in Italia non è che sia proprio a buon mercé, ma sicuramente ci troviamo magari un bel bed and breakfast, un agriturismo, la possibilità di andare magari, no, ad affittare un appartamento per un weekend. Insomma, ci sono le opportunità risparmiose, no, per girare il nostro territorio e non andare a spendere troppi soldi, perché non tutti hanno le tasche, come si dice, belle gonfiette. Parleremo anche di cultura, cultura del nostro paese, del mondo tutto, con Almanacco. Ebbene sì, giorno dopo giorno ci sarà con Ermanno Accardi, anche oggi in diretta da Milano. E poi lo spazio con le notizie insieme alla nostra redazione. Questo è il nostro giovedì. E il vostro com'è? Ce lo raccontate via WhatsApp?

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Arrivati al giovedì, puntuali più che mai con il Fizzone Morning anche per quanto concerne il nostro spazio del giorno dopo giorno, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi e che parla davvero come un diario della vita di tanti fatti accaduti interessanti e da ricordare. Ermanno, buona giornata.
2: Buona giornata Alessandro, anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, ci proviamo di fare un fior da fiore di delle cose che possono essere accadute in questa giornata. Oggi per esempio per i credenti si ricorda San Vittorio di Cesarea, non ci sono fonti agiografiche sulla figura di San Vittorio. La tradizione vuole che sia stato un soldato romano martirizzato a Cesarea di Cappadocia, appunto assieme a Polieute e Donato. Nel 1703 le sue spoglie furono traslate dalla catacomba di Calepodio alla chiesa del convento di Sant'Antonio al Monte, a Rieti, dove sono tutt'oggi visibili sotto l'altare maggiore. Nonostante non sia possibile ricostruire molto su San Vittorio, il suo culto ebbe grande diffusione in Italia perché il nome, per la sua potenza evocativa, fu dato a diversi sovrani e principi di casa Savoia. Accade oggi, 526, uno dei terremoti più disastrosi della storia, colpisce Antiochia facendo 250.000 morti. Nel 996 il sedicenne Ottone III è incoronato sacro romano imperatore. Nel 1904 la FIFA è fondata a Parigi, la grande organizzazione del calcio mondiale. Nel 1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo e nel 1981 il governo italiano rende pubblica la lista degli appartenenti alla loggia massonica P2. Il 21 di maggio si celebra la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo promossa dall'UNESCO. La giornata internazionale è stata istituita nel 2002, dal momento che secondo i dati delle Nazioni Unite i tre quarti dei maggiori conflitti mondiali sono scaturiti da una dimensione culturale. La diversità culturale è necessaria quando la biodiversità per qualsiasi forma di vita. Proverbio: se maggio è rugginoso, l'uomo è uggioso. Ebbene sì, effettivamente è così. E poi Stephen Littleworth, uno scrittore pubblicitario, dottore in discipline umanistiche, dice riguardo alla vita: se non sei capace di prendere decisioni per te stesso, gli altri le prenderanno per te e vivrai una vita in catene. E questa è veramente una grandissima verità, caro Alessandro. Con questa io vi saluto, saluto te, saluto i nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento domani mattina con un grandissimo abbraccio. Ciao.
1: Ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Just give me some truth. I believe some.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 21 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 00.39 e sorge alle 10.04, luna crescente. Il sole alle ore 2.37 lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Zeno, i santissimi martiri messicani e San Timoteo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, venne fatta detonare la bomba Shot Redwing Cherokee. Si trattava della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Limitare l'uso dei farmaci. È bene evitare o limitare, quando è possibile ovviamente, l'utilizzo dei farmaci e preferire gocce di eucalipto per il mal di gola, mele, albicocche e lamponi per i disturbi intestinali, camomilla in granuli omeopatici per il mal di denti, arnica montana, gel e granuli per i traumi, una crema alla calendula per infiammazioni e scottature.
0: Consigli pratici.
1: Ciliegie alla grappa. Per preparare le ciliegie alla grappa si lavano e poi si asciugano molto bene con un panno delle ciliegie duracine, lasciando un pezzettino di picciolo. Poi si mettono in un barattolo con qualche chiodo di garofano, si ricoprono di grappa e infine si chiude ermeticamente il barattolo, che va conservato al buio. È necessario aspettare almeno 30 giorni prima di consumarle.
0: Hanno detto?
1: Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Norberto Bobbio. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, allo Scolto e non, sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro. Vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaita.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: It's in the morning.

0: a fare oggi lo spazio dedicato a Mille Un'Italia. Con noi Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi si va insieme a te nella bella Liguria a scoprire Finale Ligure.
1: Finale Ligure, questo comune, abbiamo ben 11.000 abitanti, quindi in questo caso una piccola cittadina, siamo in provincia di Savona, ovviamente come spesso succede per i centri della Liguria, si affaccia sul mare ma ha anche un entroterra ricco di grotte e sentieri.
0: Raccontiamo un po' questo comune.
1: Esatto, come dicevo, già dalla pillola ha una doppia anima, marina e avventurosa, quindi da una parte ovviamente il mare, le spiagge, la luce ligure, e dall'altra invece abbiamo questa entroterra verticale, no? Sappiamo che in Liguria subito si alza la situazione, abbiamo le falesie, gli altipiani e i percorsi per la mountain bike. Infatti è una delle capitali europee dell'outdoor, no? Vengono sportivi da tutto il mondo, però conserva anche il suo carattere accogliente. Tra l'altro è un territorio che è stato popolato da sempre, perché figurati, abbiamo il museo archeologico del Finale che ci fa scoprire che il finalese era abitato fin dalla preistoria, e nel museo andiamo assolutamente a visitare perché è essenziale. Abbiamo questi reperti archeologici, addirittura risalgono a 350.000 anni fa e sono ospitati nel suggestivo chiostro della chiesa di Santa Caterina.
0: Cosa c'è da non perdere davvero?
1: Allora, Finale è divisa in quattro zone, e quella più assolutamente da non perdere, anche se consigliamo di visitare tutta sempre la città, è Final Borgo, no? Così chiamata proprio perché è un borgo medievale racchiuso nelle mura. Attenzione, perché è uno dei gioielli meglio conservati della Liguria e non è troppo noto. Si entra nel centro vecchio da Porta Teste, tu pensa, Ale, chiamato così perché venivano esposte le teste dei condannati a morte, e nel centro c'è la chiesa di San Biagio, no? Tipicamente la chiesa dei nostri borghi, un capolavoro dell'architettura, in questo caso è gotico. L'interno della chiesa è decorato con affreschi ben conservati che raccontano storie religiose, ma ovviamente non possiamo perdere l'occasione per continuare a camminare per tutto fino al borgo, e attraversiamo secoli di storia, quindi abbiamo i palazzi rinascimentali più recenti, le botteghe artigiane, insomma il tempo in questi borghi sempre rallenta,
0: e ci possiamo godere lo sport, il mare e tanto altro, no? Proprio qui.
1: Sì, ad esempio, se vogliamo fare altre esperienze culturali, ci sono delle chicche. Il teatro Aicardi, che è un gioiello di architettura ottocentesca, sempre a Final Borgo, no? È costruito in epoca napoleonica. Oppure con una camminata di 5 minuti attraverso una vecchia strada veretta, arriviamo al Castel San Giovanni, costruito questo dagli spagnoli durante il dominio spagnolo nel 600. Da qua, dalle terrazze, abbiamo una splendida vista su Final Borgo, le valli circostanti e il mare. E cosa possiamo fare in Liguria, secondo te? Possiamo dedicare la giornata a degustare la focaccia ligure dorata e profumata, che sarà il filo conduttore della nostra giornata. È semplice ma è memorabile, no? Proprio come queste Mille Un'Italia, che a volte non hanno nemmeno bisogno di essere spiegate.
0: È vero, assolutamente sì. Grazie a Lorenzo Zucchi, a settimana prossima.
1: Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
3: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
5: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
6: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
5: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
3: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villan volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile, cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
14: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
12: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
13: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
16: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
15: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.
17: It's in the morning.

Buongiorno e bentrovati in questo bel giovedì mattina. Siete ad ascoltare il Fizz in the Morning e apriamo una finestra direttamente sul nostro cervello. Oggi parliamo di salute, ma con un taglio che potrebbe davvero fare la differenza, perché a volte il corpo ci manda segnali sotto falso nome. Sapevate che un calo dell'udito improvviso potrebbe non essere solo un problema di orecchie? Uno studio della Queen Square di Londra, pubblicato su The Lancet Neurology, ha rivelato qualcosa di sorprendente. I disturbi uditivi possono essere il campanello d'allarme per patologie neurologiche serie, come un particolare tipo di ictus. Parliamo dell'ictus della circolazione posteriore, una forma più subdola perché non dà i soliti sintomi eclatanti, ma si presenta spesso con vertigini, capogiri o appunto un deficit uditivo da un solo lato, ovvero asimmetrico. Lo studio ha analizzato dei pazienti arrivati in pronto soccorso per appunto delle vertigini. Inizialmente solo il 10% riferiva a problemi di udito, spesso ignorati. Sottoposti a test audiologici mirati, si è scoperto che il 15% aveva un deficit reale. Risultato? Nel 54,5% di questi casi si trattava di un evento vascolare acuto che stava passando inosservato. Come ha spiegato la ricercatrice Arianna Di Stadio, non si deve andare nel panico, ma essere scrupolosi. L'orecchio è irrorato da arterie fondamentali. Se c'è un'occlusione, anche temporanea, l'udito è il primo a risentirne. A cosa dobbiamo fare quindi attenzione? Se avvertite una perdita uditiva improvvisa, specialmente da un solo orecchio, e soffrite di ipertensione, diabete e colesterolo alto, beh, è il caso di non sottovalutare il segnale e fare un controllo approfondito. Come dicono gli esperti, l'orecchio è una finestra sul cervello. Ogni tanto dare un'occhiata non nuoce. Insomma, ascoltate bene, in tutti i sensi.

Importante, insomma, la notizia che vi abbiamo portato oggi, questo studio appunto che arriva direttamente dalla Queen Square di Londra, no? Che ci ha portato, insomma, a capire quanto anche l'aspetto delle nostre orecchie e quindi l'ascolto, l'udito, non sia veramente da sottovalutare, perché potrebbe nascondere anche patologie più serie del tipo appunto vascolare, quindi del nostro cervello. Quindi attenzione, davvero un po' di prevenzione ci vuole anche in questo senso, e insomma bisogna incominciare un po' a entrare nell'ottica d'ascoltare davvero il nostro insomma il nostro corpo in generale per i segnali che ci manda. Domani torneremo con il Fizz in the Morning per vivere insieme l'ultimo giorno della nostra settimana alla mattina con un bel venerdì in compagnia di Paolo Crivellaro per raccontarvi di eventi e appuntamenti in giro per l'Italia, e poi chiaramente il nostro Ermanno Accardi, l'almanacco del giorno che non può mai mancare. A voi invece una buona giornata e grazie ancora per averci scelto.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Fizzotti, benvenuti in collegamento diretto con il Fizz in the Morning, giovedì 21 maggio, sentite questo profumo? Ragazzi, è l'odore del fine settimana che si avvicina, ma c'è ancora un ultimo sforzo da fare, il giovedì è il giorno perfetto per iniziare a fare quelli che sono i bilanci. Cosa abbiamo combinato di buono questa settimana? Io ad esempio sono riuscito finalmente a finire quel libro che avevo sul comodino da 3 mesi. E voi? Oggi, proprio nel Fizz in the Morning, parliamo di quello che ci piace andare a visitare. Le visite, le cittadine, i borghi d'Italia, tutti da vedere per le gite fuori porta, magari da programmare. E proprio oggi, questa giornata, mettiamoci lì a ragionare, a pensare quello che potremmo andare a vedere nel paese, magari dietro casa nostra, insomma, perché grazie a Mille Unitalia e Lorenzo Zucchi stiamo scoprendo il nostro territorio, l'Italia, che è un paese meraviglioso, isole comprese, insomma, tutto da vedere, tutto da visitare. Andiamo a conoscere più da vicino l'Italia piuttosto che partire per l'estero, insomma. Troviamoci magari qualche location non troppo costosa, perché so che, insomma, fare la vacanza in Italia non è che sia proprio a buon mercé, ma sicuramente ci troviamo magari un bel bed and breakfast, un agriturismo, la possibilità di andare magari, no, ad affittare un appartamento per un weekend. Insomma, ci sono le opportunità risparmiose, no, per girare il nostro territorio e non andare a spendere troppi soldi, perché non tutti hanno le tasche, come si dice, belle gonfiette. Parleremo anche di cultura, cultura del nostro paese, del mondo tutto, con l'almanacco. Ebbene sì, giorno dopo giorno ci sarà con Ermanno Accardi, anche oggi in diretta da Milano. E poi lo spazio con le notizie insieme alla nostra redazione. Questo è il nostro giovedì. E il vostro com'è? Ce lo raccontate via WhatsApp?

0: Sono le 9. Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile, cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli, sindaco.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
10: Fits in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Arrivati al giovedì, puntuali più che mai con il Fizzone Morning anche per quanto concerne il nostro spazio del giorno dopo giorno, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi e che parla davvero come un diario della vita di tanti fatti accaduti interessanti e da ricordare. Ermanno, buona giornata.
2: Buona giornata Alessandro, anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, ci proviamo di fare un fior da fiore di delle cose che possono essere accadute in questa giornata. Oggi per esempio per i credenti si ricorda San Vittorio di Cesarea, non ci sono fonti agiografiche sulla figura di San Vittorio. La tradizione vuole che sia stato un soldato romano martirizzato a Cesarea di Cappadocia, appunto assieme a Polieute e Donato. Nel 1703 le sue spoglie furono traslate dalla catacomba di Calepodio alla chiesa del convento di Sant'Antonio al Monte, a Rieti, dove sono tutt'oggi visibili sotto l'altare maggiore. Nonostante non sia possibile ricostruire molto su San Vittorio, il suo culto ebbe grande diffusione in Italia perché il nome, per la sua potenza evocativa, fu dato a diversi sovrani e principi di casa Savoia. Accade oggi, 526, uno dei terremoti più disastrosi della storia, colpisce Antiochia facendo 250.000 morti. Nel 996 il sedicenne Ottone III è incoronato sacro romano imperatore. Nel 1904 la FIFA è fondata a Parigi, la grande organizzazione del calcio mondiale. Nel 1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo e nel 1981 il governo italiano rende pubblica la lista degli appartenenti alla loggia massonica P2. Il 21 di maggio si celebra la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo promossa dall'UNESCO. La giornata internazionale è stata istituita nel 2002, dal momento che secondo i dati delle Nazioni Unite i tre quarti dei maggiori conflitti mondiali sono scaturiti da una dimensione culturale. La diversità culturale è necessaria quando la biodiversità per qualsiasi forma di vita. Proverbio: se maggio è rugginoso, l'uomo è uggioso. Ebbene sì, effettivamente è così. E poi Stephen Littleworth, uno scrittore pubblicitario dottore in discipline umanistiche, dice riguardo alla vita: se non sei capace di prendere decisioni per te stesso, gli altri le prenderanno per te e vivrai una vita in catene. E questa è veramente una grandissima verità, caro Alessandro. Con questa io vi saluto, saluto te, saluto i nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento domani mattina con un grandissimo abbraccio. Ciao.
1: Ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, flottiglia l'oltraggio, ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, le guerre si rinnova l'assi Putin-XI, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran. Il Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiate bendate, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte di governo, tra USA e Iran intesa più vicina, Xi, Putin, alleanza anti-Trump, l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia, Mattarella, livello infimo, Meloni, pretendo le scuse, Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono, Salvini apre il voto anticipato, il leader del Carroccio, caos, economia, irritazione, Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. Il Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole. Le tariffe se le sono magnate, Tomasi e 3 milioni alla moglie. Il Resto del Carlino, flottiglia, arresti e umiliazioni, Israele liberi gli attivisti. Quando la cronaca si fa storia, primi 70 giorni del giorno, Milano, a Palazzo Novale, l'evento e il compleanno. Il rapper Shindy va in convento, voglio vivere qui con i miei figli. I misteri di El Kudri, alze taccio telefoni, PC e contatti. Le piste del rancore in Modena si divide in due piazze. Il Messaggero, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Ben-Gvir deride, prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele, caltagirone contro il potere delle big tech, serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi. La Verità, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Landini pensa TV e politica, il vero sindacalista è un PM che alza gli stipendi ai rider. La Meloni sigla con Modi accordi miliardari, ma Bruxelles la ricatta perché non firma il MES. Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne. Il Giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, alta tensione Italia-Israele. La denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti, ascoltala, per ora nessun riscontro. Georgia e l'asse con Modi, India, Italia, vicinissime. Il Tempo, mini jihadisti graziati dai giudici, a Firenze arrestato un quindicenne legato all'ISIS e progettava un attacco. A ottobre il minore aveva ricevuto una misura cautelare per la stessa ragione, ma la magistratura aveva revocato il provvedimento. A marzo scorso l'allarme del Tempo, mini jihadisti tra noi, come volevi dimostrare. Modena, storia di una procura, l'estrema cautela mostrata sulla vicenda di Salim non si era vista in passato. Piante dosi, strategia e risultati sui immigrati e ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Libero Quotidiano, flottilla finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultraortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Carotenuto, Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, Mussolini vince al televoto, polemica antifascista al Grande Fratello, mentre Putin e Xi si allontanano si avvicina alla pace in Iran, il mediatore si chiude oggi. L'Unità, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella, atti incivili, leader predatori all'assalto dei diritti. Norimberga per i boi libici, ma Al-Mastri è salvo. Musica. Manifesto, ben vi stava, ben Ghivir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e una oscena soddisfazione, uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Il governo Meloni non sa e se è dura, Salvini non esclude il voto anticipato, dipende dall'economia, maggioranza in crisi. L'Avvenire, infima condotta, il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, manettate in ginocchio, un'indignazione di Mattarella, Tajani Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Xi, Putin, l'asse non vacilla, no alla legge della giungla. Il Secolo d'Italia, l'India è più vicina, Modi a Roma annuncia un'alleanza economica e culturale con l'Italia, Meloni giornata storica, in primo piano attivisti offesi e manettani, Netanyahu sconfessa Ben Gvir, i tanti italiani davvero oltre le maschere e la rassegnazione, Picerno attacca ancora una volta la strategia di Ellis Line. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, prima donazione d'organo cuore fermo a Villa Marina e da Livorno d'Arsena all'Unione Europea cambia le regole, privati fermi senza il bando. I grandi player attendono che l'autority pubblichi l'avviso. Andiamo a Porcari, tra riti e miti la Piana Rosa conquista pubblico e TV, in migliaia alla partenza del Giro d'Italia, c'è anche Cipollini. Vediamo Pisa, fondi sfitti, soldi pubblici per il lancio di nuove attività, avviso ai proprietari privati, obiettivo rigenerazione urbana. Da Cascina, anziana investita sulle strisce, muore due settimane dopo. Vediamo l'area di Firenze. Firenze pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista quindicenne, contattava altri estremisti, cercava istruzioni e armi per colpire Pistoia, giosta dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici. Il Tirreno da Campagnatico, sulla Due Mari si riaccende l'autovelox della discordia, il sindaco ci riprova nella piazzola dove non può stare. Grosseto, bagnino gender nella scuola, l'onorevole Fratelli d'Italia si indigna. Vediamo il Corriere Fiorentino, flottiglia angoscia per i cinque toscani, e poi senza Firenze non sarebbe lo stesso Corriere, una festa insieme al Salone dei 500. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, Salvini agita al centrodestra, non escludo il voto anticipato. Vediamo il Corriere di Siena, minorenni sotto torchio, interrogati 13 ragazzi denunciati per le chat razziste, fari puntati sulle dinamiche operative del gruppo. Invitalia dalle carte al sito Beco, e poi il medico senese Coletta tra i fermati della flottiglia, l'anestesista bloccato dalla marina israeliana. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che stamattina titola affari di famiglia con la droga, padre, madre, figlio accusati di spaccio, arrestato anche il loro operaio, cane dei carabinieri scova cocaina e soldi nella villa. 1 milione ai genitori di Martina Rossi, morì a Palma di Maiorca per sfuggire allo stupro, c'è la sentenza civile del risarcimento. È morta Irene, aveva 93 anni, oggi l'addio, pupo piange la mamma, un cielo in cielo, un pezzo di me. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, chiusa la centrale dello spaccio a Saione, poi addio mamma, il dolore di pupo. Entriamo nel quotidiano, si parla delle verso le comunali, donati al secondo turno, arriviamo al ballottaggio, escludo qualsiasi alleanza e trasformo le fondazioni. Sovranismo rosso bruno, fortezza pedonalizzata, rifarei tutti i fondi stradali e viva il made in Arezzo, da il candidato sindaco di Democrazia Sovrana Popolare Egiziano Andreani. Comizi finali, chiusure in famiglia, l'ora delle piazze calde dei candidati. Oggi arriva Valditara, operazione niente sovrapposizione, Comanducci in San Jacopo domani alle 18 per il centrodestra e Ceccarelli in Sant'Agostino alle ore 20 per il centrosinistra. La città, l'innovazione, il piano dei lavori per portare le fibre anche nelle frazioni, cantiere per il nuovo stadio, così rinasce la maratona. Pupo, addio alla mamma Irene, il dolore dei social, con lei è volata in cielo una parte di me. Giova e Alfa Blizza Cortona, il loro duetto è nato dopo l'appello al comics. Centrale dello spaccio a Saione, 3 arrestati e un circolo chiuso, l'indagine e il blitz della polizia sono partite da le continue segnalazioni dei residenti del quartiere. Durante il controllo sono state sequestrate centinaia di dosi di stupefacente e denaro contante. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 21 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture. pronti al decollo con Radio Fly.

0: La mattina, come sempre, andiamo a fare oggi lo spazio dedicato a Mille Un'Italia. Con noi Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi si va insieme a te nella bella Liguria a scoprire Finale Ligure.
1: Finale Ligure, questo comune, abbiamo ben 11.000 abitanti, quindi in questo caso una piccola cittadina, siamo in provincia di Savona, ovviamente come spesso succede per i centri della Liguria, si affaccia sul mare ma ha anche un entroterra ricco di grotte e sentieri.
0: Raccontiamo un po' questo comune.
1: Esatto, come dicevo, già dalla pillola ha una doppia anima, marina e avventurosa, quindi da una parte ovviamente il mare, le spiagge, la luce ligure, dall'altra invece abbiamo questa entroterra verticale, no? Sappiamo che in Liguria subito si alza la situazione, abbiamo le falesie, gli altipiani e i percorsi per la mountain bike. Infatti è una delle capitali europee dell'outdoor, no? Vengono sportivi da tutto il mondo, però conserva anche il suo carattere accogliente. Tra l'altro è un territorio che è stato popolato da sempre, perché figurati, abbiamo il museo archeologico del Finale che ci fa scoprire che il finalese era abitato fin dalla preistoria, e nel museo andiamo assolutamente a visitare perché è essenziale. Abbiamo questi reperti archeologici, addirittura risalgono a 350.000 anni fa e sono ospitati nel suggestivo chiostro della chiesa di Santa Caterina.
0: Cosa c'è da non perdere davvero?
1: Allora, Finale è divisa in quattro zone e quella più assolutamente da non perdere, anche se consigliamo di visitare tutta sempre la città, è Finalborgo, no? Così chiamata proprio perché è un borgo medievale racchiuso nelle mura. Attenzione, perché è uno dei gioielli meglio conservati della Liguria e non è troppo noto. Si entra nel centro vecchio da Porta Teste, tu pensale, chiamato così perché venivano esposte le teste dei condannati a morte. Nel centro c'è la chiesa di San Biagio, no? Tipicamente la chiesa dei nostri borghi, un capolavoro dell'architettura, in questo caso è gotico. L'interno della chiesa è decorato con affreschi ben conservati che raccontano storie religiose, ma ovviamente non possiamo perdere l'occasione per continuare a camminare per tutto fino al borgo, e attraversiamo secoli di storia, quindi abbiamo i palazzi rinascimentali più recenti, le botteghe artigiane, insomma il tempo in questi borghi sempre rallenta
0: e ci possiamo godere lo sport, il mare e tanto altro, no? Proprio qui.
1: Sì, ad esempio se vogliamo fare altre esperienze culturali ci sono delle chicche, il teatro Aicardi, che è un gioiello di architettura ottocentesca, sempre a Finalborgo, no? È costruito in epoca napoleonica, oppure con una camminata di 5 minuti attraverso una vecchia strada arriviamo al Castel San Giovanni, costruito questo dagli spagnoli durante il dominio spagnolo nel 600. Da qua, dalle terrazze, abbiamo una splendida vista su Finalborgo, le valli circostanti e il mare. E cosa possiamo fare in Liguria secondo te? Possiamo dedicare la giornata a degustare la focaccia ligure dorata e profumata, che sarà il filo conduttore della nostra giornata. È semplice ma è memorabile, no? Proprio come queste Mille Un'Italia, che a volte non hanno nemmeno bisogno di essere spiegate.
0: È vero, assolutamente sì. Grazie a Lorenzo Zucchi.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

Buongiorno e bentrovati in questo bel giovedì mattina. Siete ad ascoltare il Fizz in the Morning e apriamo una finestra direttamente sul nostro cervello. Oggi parliamo di salute, ma con un taglio che potrebbe davvero fare la differenza, perché a volte il corpo ci manda segnali sotto falso nome. Sapevate che un calo dell'udito improvviso potrebbe non essere solo un problema di orecchie? Uno studio della Queen Square di Londra, pubblicato su The Lancet Neurology, ha rivelato qualcosa di sorprendente. I disturbi uditivi possono essere il campanello d'allarme per patologie neurologiche serie, come un particolare tipo di ictus. Parliamo dell'ictus della circolazione posteriore, una forma più subdola perché non dà i soliti sintomi eclatanti, ma si presenta spesso con vertigini, capogiri o appunto un deficit uditivo da un solo lato, ovvero asimmetrico. Lo studio ha analizzato dei pazienti arrivati in pronto soccorso per appunto delle vertigini. Inizialmente solo il 10% riferiva a problemi di udito, spesso ignorati. Sottoposti a test audiologici mirati, si è scoperto che il 15% aveva un deficit reale. Risultato? Nel 54,5% di questi casi si trattava di un evento vascolare acuto che stava passando inosservato. Come ha spiegato la ricercatrice Arianna Di Stadio, non si deve andare nel panico, ma essere scrupolosi. L'orecchio è irrorato da arterie fondamentali. Se c'è un'occlusione, anche temporanea, l'udito è il primo a risentirne. A cosa dobbiamo fare quindi attenzione? Se avvertite una perdita uditiva improvvisa, specialmente da un solo orecchio, e soffrite di ipertensione, diabete e colesterolo alto, beh, è il caso di non sottovalutare il segnale e fare un controllo approfondito. Come dicono gli esperti, l'orecchio è una finestra sul cervello. Ogni tanto dare un'occhiata non nuoce. Insomma, ascoltate bene. In tutto

importante, insomma, la notizia che vi abbiamo portato oggi, questo studio appunto che arriva direttamente dalla Queen Square di Londra, no? Che ci ha portato, insomma, a capire quanto anche l'aspetto delle nostre orecchie e quindi l'ascolto, l'udito, non sia veramente da sottovalutare, perché potrebbe nascondere anche patologie più serie del tipo appunto vascolare, quindi del nostro cervello. Quindi attenzione, davvero un po' di prevenzione ci vuole anche in questo senso, e insomma bisogna incominciare un po' a entrare nell'ottica d'ascoltare davvero il nostro corpo in generale, per i segnali che ci manda. Domani torneremo con il Fizz in the Morning per vivere insieme l'ultimo giorno della nostra settimana alla mattina, con un bel venerdì, in compagnia di Paolo Crivellaro, per raccontarvi di eventi e appuntamenti in giro per l'Italia, e poi chiaramente il nostro Ermanno Accardi, l'almanacco del giorno che non può mai mancare. A voi invece una buona giornata e grazie ancora per averci scelto.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 21 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 00.39 e sorge alle 10.04, luna crescente. Il sole alle ore 2.37 lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Zeno, i santissimi martiri messicani e San Timoteo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, venne fatta detonare la bomba Shot Red Wing Cherokee. Si trattava della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Limitare l'uso dei farmaci. È bene evitare o limitare, quando è possibile, ovviamente, l'utilizzo dei farmaci e preferire gocce di eucalipto per il mal di gola, mele, albicocche e lamponi per i disturbi intestinali, camomilla in granuli omeopatici per il mal di denti, arnica montana, gel e granuli per i traumi, una crema alla calendula per infiammazioni e scottature.
0: Consigli pratici.
1: Ciliegia alla grappa. Per preparare le ciliegie alla grappa si lavano e poi si asciugano molto bene con un panno delle ciliegie duracine, lasciando un pezzettino di picciolo. Poi si mettono in un barattolo con qualche chiodo di garofano, si ricoprono di grappa e infine si chiude ermeticamente il barattolo, che va conservato al buio. È necessario aspettare almeno 30 giorni prima di consumarle.
0: Hanno detto?
1: Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. Norberto Bobbio. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
2: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
3: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
2: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
1: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile, cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
10: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
9: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
12: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
11: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
13: Flyspot.
14: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Flyspot.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
22: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
23: Qual è il piano?
24: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
25: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
26: Non conosco avventurieri migliori.
25: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
27: Chiudi gli occhi, che note sono?
28: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
29: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
30: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
29: Un thriller emozionante.
30: Scordatelo, ho chiuso.
29: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
30: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
28: Io sono solo un accordatore.
29: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
32: Ben trovate questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con dopo avervi presentato quelli sono stati i vincitori della seconda kermesse canora casentinese I Generation Z, e adesso vogliamo presentarvi quelli che sono altri 4 partecipanti a quell'evento e regalarvi così questi momenti insieme a loro. Sono dei giovani, dei meno giovani, che comunque ci hanno accompagnato in quella bellissima serata casentinese nel Teatro Dovizi, che io vi metto appunto in screen, eccolo qua, chi lo può vedere. Questi erano i preparativi di quella serata e che ci hanno veramente affascinato. Vi ricordo I Generation Z edizione 2025 e voglio ringraziare, qui lo faccio pubblicamente, Barbara Perissi, la collega, l'amica Barbara Perissi, che quella sera ho avuto il piacere di accompagnarli. Lei era la presentatrice ufficiale di quella che è stata questa kermesse. Io ovviamente gli ho dato solo un po' noia, diciamo così, ma ricordando l'evento che mi metto in screen, Generation Z, Bibiana Canta, il concorso Canoro dai 10 ai 100 anni, e noi oggi vi vogliamo presentare appunto gli altri concorrenti che erano in gara. Prima di far entrare in cabina il primo dei nostri nostri finalisti che si sono esibiti sul palco del Teatro Dovizi, è doveroso ringraziare nuovamente e ricordare le direttrici artistiche, che sono rispettivamente Roberta Soldani, Angela Prati e Laura Falcioni, in questa foto che ci vede appunto nel momento finale di questa serata. E allora, bando alle ciance, andiamo a conoscere chi sono quattro dei finalisti prossimi, poi ci sono stati ovviamente quattro dei prossimi finalisti e gli altri saranno a seguire. Un altro degli artisti che si è esibita nella seconda edizione di iGeneration Z è una ragazza di Arezzo, viene da Arezzo, non è solo per il Casentino ma anche per gli aretini, Torrini Benedetta. Ciao Benedetta, benvenuta a Radio Fly. Allora, partiamo subito. Hai cantato I Giardini di Marzo di Battisti, un brano devo dire impegnativo. Perché?
0: Allora, innanzitutto perché appunto io sono una appassionata proprio sfegatata del cantautorato italiano e insomma della musica vecchia, quindi Battisti, Dalla, De Gregori, e perché proprio I Giardini di Marzo in realtà è una canzone che in questo periodo mi sento particolarmente mia, e quindi ho detto ma perché
32: proviamo,
0: esatto.
32: Perché no? Senti, come hai conosciuto iGeneration Z nella seconda edizione? Com'è che sei arrivata qui a Bibbiena?
0: Allora, in realtà il mio percorso con i casentinesi è partito nel 2018, facendo l'Under 20, si chiamava questi eventi dove ci esibivamo noi ragazzi sotto i 20 anni, e piano piano, quindi tramite varie conoscenze, sono arrivata iGeneration.
32: Senti, sì, sì. Io ti feci una pre-intervista, se ricordi, e un punto molto, molto particolare fu che mi dicesti: io sento molto questo brano, esprimo un sentimento represso, e poi sei innamorata di Lucio Dalla, che io ti dissi subito ce la giochiamo,
0: c'è feeling,
32: ecco. Che è il sentimento represso? Cos'è? Una ragazza giovane come te, 20 anni.
0: Beh, allora, non è detto che a 20 anni dici, a 20 anni che problemi c'hai a 20 anni, effettivamente.
32: No.
0: Però è una cosa un po' complicata in realtà. Io ti ho detto domande non tanto difficili, e invece.
32: Ovviamente va bene, te la passiamo. Qui te la passiamo, no? Devo dire che hai fatto un'esibizione, devo dire, veramente bella.
0: Grazie.
32: Adesso tu ce la rifai qui in studio, live, e poi magari se vuoi la commentiamo. La mettiamo?
0: Vai, perfetto.

0: ma che dire, io ho riprovato la stessa emozione del palcoscenico del Dovizio, ci credi Benedetta?
1: Anch'io.
0: Anche tu, ecco, questo mi fa veramente piacere. E senti, una cosa che non ti ho chiesto, tu canti per diletto, per passione, hai delle mire, perché la voce ce l'hai, insomma, il modo di cantare ce l'hai, insomma, cosa vedi nel futuro di Benedetta?
1: Beh, nel futuro di Benedetta vedo sicuramente il canto e la musica. Io è da quando ho 10 anni che studio canto, ora lo sto studiando anche musica e il piano. E, è una passione che mi accompagna ogni giorno,
0: accompagna,
1: è vero, forte.
0: Noi abbiamo detto qualche giorno fa che poteva diventare ai Generosi il palco del Dovizio una sorta di Sanremo, no? Perché sentivo. Ti ci vedresti nel palco di Sanremo? Dimmi la verità.
1: Oddio, sì, mi piacerebbe.
0: Brava.
1: Cavolo, però.
0: Insomma, dai, su, perché no?
1: Un po'.
0: Non ti preoccupare, le scalette ci sono e panzi, scendono tutti, hai visto? In discesa, va bene.
1: Speriamo di non cadere.
0: Bravissima, veramente. Io penso tu abbia vinto il premio critica, te lo dico, cioè, non lo so, veramente, hai fatto un'esibizione quella sera. Duizzi veramente bella, di cui ti ringrazio perché hai regalato emozioni, però come dice è una sfida, quindi certo. Ci sono, ovviamente la giuria ha decretato un'altra vincitrice, però devo dire che sei rimasta sicuramente impressa. Grazie allora a Torrini Benedetta.
1: Grazie.
0: E noi ti seguiremo, ricordati di questo piccolo spazio di Radio Fly, insomma, dove tu hai cantato in live. Ciao,
1: grazie.
0: Adesso è la volta di un gradito ritorno, vincitrice nella prima edizione di I Generation Z, torna quest'anno qui. Ciao carissima.
2: Ciao.
0: Francesca, come va?
2: Tutto bene.
0: Allora, hai partecipato anche quest'anno con un brano bellissimo, Tutta colpa mia, però quest'anno abbiamo avuto come vincitrice la sorella, va
2: sì.
0: Bene? Al di là di questo, raccontaci anche questo brano, che era completamente differente da quello scorso anno, ma io, se mi ricordo bene, dicevi è un brano perché mi piace, perché dice quella che sono, anche mm-hmm. quest'anno questa cosa.
2: Sì, dai, racconta bene le mie esperienze di vita, diciamo.
0: Ecco, ma a distanza di un anno poi qualcosa sarà cambiato oppure?
2: Sì, cambiato molto, quindi ho deciso di cambiare anche la canzone.
0: È cambiato la canzone. È una canzone che adesso ascolteremo perché tu ce la regalerai qui in live. Volevo dirti, quando ti sei stata nel palco, no? Perché quando uno arriva nel palco che è già vincitrice dell'anno prima, insomma, mi dici che emozione si prova rispetto al primo anno? Perché c'è, secondo me, un po' di differenza.
2: Sempre tanta ansia, le aspettative degli altri, comunque l'ex vincitrice. Però dai, io tanto quando salgo nel palco è sempre solo per divertirmi, non mi importa il risultato. E per godermi la serata.
0: È vero che un artista come te, insomma, chi canta, che quando va nel palco a un certo punto il mondo sparisce, le luci, diciamo, le vedi ma non le vedi e sei nella tua canzone, è vero? Mm-hmm. Così funziona, così,
2: anche perché ho la luce puntata negli occhi, quindi benissimo così.
0: Va bene, allora senti, ce l'ascoltiamo?
2: Sì, vai.
0: Vai.

0: che dire, io devo essere sincero, ho riprovato le stesse cose, ma mi sembra di ripetermi, però le stesse cose che ho provato al Dovizi. Sei veramente brava. Che effetto ha fatto cantare qui a Radio Fly?
1: Bellissimo, sempre divertente.
0: È divertente, sì. Dai, comunque vabbè, qui non siamo al teatro, però insomma, veramente complimenti. E dobbiamo dirlo, perché l'abbiamo detto là, insomma, questa aneddoto che lega a tua sorella, mm-hmm. che tra l'altro devo dire, guardate, un legame veramente bello, la vincitrice appunto Soldani Viola, e però c'era anche questa aneddoto del vestito. Mm-hmm. Te mi devi spiegare, la sorella ha fatto un vestito bellissimo per lei e per te, no? Mm-hmm. Ecco, tu che hai fatto alla fine? Che hai fatto? Che era prevista?
1: No, allora, lei mi aveva detto di farlo. Io non avevo capito nulla. Poi mentre cantavo stavo lì a slegarmi, ho detto ora faccio una figuraccia, invece è andata bene, è piaciuto.
0: Invece no, perché hai fatto veramente, no, veramente carino questa cosa delle sorelle, e sicuramente sono convinto che l'altro anno hai provato tante emozioni, tanta contentezza, però anche quest'anno hai visto la sorella, vero? Va bene. E senti, un Sanremino, che dici?
1: Sì.
0: Dai, che c'è nel tuo, che vedi nel futuro di Francesca?
1: Imprevedibile.
0: Imprevedibile.
1: Vedrà.
0: Però insomma, la curi questo, sì, sì. Questa voce, insomma, no? Chissà, insomma, quelle scale che vanno in discesa, mi sembra, quando si scende e si va nel palco, quello non so quanto poi sarai emozionata, però.
1: Dai.
0: Va bene, grazie allora a Francesca Soldani e complimenti ancora, grazie. Ci hai fatto vivere tante emozioni. Grazie Francesca. Incontriamo adesso un altro dei partecipanti a questa seconda edizione di iGeneration Z, che quest'anno ha visto anche l'arrivo dei cantautori. Quindi abbiamo noi qui Gisella Gisi. Ciao Gisella,
2: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Senti, il cantautori, tu ti sei preparata a questo brano, devo dire, bellissimo, Silent Tears. Che cosa ci volevi raccontare, soprattutto come è nato questo brano? Che guarda, è avvolgente in una maniera pazzesca.
2: Questo brano l'ho scritto quest'anno insieme ai miei produttori di Bologna, perché io studio in un'accademia, e diciamo che l'idea è venuta fuori dal periodo in cui ero in quel momento, quindi quello che stavo attraversando, e perché io nei miei pezzi cerco sempre di parlare, insomma, di me, non di nient'altro.
0: Esperienze tue, insomma.
2: Esperienze mie, sì, di come mi sento, di quello che mi succede. Quindi in quel periodo ero in una relazione un po' che non stava andando bene, insomma, certo. Infatti il titolo del pezzo in italiano vuol dire lacrime silenziose, lacrime. E rispecchia un po' il modo in cui vivevo la relazione, come mi sentivo, cioè non riuscivo a comunicare, quindi tante volte mi chiudevo in me stessa, quando dall'altra parte la persona comunque cercava un confronto, alcune volte anche un po' acceso, e io invece non sapevo come reagire, quindi mi chiudevo in me stessa e piangevo in silenzio.
0: E però hai dato vita a questo brano che, devo dire, adesso ascoltiamo qui in live, che è una cosa veramente bella, avvolge veramente, e ascoltiamocelo e poi lo commentiamo.
2: Va bene.

0: Che dire, io ho rivissuto la solita emozione di quando ti ho ascoltato al palco dei Dovizi.
1: Fa piacere.
0: Ah, veramente, guarda, veramente, complimenti. Ma è il primo che fai tu?
1: No, io ho scritto altri tre pezzi.
0: Altri tre pezzi.
1: Tre pezzi che sono già stati pubblicati.
0: Ah, quindi tu sei una... sei un overquote, come si dice?
1: Magari.
0: Ecco, senti, tu studi proprio canto?
1: Canto, sì, in un'accademia.
0: Ecco, la domanda la faccio anche a te, no? Insomma... Il tuo futuro, sei una giovane, anche, devo dire anche molto brava, quindi complimenti. Ah, come ci sei arrivata a Bibbiana a proposito? Perché tu vieni da Arezzo.
1: A Bibbiana perché ho conosciuto David Norcini nel lontano 2018 e siamo rimasti in contatto anche con questi ragazzi e quindi è sempre stato lui, insomma, a chiamarmi per queste serate, poi anche con la Roberta.
0: Roberta
1: siamo
0: Soldani,
1: rimasti con la Roberta Soldani.
0: Soldani
1: siamo...
0: è un nome, è un cognome che insomma. ecco, dicevo, che cosa vedi? Che ne so, un bel palco di Sanremo. Che ne pensi? Dai.
1: Oddio, non sarebbe male Sanremo. Ovviamente io canto in inglese principalmente perché sono madrelingua e ho sempre cantato in inglese. Ovviamente canto anche in italiano, ho scritto anche pezzi in italiano, però ovviamente Sanremo non si può dire di no, cioè se mi dovesse capitare un'occasione per Sanremo...
0: Sì, è vero che è il festival della canzone italiana, però insomma...
1: Però cioè, mi impegnerei al massimo per arrivarci.
0: Tu sei madrelingua inglese, no?
1: Sì.
0: Lo sai che c'è qualche cantante che canta un inglese che non è inglese e fa finta di essere inglese? Tu te ne accorgi di quando canta?
1: Sì, sto zitta ma me ne accorgo.
0: Va bene, allora grazie a Panozzi Gisella. Gisi è il diminutivo che...
1: Sì, perché mi chiamano tutti così. E quindi ho detto dai, lo uso come nome d'arte.
0: Allora, quando io vedrò sul pannello di Sanremo Gisi, giuro che dico è stata Radio Fly qui da me, insomma, no?
1: Speriamo.
0: Va bene, veramente grazie, complimenti
1: grazie
0: veramente di questo brano, perché bello, e ti ringrazio di averlo fatto qui live con i mezzi che abbiamo noi, però devo dire che voce e base, insomma, è tuo, è veramente adatto a te stessa. Grazie Gisella,
1: grazie,
0: ciao. Un'altra delle novità della seconda edizione di I Generation Z è stata quella di introdurre anche la categoria di senior, gli over 30, e abbiamo qui uno dei protagonisti, Papini Florio. Ciao Florio.
2: Ciao.
0: Vieni da Sochi, sei uno che di musica se ne intende, perché insomma, voglio dire, ti abbiamo sentito cantare lì e ora tra poco canterai anche qui la radio. La Casa del Sole hai portato questo brano. Perché questo brano, Florio?
2: Perché già mi ricorda, è una canzone un po' vecchia, diciamo così. Gli Animals fecero la prima versione in inglese, poi è stata fatta dai Bisonti
0: addirittura,
2: e poi ultimamente i Pooh l'hanno rifatta, e quindi l'ho fatta perché mi piace proprio la musica.
0: La musica
2: proprio.
0: Però non è semplicissima, perché mi sembra che si quante scale, quante
2: cose. Ma abbastanza
0: dice?
2: In alto. Sì, quindi sì.
0: Ecco, mi dici una cosa, Florio, come hai iniziato a cantare te?
2: Allora, io praticamente ho iniziato da quando ero piccolino, poi dopo sono andato in collegio con i Salesiani a Lucca fino a 14 anni. E praticamente ho imparato lì a cantare, ero nel coro anche lì della chiesa dei Salesiani, poi niente, dopo sono tornato a casa e praticamente ho canticchiato un pochino nei vari spettacoli, concorsi canori eccetera, però sempre nell'ambito del casentino, non sono mai uscito dalla zona, e ultimamente da diversi anni, una quindicina d'anni, sono nel coro anche dei musical di associazione Quinta fra le Note, che si fa il musical, quindi sono sempre nel coro.
0: Insomma, ti piace insomma questa cosa. Senti, ora noi ascoltiamo il brano qui, ce lo fai live in studio, e vabbè, non è il Teatro Dovizi, però insomma ci proviamo, no?
2: Sì,
0: ecco, poi dopo lo commentiamo.

0: Florio, io te lo non so quando, cioè è un'estensione, cioè devo dire
1: è abbastanza, dai.
0: Senti, ma perché proprio hai scelto questo il brano? Cioè, mi hai detto no, ti piacciono questi
1: sì,
0: brani,
1: la musica,
0: no?
1: Però, sì. La, poi la anche musica, perché appunto c'è queste, c'è una, all'inizio delle note molto basse,
0: infatti,
1: e quindi, e poi c'è un acuto finale che insomma,
0: perché a sentirti parlare si hai una voce abbastanza
1: normale
0: insomma, sì. No, ma dopo quando ti si sente cantare i sì, processori dei mixer
1: no, sì, dopo riesco insomma a fare una bella insomma scalata di...
0: va bene. Senti, lo scorso anno non c'era la categoria diciamo esatto, così senior, no? Ne avevi sentito parlare di questa
1: sì.
0: Quando quest'anno hai saputo che c'era questa categoria, mi sa che hai fatto
1: poi conoscendo la Laura Falcioni e Roberta, quindi insomma, dopo praticamente mi hanno chiamato,
0: riuscire
1: quindi mi hanno contattato.
0: Va bene, comunque complimenti e grazie per l'esibizione che hai fatto qui in studio. Ovviamente i mezzi sono quelli di una radio, non vogliamo fare niente di più, però devo dire che ha reso tutto il senso della tua canzone e di come riesci a farla, perché devo dire complimenti, una cosa che insomma molto bella, ci hai regalato emozioni al Dovizi e ce l'hai regalata anche questa
1: grazie sera. Grazie mille.
0: Grazie allora a Papini Florio, e il prossimo anno ci risei?
1: Certamente,
0: ecco, ricordiamocelo. Sì. Guarda che è una promessa che fai, io dopo lo vedono tutti.
1: Poi si gioca in casa, quindi
0: si gioca in casa. Grazie Florio, ciao.
1: Va bene. Ciao a tutti, ciao.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente infatti vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originarie dell'Italia settentrionale ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte è quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale appunto è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non abbastanza elevata si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo il cibo si brucerà rapidamente all'esterno, non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora con queste curiosità io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare alla coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per

0: Farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Messaggio politico a pagamento. Committente il candidato.
4: Benvenuti in questo spazio politica a pagamento, Roberta Galantino, presentiamo qui in studio. Buongiorno Roberta, buongiorno. Benvenuta a Radio Fly.
5: Grazie a te.
4: Allora, chi è Roberta Galantino?
5: Allora, Roberta Galantino credo che sia una persona definita effervescente, dall'anima colorata, è una professionista, un architetto che è stata adottata dalla città di Arezzo dal 2011 e ha deciso di metterci il cuore in questa grande avventura.
4: Ecco.
5: Mi occupo spazi verdi, di grandi progetti di ristrutturazione, ma fondamentalmente mi prendo sempre cura delle persone con cui ho a che fare.
4: Allora, tu ti sei candidata nella lista con Marcello Comanducci sindaco, vediamo qui in screen il tuo volantino. Che cos'è che ti ha colpito di Marcello Comanducci? Chi è Marcello Comanducci per
5: allora,
4: te?
5: Allora, per me Marcello, prima di tutto, è una persona. È una persona che io stimo, a cui ho grande fiducia, L'ho conosciuto, appena arrivata ad Arezzo e ho capito la sua visione sia come persona che come imprenditore. Quindi, detto ciò, credo che quando tu hai fiducia e hai stima di una persona, riesci molto facilmente a metterti la faccia e in prima fila con lui.
4: Ecco, quindi hai deciso di sostenere Marcello Comanducci per la sua professionalità, per quello che rappresenta, non per la linea politica centrodestra, centrosinistra, in alternativa ad altri candidati.
5: Io ho scelto la persona e credo che questa risposta racchiude un po' il tutto.
4: E allora, nello jingle che abbiamo sentito di Marcello Comanducci, uno dei punti programmatici è quella le idee che si trasformino in risultati concreti. Che cosa significa per te questo, Roberta?
5: Allora, io Marcello lo definisco, come ho detto prima, una persona corretta, e il suo programma elettorale è accogliente, concreto e pragmatico, come poi è lui. È un grande visionario e quindi, essendo anche un imprenditore, ha la capacità di gestione e di accoglienza con le persone. La vita, reale ci mette nelle condizioni di saper comunicare, e lui è un grande comunicatore e arriva, secondo me arriva, è una persona che arriva nella pancia, arriva nei cuori, arriva nella mente delle persone, e questo secondo me è il messaggio più forte che lui sta dando.
4: Uno dei messaggi, punti programmatici molto importanti per Marcello sono quelli dello snellimento di quello che è un avvicinamento dell'amministrazione pubblica attraverso i sistemi come l'intelligenza artificiale, sì, e altri, quindi un maggior dialogo della cittadinanza con le istituzioni.
5: Sì, secondo me in questo caso la figura del sindaco dovrebbe riuscire, in una visione presente e futura, a rompere quelli che sono gli schemi burocratici. È il fulcro della campagna di Marcello, perché la burocrazia spesso, anzi sempre, noi ci intralcia, e snellire questo dà più possibilità di relazionarsi con i cittadini, con anche la macchina burocratica dell'amministrazione, e sicuramente porterà grandi risultati.
4: Tre aggettivi per il programma di Comanducci, che un po' ce l'ha già anticipato, però se potessi raccontare.
5: Allora, per me in ordine alfabetico è accogliente, perché l'accoglienza è accogliere le persone, sia che riguardano i cittadini che i turisti. Ok? È sicuro, perché comunque ha creato un programma che dà sicurezza ai cittadini che vivono e non solo, ed è pragmatico, concreto, perché tutte le sue proposte, tutte le nostre proposte, perché io mi sento parte di questo gruppo in una maniera incredibile, che è fantastico, anche li saluto perché ho conosciuto delle persone meravigliose, e quindi diciamo risposte concrete, perché se uno va a fondo e legge questo programma dà proprio delle soluzioni, non pone i problemi. Problemi e soluzioni.
4: Problemi e soluzioni. Tu sei un architetto, no? Di professione.
5: Sì.
4: Ecco, quale potrebbe essere il valore aggiunto e di cosa vorresti o potresti occuparti nel contesto dell'amministrazione, di una futura eventuale amministrazione Comanducci?
5: Allora, qui viene fuori quello che è la Roby. Mi dico Roby perché chi mi conosce voglio che mi chiami così. La Roberta è una persona che potrebbe dare un contributo molto... diciamo a livello umano, sociale e professionale. Tutta questa mia volontà di appoggiare Marcello viene da una forza che mi è venuta dentro, che me l'ha donata mia mamma, che in questo momento purtroppo è affetta da Alzheimer, e nella mia proposta con Marcello ho inserito, e lui l'ha accolto e lo ringrazierò per questo, forse magari portando questo contributo, ho proposto di inserire dei giardini terapeutici. Sono degli angoli, degli spazi della città in cui dedichiamo ai longenials, che questa è la definizione di Marcello, secondo me più corretta, degli anziani, degli spazi in cui si possono relazionare persone con problematiche importanti come quella di mia mamma con giovani, con persone che non sono affette, sono dei percorsi sensoriali che danno la possibilità a queste persone di vivere la parte che gli rimane della loro vita. Vi assicuro che unisce un po' la mia passione per il green con la mia parte personale, che in questo momento mi sta portando via un sacco di energia, ma la voglio trasferire attraverso Marcello e attraverso questo messaggio che sto dando. Secondo me non bisogna mai dimenticarsi degli anziani. E poi un'altra parte che mi ha colpito tantissimo, che comunque riguarda anche la mia sfera personale, e i giovani. C'è un trafiletto che mi ha veramente preso, e ho una figlia che ha quasi 11 anni, è una figlia adottata, ma per me
4: è una figlia.
5: A tutti gli effetti, la Vanessa. E quando Marcello ha proposto un luogo sicuro per i giovani quando rientrano magari dalle loro girate del sabato sera, mi sono identificata nella mamma in ansia che aspetta magari che la figlia mi dice mamma mi vieni a prendere. Allora spesso e volentieri i ragazzi si inseriscono, ieri me lo diceva la moglie di Marcello, la Betta, che saluto, che si infilano dentro il loro diciamo albergo perché trovano rifugio e sicurezza. Marcello vuole trasferire un luogo pubblico comunale in un luogo di rifugio, di accoglienza, di convivialità tra i giovani, in attesa magari che i genitori lo vanno a prendere. Questa è una grande cosa, una delle tante cose, ma sono diciamo delle perle che secondo me sono molto concrete.
4: Quindi green, attenzione al sociale, specialmente per gli anziani, che hai usato un termine che diciamo è molto importante, e i giovani.
5: Sì.
4: Senti, dal punto di vista invece architettonico proprio della nostra città, no? Tu mi hai detto hai un'occasione più per il green, quindi come vedi l'espansione, anche la futura Arezzo con un'amministrazione proprio di Marcello Comanducci? Un'attenzione al green, aree più verdi, limitare un po' quello che è le cementificazioni qualora permessi?
5: Allora, diciamo che devo trovare un certo equilibrio.
4: Esatto.
5: Perché c'è un conflitto di interesse con quello che è la mia professione, che magari potrebbe anche pensare, uno potrebbe pensare ci costruiamo. Allora, secondo me la cosa più importante è che l'amministrazione colga il genius loci, che per diciamo i più profani è lo spirito del luogo. Quando lo spirito del luogo. Lo spirito del luogo è il fulcro dello studio di una città, di qualsiasi posto. Se tu riesci a cogliere questo, hai la capacità di magari valorizzare quello che è l'esistenza, ristrutturarlo e dargli valore. Poi se ci sono aree che ci danno la possibilità anche di costruire il nuovo, perché no? Però secondo me tutto parte da questo, dallo spirito del luogo.
4: Dallo spirito del luogo, un termine che è diciamo abbastanza nuovo per così la dialettica politica, mi sembra di capire.
5: Ma questa è una cosa che sai, gli addetti al settore la conoscono, i miei colleghi la conoscono. E poi un altro mio motto è less is more, il meno è il più, cioè fare magari poco ma farlo bene.
4: Ecco, e una domanda che ti faccio adesso, sempre per capire, noi stiamo parlando ai cittadini, qualcuno sussurra, dice però Marcello Comanducci è un po' la continuazione di una certa amministrazione, sì, di qualche anno fa, poi c'è stato lo stacco ovviamente. Certo. Ecco, questa è una cosa su cui anche tu stai lavorando, una cosa, sì, su cui insomma sì, dagli errori si riparte, oppure non ci sono stati errori, sono una continuità diversa?
5: Allora, un'altra cosa che a me è piaciuta di Marcello è la sua grande umiltà, perché l'umiltà è l'intelligenza, e si nuova intelligenza. Quindi sicuramente Marcello ha fatto degli errori, ma non sono dovuti a quello che c'è dietro, le persone che dicono in questo momento. Tutte le persone commettono gli errori, chi non li fa e chi non fa niente. Io sono di questo tipo, di questa cosa. Quindi se le persone mi dicono ah, perché Marcello, perché voi siete, allora sono persone che secondo me dovrebbero fare un'analisi oggettiva di quello che è stato fatto e di quello che non è stato fatto. Marcello ha fatto parte della prima giunta insieme ai Gamurrini, che secondo me sono due persone che hanno dato veramente l'anima per questa città. Poi ripeto, tutti fanno gli errori, perché chi non fa non commette errori.
4: Chi non fa non commette. E aggiungo, ti risulta che a livello politico, anche se uno fa errori, poi li ammetta e dica cerchiamo di non farli più? Si basi su quello per andare. È una domanda un po' così, però siamo.
5: Riformulamela.
4: Esiste nella politica, nella tua veduta, sì, esiste nella politica la possibilità di ammettere degli errori e dire adesso, una volta fatti, però adesso ci costruiamo il futuro?
5: Io credo che di sì, perché ripeto, per come io conosco sia Gianfrancesco Gamurrini che Marcello, sono due persone che probabilmente si sono fatte un'analisi di quelli che sono stati il loro operato, e sicuramente attraverso questo nuovo mandato rimedieranno quegli errori che hanno fatto, perché secondo me hanno tutti i requisiti di poterlo fare. È l'umiltà.
4: Dici una motivazione o una o più motivazioni perché gli aretini debbano votare, ovviamente, Marcello Comanducci, ma te nella lista, Roberta Galantino nella lista,
5: perché
4: di Marcello.
5: Perché ci metto cuore in tutto quello che faccio.
4: Perché ci metti fuori in tutto quello che fai. Vuoi aggiungere qualcosa per chi non ti conosce?
5: Voglio solo aggiungere che la mia volontà è solo lasciare un segno in questa città, perché ogni persona può farlo, e io credo che posso avere i requisiti e le competenze per poterlo fare in un modo serio, professionale e con trasparenza. Chiudo questa parentesi dicendo che credo molto nei valori umani e voglio sempre portarli avanti qualsiasi cosa mi accada.
4: Qual è il messaggio che Marcello ti dice nella tua avventura politica, diciamo così, di incitamento? Che cosa ti ha dato di raccomandazione Marcello?
5: La correttezza, assolutamente la correttezza, anche nei confronti degli altri candidati, ma questo è proprio un messaggio che io ho sempre avuto, perché non mi piace parlare male delle persone, perché ogni persona ha i suoi pregi e i suoi difetti, e soprattutto un messaggio forte è non si molla mai.
4: Non si molla mai.
5: Perché parte di me è anche un'altra cosa che mi piacerebbe anche su cui vorrei aiutare Marcello, la parte dello sport. Io dal Covid, dopo il Covid, ho abbracciato il mondo della corsa, sono una runner tra virgolette, anche se sono un pochino bradipo, ma ho 54 anni, non è che posso pensare di essere un atleta di quelle professioniste, però ho raggiunto quella, attraverso la corsa, quella volontà di poter andare oltre i propri limiti. E questo devo ringraziarlo non solo a me stessa, ma anche allo sport, perché lo sport aiuta tantissimo.
4: Senti, una domanda che ti faccio io un po' così.
5: Aiuto.
4: No, tranquilla. Ad Arezzo sai che siamo abbastanza gelosi della nostra città, no?
5: Sì?
4: Tu sei nata a Milano, che ci porti di valore aggiunto, la capacità di una capitale amministrativa, secondo me, la capitale amministrativa d'Italia, sì, è Milano. Ci porti la logistica,
5: la freschezza, perché Milano, secondo me, ovviamente va contestualizzato sempre con l'Arezzo, porta l'innovazione e l'apertura della mente, e Marcello ce l'ha.
4: Marcello ce l'ha. C'è qualcosa, vuoi fare una dedica, mi sembra, qualcuno?
5: Sì, io voglio dedicare, l'ho già accennato prima, questa mia forza alla mia mamma.
4: Alla tua mamma.
5: Perché, scusate, perché in questo momento non è più lei. E attraverso la sua forza che mi ha trasmesso in tutta la mia vita, io sto trovando il coraggio di affrontare questa sfida. Scusate, e anche a mia figlia.
4: L'emozione è sempre una bella cosa, identifica l'umanità delle persone. Grazie allora a Roberta Galantino, vi ricordiamo nella lista fare, rimettiamo in screen candidato a sindaco Marcello Comanducci, nello screen potete anche vedere il facsimile delle votazioni e quindi in bocca al lupo, si pensa.
5: Grazie,
4: si dice
5: a voi.
4: Così.
5: Grazie.
4: E appuntamento alla prossima tornata.
5: Grazie.
3: Messaggio politico a pagamento. Committente il candidato.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano, non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano, il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
7: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
8: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti a Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
6: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatta domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi, resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
0: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
9: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
11: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
13: Flyspot.
14: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
15: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
14: Ma io ho il giga.
15: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Flyspot.
16: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, allo Scolto e non. Sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di 1000 argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro. Vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il Sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il Sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del Sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, flottiglia all'oltraggio, ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, le guerre si rinnova l'assi Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran, e Meloni modi il super vertice da 20 miliardi, la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiate bendate, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte di governo, tra USA e Iran intesa più vicina, Xi, Putin, alleanza anti-Trump, l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flotiglia, Mattarella, livello infimo, Meloni, pretendo le scuse, Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono, Salvini apre il voto anticipato, il leader del Carroccio, caos, economia, irritazione, Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. Il Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole. Le tariffe se le sono magnate, Tommasi e 3 milioni alla moglie. Il Resto del Carlino, flottiglia, arresti, umiliazioni, Israele liberi gli attivisti. Quando la cronaca si fa storia, i primi 70 giorni del giorno, Milano, al Palazzo Novale, l'evento, il compleanno. Il rapper Shindy va in convento, voglio vivere qui con i miei figli. I misteri di El Kudri, alzetaccio, telefoni, PC e contatti. Le piste del rancore in Modena si divide in due piazze. Il Messaggero, flotiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Ben-Gvir deride, prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele, caltagirone contro il potere delle big tech, serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi. La Verità, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze, Landini pensa TV e politica, il vero sindacalista è un PM che alza gli stipendi ai rider, la Meloni sigla con Modi accordi miliardari ma Bruxelles la ricatta perché non firma il MES, scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne. Il Giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, alta tensione Italia-Israele, la denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti, ascoltala per ora nessun riscontro, Giorgia e l'asse con Modi, India, Italia, vicinissime. Il Tempo, mini jihadisti graziati dai giudici, a Firenze arrestato un quindicenne legato all'ISIS, progettava un attacco, a ottobre il minore aveva ricevuto una misura cautelare per la stessa ragione, ma la magistratura aveva revocato il provvedimento. A marzo scorso l'allarme del Tempo, mini jihadisti tra noi, come volevi dimostrare. Modena, storia di una procura, l'estrema cautela mostrata sulla vicenda di Salim non si era vista in passato. Piante dosi, strategia, risultati sui immigrati, ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Libero Quotidiano, flottilla finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Carotenuto, Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, Mussolini vince al televoto, polemica antifascista al Grande Fratello, mentre Putin e Xi si allontanano si avvicina alla pace in Iran, i mediatori si chiude oggi. L'Unità, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella, atti incivili, leader predatori all'assalto dei diritti, Norimberga per i bogli libici, ma Almastri è salvo. Manifesto, ben vi stava, ben che vi si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia, con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione, uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Il governo Meloni non sa e se è dura, Salvini non esclude il voto anticipato, dipende dall'economia, maggioranza in crisi. L'Avvenire, infima condotta, il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, manettate in ginocchio, un'indignazione di Mattarella, Tajani, Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Xi, Putin, l'asse non vacilla, no alla legge della giungla. Il Secolo d'Italia. L'India è più vicina. Modi a Roma annuncia un'alleanza economica e culturale con l'Italia. Meloni, giornata storica. In primo piano, attivisti offesi e manettani. Netanyahu sconfessa Ben Gvir. I tanti italiani davvero oltre le maschere e la rassegnazione. Picerno attacca ancora una volta la strategia di Ellis Line. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, prima donazione d'organo cuore fermo a Villa Marina, e da Livorno d'Arsena all'Unione Europea cambia le regole, privati fermi senza il bando, i grandi player attendono che l'autority pubblichi l'avviso. Andiamo a Porcari, tra riti e miti la Piana Rosa conquista pubblico e TV, in migliaia alla partenza del Giro d'Italia, c'è anche Cipollini. Vediamo Pisa, fondi sfitti, soldi pubblici per il lancio di nuove attività, avviso ai proprietari privati, obiettivo rigenerazione urbana. Da Cascina, anziana investita sulle strisce, muore due settimane dopo. Vediamo l'area di Firenze. Firenze pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista quindicenne, contattava altri estremisti, cercava istruzioni e armi per colpire. Pistoia, giosta dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici. Il Tirreno da Campagnatico, sulla Due Mari si riaccende l'autovelox della discordia, il sindaco ci prova nella piazzola dove non può stare. Grosseto, bagnino gender nella scuola, l'onorevole Fratelli d'Italia si indigna. Vediamo il Corriere Fiorentino, flottiglia angoscia per i cinque toscani, e poi senza Firenze non sarebbe lo stesso Corriere, una festa insieme al Salone dei 500. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, Salvini agita al centrodestra, non escludo il voto anticipato. Vediamo il Corriere di Siena, minorenni sotto torchio, interrogati 13 ragazzi denunciati per le chat razziste, fari puntati sulle dinamiche operative del gruppo. Invitalia dalle carte al sito Beco, e poi il medico senese Coletta tra i fermati della Floriglia, l'anestesista bloccato dalla marina israeliana. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che stamattina titola affari di famiglia con la droga, padre, madre, figlio accusati di spaccio, arrestato anche il loro operaio. Cane dei carabinieri scova cocaina e soldi nella villa. 1 milione ai genitori di Martina Rossi, morì a Palma di Maiorca per sfuggire allo stupro, c'è la sentenza civile del risarcimento. È morta Irene, aveva 93 anni, oggi l'addio, Pupo piange la mamma, un cielo, in cielo un pezzo di me. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, chiusa la centrale dello spaccio a Saione, poi addio mamma, il dolore di Pupo. Entriamo nel quotidiano, si parla delle verso le comunali, donati il secondo turno, arriviamo al ballottaggio, escludo qualsiasi alleanza e trasformo le fondazioni. Sovranismo rosso-bruno, fortezza pedonalizzata, rifarei tutti i fondi stradali e viva il made in Arezzo, da il candidato sindaco di Democrazia Sovrana Popolare Egiziano Andreani. Comizi finali, chiusura in famiglia, l'ora delle piazze calde dei candidati, oggi arriva Valditara, operazione niente sovrapposizione, Comanducci in San Jacopo, domani alle 18 per il centrodestra e Ceccarelli in Sant'Agostino alle ore 20 per il centrosinistra. La città l'innovazione, il piano dei lavori per portare le fibre anche nelle frazioni, cantiere per il nuovo stadio, così rinasce la maratona. Pupo, addio alla mamma Irene, il dolore dei social, con lei è volata in cielo una parte di me. Giova e Alfa blizza Cortona, il loro duetto è nato dopo l'appello al Comics. Centrale dello spaccio a Saione, 3 arrestati e un circolo chiuso, l'indagine e il blitz della polizia sono partite dalle continue segnalazioni dei residenti del quartiere. Durante il controllo sono state sequestrate centinaia di dosi di stupefacente e denaro contante. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 21 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Guarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà. Fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola. Con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile, cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
10: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
11: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
12: Flyspot, va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
13: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
14: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
13: Magari con gli anni aspettiamo,
14: emozione.
13: No?
14: Sì,
13: però.
14: Sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
13: Mamma mia.
14: Ti 100 scoperte.
13: Ma 100 animali ne esistono mica.
14: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
13: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
14: No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
13: Perché? Che è successo?
14: Perché
13: è successo?
14: Oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
13: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della
14: molto
13: vita.
14: Molto complicata.
13: Insomma, no? Vabbè.
14: Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
13: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
14: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
13: No.
14: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
13: Mamma mia, ragazzi, che è questa cosa qui? Ma non sei sicura che non è un film di fantascienza?
14: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
13: Pure?
14: Ma appunti alla mano.
13: Appunti alla mano.
14: Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
13: E allora partiamo.
14: In
13: io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
14: Allora, io partirei dalla medusa.
13: Innanzitutto la devo trovare. La
14: che
13: medusa.
14: Però non è una medusa qualsiasi.
13: Aspetta, ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
14: No.
13: Ah, perché quella è terribile.
14: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
13: Per la mia parlantina è perfetto.
14: Esatto.
13: Non lo ripeterei nemmeno.
14: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico.
13: No.
14: Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
13: Quale?
14: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
13: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare
14: bambina? Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
13: Oh, mammina.
14: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
13: Cioè non muore mai praticamente.
14: Esatto. Cioè lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
13: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per
14: certo,
13: portarla a un uomo.
14: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
13: No, è spontanea.
14: Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
13: Mamma
14: umano
13: mia.
14: Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
13: iniziamo
14: vero?
13: Bene. Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui, che
14: no.
13: Tu sappia, perché sai che una simile a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente, mori subito steccolato.
14: L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa.
13: Passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
14: Esatto. No? Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita, lei è immortale.
13: Molto interessante.
14: Quindi
13: vale.
14: Ho il film.
13: Ah, pure il film. Qual è il film?
14: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
13: No, Kevin Costner.
14: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
13: È immortale, scusa, Highlander,
14: il suo,
13: no.
14: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
13: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
14: esatto,
13: sì è pazzesco. L'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
14: Vero?
13: Sì, sì.
14: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
13: va
14: film.
13: Bene, molto carina questa cosa.
14: E adesso
13: dove
14: però
13: porti?
14: Io ti continuo. Adesso ti porto a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
13: cioè?
14: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla terra, e lui ha un nome, si chiama tardigrado.
13: È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
14: sì,
13: il tardigrado?
14: È lui.
13: Mamma mia, scusa Valentina,
14: è lui?
13: Ma questo è un animale?
14: È un microorganismo vivente.
13: E quindi
14: sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
13: già basta guardarlo, insomma,
14: lui fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
13: Cioè?
14: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
13: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
14: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai: ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
13: Immaginavo.
14: Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
13: Ci sono...
14: Sono sopravvissuti.
13: Sono sgonfiati e poi sono...
14: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni, e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
13: L'acqua.
14: Una goccia d'acqua.
13: Mamma mia, cioè... Però io sono convinto che se li metti in un forno...
14: E invece resistono a temperature altissime.
13: Pure.
14: Non so fino a quanti gradi.
13: Mamma
14: però
13: mia,
14: a temperature
13: sono?
14: Altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
13: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
14: sì.
13: Questo. Cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura, devo dire, veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
14: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa
13: insomma.
14: È un'immagine al microscopio.
13: C'ha gli artigli però, vedi?
14: Sembra un orsetto con 8 zampe.
13: Vabbè, ora...
14: Povero orsetto, direi.
13: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima,
14: dell'aspirapolvere,
13: sì. C'ha anche la valvola di scarico.
14: Sì, sì.
13: Vabbè, comunque, questo com'è? Tardigrado?
14: Tardigrado.
13: Perfetto.
14: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
13: Qual è il
14: e
13: film
14: ho pensato
13: tardigrado?
14: Al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
13: Alien, ah, sì. Ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta, beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso del... veramente.
14: No.
13: Vabbè. Dai, poi facci fare un
14: altro
13: viaggio.
14: Il numero 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
13: Ah, tra l'altro dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda,
14: hai visto?
13: Non l'avevo vista.
14: Proprio sui muri.
13: Questo si capisce bene che è in tardigrado, cammina anche, poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso. Vabbè. Vai, dici, dove ci porti?
14: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
13: mare.
14: E lo faccio con il polpo, perché lui
13: ormai
14: non
13: conosciuto.
14: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
13: E che fa lui di strano?
14: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto...
13: Sì, gli 8 cervelli, era quello che aveva 8 cervelli.
14: Esatto, ti ricordo
13: sì.
14: Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha 3 cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto
13: giusto,
14: 500
13: su.
14: Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
13: Ah, è vero, sì.
14: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire...
13: E poi dice che è intelligente un po'.
14: È intelligente. Quello. Tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. E insomma riesce ad aprire barattoli,
13: polico, insomma...
14: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici. E considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
13: Più alieno?
14: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
13: E qual è questo film?
14: Pirati dei Caraibi.
13: C'era quel polipone.
14: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
13: È vero, sì.
14: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
13: Bello,
14: però ora ti riporto.
13: Oddio,
14: ti riporto.
13: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
14: Allora, vabbè. Intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché
13: cioè?
14: Ti porto nel permafrost della Siberia.
13: Quindi al freddo che vuoi che
14: siberiano.
13: Ci sia, niente, non c'è niente.
14: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. circa 46.000 anni fa.
13: La miseria, un saltino così.
14: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
13: Me lo posso immaginare.
14: Sono tornati vivi e attivi.
13: Mamma mia. Sì. Con nematodi di 46.000 anni fa.
14: Sì, esatto. E questo...
13: Ma sono pericolosi però.
14: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
13: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
14: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli scienziati.
13: Quanti sono piccolini comunque?
14: Piccolini, certo. E che cosa è successo? Come è possibile? Come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
13: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
14: Sì.
13: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi, è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
14: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
13: E allora qui su che film mi hai portato te?
14: Perché qui ora ti ho portato.
13: Ora io devo capirlo. Perché
14: su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente
13: tantissimo.
14: C'è un'altra
13: immagine di questi.
14: No, non ci sono altre immagini.
13: Perché ognuno me le ha messe due, io pensavo fosse
14: tranne
13: una sola.
14: Che di lui.
13: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
14: Jurassic Park.
13: Attraverso
14: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi come era
13: nata? Magari questi come si chiamano questi?
14: Nematodi.
13: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e gli hanno succhiato un po' il sangue.
14: Perché Jurassic Park, se ti ricorda, nell'ambra è stato trovato il DNA dinosauro in una zanzara.
13: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
14: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani.
13: Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
14: Dei nematodi.
13: Nematodi di qualche milione di anni fa.
14: I nonni di questi nematodi.
13: Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Guarda, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
14: Allora adesso ti porto in estate. Ti porto in estate. Nelle zone calde e temperate. Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
13: Il geco è simpatico.
14: Mi piaceva il geco.
13: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
14: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
13: Questa la so.
14: Vai.
13: Se gli tagli la coda gli ricresce.
14: Esatto.
13: Te l'ha bruciata.
14: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
13: Tipo un polipo.
14: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
13: Ah, la perde lui?
14: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile. Continua a muoversi perché così distrae il predatore.
13: Ho capito.
14: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
13: Ah, i gatti quando vedono il movimento.
14: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae e... Ma non è finita qui. Non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce. E
13: quella staccata no.
14: Quella staccata,
13: quella staccata magari per, cioè,
14: quella staccata dopo un po' smette di muoversi
13: e si decompone.
14: Esatto, e si decompone.
13: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
14: i nematodi.
13: Sì, insomma.
14: No. No, tu dici i tardigradi.
13: Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati in, vabbè.
14: No. Allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
13: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
14: per le scarpe, per le arrampicate, è vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Gecko-Man,
13: ho capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
14: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
13: La conosco
14: in una maniera assurda. Mamma infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica,
13: eccola qua, però in una situazione
14: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
13: Ma solo le formiche vengono colpite?
14: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Cioè, che
13: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
14: è incredibile,
13: ma
14: questo
13: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione, perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è un cervello.
14: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
13: Ho capito.
14: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
13: È questo?
14: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
13: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
14: Sì.
13: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, questo, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato e devo dirti una puntata incredibile, la centesima puntata.
14: Vero? Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
13: Allora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca, tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché grazie. 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza, poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
14: Vai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento.
13: Perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
14: certo.
13: Ecco, quindi, e quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
14: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film, sì, che sono un'altra mia grande passione.
13: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
14: cercateli in casentino,
13: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vade e appuntamento alla prossima settimana, non ci spoilerare niente,
14: no,
13: perché
14: no,
13: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
14: Dopo 100.
13: Ma dopo 100 animali, 100. Ma quante ce ne sono? Cioè,
14: vabbè.
13: Ma perché?
14: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma, gli animali.
13: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
14: Esseri viventi, però, esseri natura, viventi. Natura.
13: Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
14: Ciao.
12: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il
0: però non
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo. E ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi. Sì. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: Ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti.
0: Sì.
1: Quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva, cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti, è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è certo, il ferro, perché certo. Allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. E questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi sì, e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però. Attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze. Perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché sì, me lo ero preparata.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Vedi, selvatica, ma...
1: perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico,
0: sì,
1: è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza,
1: sì,
0: tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite,
0: vedi?
1: Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: la peste,
0: sì, no, insomma,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
0: E eccoli qua invece,
1: eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono,
1: eccoli là, sì, quelle sono proprio quelli selvatici.

0: porcini, perché a me purtroppo il porcino, quella parte molliccia, non
1: Sì,
0: piace.
1: anche io sono una grande fan dei gambi e
0: Ecco,
1: basta.
0: brava.
1: Sì.
0: E quindi mi piacevano le capre e io vedevo le capre e non i porcini.
1: Giusto, giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba perché sono ricchi di vitamine.
0: Sì.
1: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
0: Sì, vero.
1: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
0: Sì, e hanno 20-30 kilocalorie per 100 grammi di
1: Esatto.
0: prodotto.
1: Poi dopo
0: Niente.
1: anche lì, cioè, poi dopo si fa presto ad
0: È brava, sì.
1: Cioè,
0: Ricordiamoci che siamo in Toscana. Noi
1: esatto,
0: si frigge anche le
1: nella
0: scarpe.
1: finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie,
0: Brava,
1: praticamente.
0: sì, ma ci riusciremo, eh.
1: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto
0: Sì.
1: versatile, un piatto assolutamente sano che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
0: Sì.
1: Per due motivi. Primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi. E
0: Brava. E
1: il
0: poi
1: secondo?
0: è perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
1: Quindi proprio un
0: Quindi, sì.
1: antidepressivo
0: Sì.
1: naturale. Lo definiremo così
0: E poi la
1: oggi.
0: passeggiata nel bosco, cioè,
1: Sì, è
0: direi
1: impagabile, è impagabile, è
0: sì.
1: vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini,
0: Brava,
1: perché comunque
0: familiare.
1: sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
0: Che spettacolo.
1: Quindi, cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ecco.
0: Sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte le
1: Sì,
0: trovi. Sì.
1: infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa. Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo,
0: Brava.
1: quindi parliamo anche della parte gentile, della
0: Sì.
1: parte coltivata.
0: Bella.
1: Quindi più varietà abbiamo,
0: Colorata.
1: colorata, sì.
0: Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
1: Guarda che bello,
0: Eh sì, eh
1: eh?
0: sì,
1: Che sbuca
0: bello.
1: proprio dalla terra.
0: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
1: Sì, poi mi
0: E
1: ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio
0: bello.
1: nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina, appena svegli, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi.
0: Che
1: Enorme,
0: spettacolo.
1: enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano. Bellissimo, sono
0: Eh
1: proprio
0: sì.
1: così i campi. Eccoli.
0: Belli, quelli sono quelli verdi,
1: Sì?
0: quelli più diffusi, diciamo,
1: Sì,
0: perché
1: che si trovano anche al
0: sì,
1: supermercato.
0: con bei prezzoni ora,
1: Con dei prezzoni,
0: Sì.
1: sì, per non parlare di quelli selvatici,
0: Già.
1: quando li trovi dai
0: Sì, che è
1: fruttivendoli.
0: meglio, sì, no, quelli sono meglio andarli a cercare, ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza
1: Sì,
0: luce,
1: senza
0: non
1: luce.
0: trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde. E sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti.
1: Molto acquosi.
0: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche
1: Sì.
0: dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di
1: Eh sì,
0: delicato.
1: vero.
0: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP, peraltro,
1: Ah,
0: il
1: ecco.
0: bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una
1: Un po' aromatico,
0: consistenza,
1: eh.
0: sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto strana, insomma,
1: Sì,
0: rispetto agli
1: vero,
0: altri
1: anche molto
0: asparagi.
1: meno diffusa.
0: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro asparago, che viene chiamato asparago d'argento.

0: d'argentual, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però a noi si chiama asparagon australe.
1: Esatto.
0: Cioè, si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
1: Sì, sì, sì.
0: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
1: sì,
0: rispetto al
1: tenero,
0: bianco,
1: sì,
0: è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
1: Sì.
0: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
1: Sì, proprio lo rilascia anche, sì, nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
0: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
1: È giusto, vero? Cioè, noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
0: Ti ricordi?
1: Mi ricordo, ecco, mi ricordo.
0: Qui non si pela.
1: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio.
0: Vai.
1: Per quando si vanno a comprare, per come,
0: sì,
1: sceglierli, no? Quindi gambo, bello sodo,
0: sì, duro,
1: bello duro, e le scime compatte che non,
0: sì,
1: sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
0: Quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
1: Brava, sì.
0: Il gambo inizia a essere tenero,
1: sì,
0: attenzione perché non sono più freschi.
1: È vero.
0: Poi se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque,
1: certo,
0: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
1: Vero, non sono indice di freschezza. E invece, per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
0: nell'acqua,
1: si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Guarda che anche, secondo me, anche con quelli verdi,
1: sì,
0: se li metti nell'acqua,
1: penso anch'io.
0: Li risucchia,
1: sì,
0: anche perché sono il 90%
1: sì,
0: d'acqua,
1: infatti,
0: quindi è la loro linfa vitale.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh, che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, uh-huh, IGP. E queste sono le due
1: curiosità.
0: E
1: queste sono le varianti.
0: Verdi, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
0: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
1: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
0: Vai.
1: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
0: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire
1: te. In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
0: Sì.
1: Conditi con sale, olio e limone, perché, sì, il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
0: Li esalta perché il limone ha, con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
1: Vedi?
0: Ecco perché li esalta.
1: Ah, vedi?
0: Quella parte lì è quello che esalta.
1: Ottimo.
0: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro, volete mangiare gli asparagi, limone, ferro, con tutte le verdure che lo contengono,
1: il
0: limone fa raddoppiare il...
1: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
0: Nelle spinaci, se ce lo metti.
1: Sì, limone,
0: sì,
1: vero, vedi che le cose non si fanno a caso.
0: No, mai.
1: E quindi, insomma, sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
0: con due uova.
1: Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
0: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
1: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
0: Vai.
1: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
0: Sì.
1: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
0: sì,
1: quelli coltivati, e si fanno bollire interi, cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
0: Certo.
1: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone,
0: sì,
1: al morso, e anche più ricche di nutrienti.
0: Sì.
1: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
0: Bon.
1: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi. e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
0: Buono.
1: Sale, pepe in forno pochi minuti e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
0: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
1: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni. Sì. Poi uovo, asparagi, tartufo.
0: È il suo.
1: Completamente piatto, vegetale, sì. Ma...
0: Fa il suo,
1: Sì.
0: Fa il suo.
1: Sì. Buonissimo,
0: brava.
1: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
0: Buone.
1: Sì.
0: Io ho una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
1: sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
0: Sì, è vero.
1: Un tocca sana.
0: Sì.
1: Quindi con gli asparagi, perfette.
0: Sono il top del top.
1: Perfette.
0: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
1: sì.
0: Metti insieme veramente tante cose molto buone.
1: E finora non abbiamo fritto niente.
0: Aspetta.
1: Mi sembrava.
0: Ma perché la frittata con gli asparagi dove
1: eccola,
0: la metti?
1: Eccola, infatti.
0: Cioè, più buona di quella non esiste.
1: No.
0: Che poi lì ci sono due versioni, o fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
1: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
0: sentire la croccantezza,
1: sì,
0: poi
1: il tosto, il sapore proprio. Sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
0: Limone no?
1: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbidite le unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
0: Buono.
1: Per il picnic del 25 aprile.
0: Buono, quindi mi raccomando segnatevelo.
1: Anche questa è stellata.
0: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
1: Mandateci la foto.
0: Sì, sì.
1: Fetta di pecorino se volete.
0: Buono.
1: Sì.
0: E perché non ce la metteresti una... diciamo una torta salata agli asparagi?
1: Sì.
0: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
1: Versatile, sì.
0: Sì.
1: E vabbè, non da picnic ma da casa, però assolutamente da aprile un risotto agli asparagi.
0: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
1: buono.
0: Sì.
1: Beh, gli asparagi davvero.
0: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
1: Sì,
0: che ti rende
1: vero,
0: più
1: con robiola che
0: sì.
1: ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
0: delicato.
1: E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
0: Soprattutto quello viola.
1: Perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
0: troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse e niente,
1: sì,
0: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
1: Sì, quell'amaro io lo adoro.
0: Per chi gli piace l'amaro sì, ma chi non lo sopporta,
1: i
0: non gli presentare.
1: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
0: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
1: poi
0: in tutte le salse.
1: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
0: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe, capito?
1: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
0: Porca miseria, sì.
1: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
0: Sono i composti solforati.
1: Ecco cosa sono.
0: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi è
1: solforo tipico.
0: Ma perché pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfuro, bravissima,
1: sì.
0: Eccolo là.
1: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
0: Preciso quello.
1: Noi
0: lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina e quindi puzzano, che
1: proprio,
0: è una meraviglia.
1: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
0: Sì.
1: Però sì, Che piatto, eh? Guarda che prodotto.
0: Che, sì,
1: che prodotto, poi bello che ci oggi siamo
0: attenzione
1: stati...
0: però.
1: Sì, oddio, che è
0: attenzione.
1: Successo?
0: Ultima curiosità, poi basta.
1: Certo,
0: non
1: certo,
0: più.
1: Vai, vai.
0: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di
1: niente,
0: urea
1: asparagi.
0: E di urea alta nel sangue,
1: reni, cioè,
0: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
1: Certo.
0: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
1: Vedi.
0: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
1: sì.
0: Quindi mi raccomando,
1: attenzione,
0: no, perché
1: attenzione.
0: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
1: Certo, perché sono molto diuretici.
0: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte
1: certo,
0: urinica
1: certo.
0: Del sangue, quindi
1: la
0: ecco.
1: Parte uremica del sangue.
0: Sì.
1: Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
0: Bellissimo.
1: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
0: Sì.
1: Perché questo è un abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
0: Sì.
1: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
0: Sì.
1: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
0: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea.
1: Vedi,
0: sono tantissime.
1: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora
0: sì.
1: Vediamo chiaramente.
0: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
1: Continueremo con le passeggiate sì. Perché primavera, insomma.
0: Sì, tra primavera e estate. Mamma.
1: Sì.
0: Ci divertiremo.
1: Molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
0: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, a presto.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di fobie, alcune fobie stravaganti. Anzitutto, una fobia è una paura estrema, irrazionale e sproporzionata per qualcosa che non rappresenta una reale minaccia e con cui gli altri si confrontano senza particolari tormenti psicologici. Molte fobie hanno un carattere culturale, cioè in altre parole cambiano a seconda dell'ambiente, della società, della cultura e dell'epoca, ma vediamone alcune. Partiamo dalla decidofobia, e il primo a parlarne è stato il filosofo Walter Kaufmann nel suo libro del 1973, ed è la paura di prendere decisioni. Secondo lui i decidofobi lascerebbero che a decidere per loro sia sempre un'autorità esterna, come un genitore, un partito politico o una chiesa. Abbiamo poi la nomofobia. Nomo sta per no mobile, è la fobia di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia, quindi senza campo. Una paura moderna, come si può capire dal prefisso inglese invece che greco, è molto diffusa. Secondo uno studio britannico, infatti, ne soffrirebbe il 58% degli uomini e il 48% delle donne. Abbiamo poi la filofobia, cioè la grande paura di innamorarsi ed amare. Gli psicologi vi vedono una sorta di meccanismo di difesa: non amiamo per non soffrire. E il caso più famoso è quello di Elisabetta I d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, fatta decapitare da quest'ultimo. Secondo gli storici, il suo rifiuto di contrarre matrimonio e mettere su famiglia si deve proprio alla sua tragica vicenda familiare. Abbiamo poi la nuttafobia, cioè il contrario. Gli nuttafobici hanno paura di rimanere single. E secondo uno studio condotto presso l'Università di Toronto, la paura di essere single è costantemente associata alle rinunce in amore e spinge chi ne soffre ad accontentarsi di partner meno attraenti, rapporti meno soddisfacenti. Deipnofobia, la paura immotivata delle conversazioni al momento della cena, e può essere annoverata tra le fobie sociali. Secondo l'Associazione di Psicologia Cognitiva, circa il 13% della popolazione ha un episodio di fobia sociale nella propria vita. Bolsenofobia, la paura ingiustificata dei comunisti, particolarmente diffusa al tempo della Guerra Fredda, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50 in USA. Barofobia, la paura della forza di gravità, con conseguente timore di essere schiacciati, si manifesta soprattutto salendo in ascensore. Eufobia, la paura di ricevere buone notizie, dal prefisso eu, di origine greca, che sta per bene o buono. Siderodromofobia, la paura dei viaggi in treno, in grado di determinare attacchi di panico e manifestazioni di ansia simili a quelle della claustrofobia, cioè la paura dei luoghi chiusi. È molto più diffusa di quanto si possa immaginare, e ne soffriva persino Sigmund Freud, che aveva anche un'altra fobia, quella di visitare Roma. Questa però riuscì a superarla. Concludiamo poi con la consecutaleofobia, che è una fobia molto particolare, perché è la paura delle bacchette cinesi. E tra l'altro questa fobia è particolarmente diffusa proprio in Oriente, quindi potrebbe vincere il premio per la fobia più strana, diciamo. E con queste curiosità io vi auguro una splendida giornata e alla prossima. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
18: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
19: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
18: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
21: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
18: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
11: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
22: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare delle lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
11: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
23: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la due giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
24: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazioni con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
23: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
25: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
23: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
11: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
0: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico a saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Intanto altro step fondamentale per Jacobs: il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
5: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
4: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
6: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
26: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci, sindaco.
6: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
3: Messaggio elettorale a pagamento, committente Vincenzo Ceccarelli.
27: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
28: Vota Vincenzo Ceccarelli, sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
29: Flyspot.
30: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
29: Flyspot.
31: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 21 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, flottiglia all'oltraggio, ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, le guerre si rinnova l'assi Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran, i Meloni modi il supervertice da 20 miliardi, la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, 20 anni a chi lo coltellò e lui lo abbraccia in aula. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiate bendate, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, slime, serve azione forte di governo, tra USA e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump, l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flotiglia, Mattarella, livello infimo, Meloni, pretendo le scuse, Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono, Salvini apre il voto anticipato, il leader Carroccio, caos economia, irritazione Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. Il Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole. Le tariffe se le sono magnate, Tommasi e 3 milioni alla moglie. Il Resto del Carlino, flottiglia, arresti e umiliazioni, Israele liberi gli attivisti. Quando la cronaca si fa storia, primi 70 giorni del giorno, Milano, Palazzo Novale, l'evento e il compleanno. Il rapper Shindy va in convento, voglio vivere qui con i miei figli. I misteri di El Kudri, alze taccio, telefoni, PC e contatti. Le piste del rancore in Modena si divide in due piazze. Il Messaggero, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Ben-Gvir deride prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele, caltagirone contro il potere delle big tech, serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi. La Verità, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Landini pensa TV e politica, il vero sindacalista è un PM che alza gli stipendi ai rider. La Meloni sigla con Modi accordi miliardari, ma Bruxelles la ricatta perché non firma il MES. Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne. Il Giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, alta tensione Italia-Israele. La denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti, ascoltala per ora nessun riscontro. Georgia e l'asse con Modi, India, Italia, vicinissime. Il Tempo, mini jihadisti graziati dai giudici, a Firenze arrestato un quindicenne legato all'ISIS e progettava un attacco. A ottobre il minore aveva ricevuto una misura cautelare per la stessa ragione, ma la magistratura aveva revocato il provvedimento. A marzo scorso l'allarme del Tempo, mini jihadisti tra noi, come volevi dimostrare. Modena, storia di una procura, l'estrema cautela mostrata sulla vicenda di Salim non si era vista in passato. Piante dosi, strategia e risultati sui immigrati e ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Libero Quotidiano, flottilla finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Carotenuto, Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, Mussolini vince al televoto, polemica antifascista al Grande Fratello, mentre Putin e Xi si allontanano si avvicina alla pace in Iran, i mediatori si chiude oggi. L'Unità, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. Il caso Ben-Gvir apre la

0: finanza in crisi. L'Avvenire, infima condotta, il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, manettate in ginocchio, un'indignazione di Mattarella, Tajani, Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Xi, Putin, l'asse non vacillano alla legge della giungla. Il Secolo d'Italia, l'India è più vicina, Modi a Roma annuncia un'alleanza economica e culturale con l'Italia, Meloni giornata storica, in primo piano attivisti offesi in manettani, Netanyahu sconfessa Ben Gvir, i tanti italiani davvero oltre le maschere e la rassegnazione, Picerno attacca ancora una volta la strategia di Ellis Line. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, prima donazione d'organo cuore fermo a Villa Marina e da Livorno d'Arsena all'Unione Europea cambia le regole, privati fermi senza il bando. I grandi player attendono che l'autority pubblichi l'avviso. Andiamo a Porcari, tra riti e miti la Piana Rosa conquista pubblico e TV, in migliaia alla partenza del Giro d'Italia, c'è anche Cipollini. Vediamo Pisa, fondi sfitti, soldi pubblici per il lancio di nuove attività, avviso ai proprietari privati, obiettivo rigenerazione urbana. Da Cascina, anziana investita sulle strisce, muore due settimane dopo. Vediamo l'area di Firenze. Firenze pronto ad agire per il Daesh. Arrestato terrorista quindicenne. Contattava altri estremisti, cercava istruzioni e armi per colpire. Pistoia, giostra dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici. Il Tirreno da Campagnatico. Sulla Due Mari si riaccende l'autovelox della discordia. Il sindaco ci riprova. Prova nella piazzola dove non può stare. Grosseto, bagnino gender nella scuola, l'onorevole Fratelli d'Italia si indigna. Vediamo il Corriere Fiorentino, flottiglia angoscia per i cinque toscani e poi senza Firenze non sarebbe lo stesso Corriere, una festa insieme al Salone dei 500. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, Salvini agita al centrodestra, non escludo il voto anticipato. Vediamo il Corriere di Siena, minorenni sotto torchio, interrogati 13 ragazzi denunciati per le chat razziste, fari puntati sulle dinamiche operative del gruppo. Invitalia dalle carte al sito Beco e poi il medico senese Coletta tra i fermati della Floriglia, l'anestesista bloccato dalla Marina israeliana. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che stamattina titola affari di famiglia con la droga, padre, madre, figlio accusati di spaccio, arrestato anche il loro operaio. Cane dei carabinieri scova cocaina e soldi nella villa. 1 milione ai genitori di Martina, Martina Rossi. Morì a Palma di Maiorca per sfuggire allo stupro, c'è la sentenza civile del risarcimento. È morta Irene, aveva 93 anni, oggi l'addio, pupo piange la mamma, un cielo in cielo, un pezzo di me. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, chiusa la centrale dello spaccio a Saione, poi addio mamma, il dolore di pupo. Entriamo nel quotidiano, si parla delle verso le comunali, donati al secondo turno, arriviamo al ballottaggio, escludo qualsiasi alleanza e trasformo le fondazioni. Sovranismo rosso-bruno, fortezza pedonalizzata, rifarei tutti i fondi stradali e viva il Made in Arezzo, da il candidato sindaco di Democrazia Sovrana Popolare, egiziano Andreani. Comizi finali, chiusura in famiglia, l'ora delle piazze calde dei candidati. Oggi arriva Valditara, operazione niente sovrapposizione, Comanducci in San Jacopo, domani alle 18 per il centrodestra e Ceccarelli in Sant'Agostino alle ore 20 per il centrosinistra. La città e l'innovazione, il piano dei lavori per portare le fibre anche nelle frazioni. Cantiere per il nuovo stadio, così rinasce la maratona. Pupo, addio alla mamma Irene, il dolore dei social, con lei è volata in cielo una parte di me. Giova e Alfa blizza Cortona, il loro duetto è nato dopo l'appello al Comics. Centrale dello spaccio a Saione, 3 arrestati e un circolo chiuso. L'indagine e il blitz della polizia sono partite dalle continue segnalazioni dei residenti del quartiere. Durante il controllo sono state sequestrate centinaia di dosi di stupefacente e denaro contante. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 21 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
4: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
2: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
1: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
5: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
1: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
7: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazioni con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
6: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
8: Un evento importante, la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
6: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
1: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
9: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, ha traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
10: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
9: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori, che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Bentrovate,
1: sai,
0: bentrovati
1: Ale,
0: tutti, dimmi.
1: Sai,
0: dimmi,
1: Ale,
0: dimmi,
1: che
0: dimmi,
1: credo che questi, sì, cuscini, questa, sì, posizione che io ho mantenuto per quasi 9 mesi,
0: sì,
1: veramente mi abbia distrutta, perché no, guarda, veramente, se tu pensi che io qua dietro sto andando avanti con un mal di schiena.
0: No, ma veramente?
1: Eh sì, adesso io incomincio a capire perché. Perché ieri mi dicevo, ma com'è possibile che io abbia questo mal di schiena? Adesso, dopo 9 mesi, mi rendo conto che forse la postazione che mi hai fatto quest'anno non, sì, è così funzionale alla mia salute.
0: Ma no, che invece il cuscino doppio
1: cosa
0: fa bene.
1: Cosa mi paghi adesso? No. Le visite dal fisioterapista.
0: Ma dai, che è così bella
1: andare dalla fisioterapia.
0: Ti chiedo i danni. Ma che
1: i danni?
0: Dai che sei bella, sei comoda, ti devo prendere un cuscino apposta.
1: Allora, l'anno prossimo vorrei
0: postura,
1: un microfono migliore.
0: Sì, ecco,
1: cioè,
0: sappiamo,
1: meglio messo, come
0: meglio
1: dire,
0: messo, vabbè.
1: Sì, perché forse tra l'altro io sono così, guarda,
0: sì,
1: sono un po' svilenca, sono storta. Cosa ridi? Cosa ridi?
0: Guarda,
1: è terribile questo ragazzo.
0: Comunque, Alessandro Fizzotti,
1: lui non è empatico con le sofferenze degli
0: stiamo
1: altri.
0: Stiamo parlando di fisioterapia.
1: Uno, cioè, sei un,
0: sì,
1: po' come la mia mamma, che,
0: ecco, la tua mamma, no,
1: la mia mamma, sì, la mia mamma ride come una matta.
0: Lasciamola lì,
1: ride come una matta. Ecco. Se io una volta sono caduta dalla sedia, così.
0: E lei ride.
1: Oh, un male al coccige, ti dico. Sai cos'è il coccige?
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
0: L'osso.
1: E lei invece che empatizzare.
0: Beh, cioè, dai, avresti,
1: dai,
0: riso anche tu, eh.
1: No,
0: ti ha trasmesso,
1: no,
0: qualcosa.
1: Io rimango un po' così. Così.
0: Ah, fai così e poi ridi. Sì,
1: no,
0: così.
1: Se uno non si è fatto niente, però, sì, insomma, aspetta, sì, un
0: ripetimi
1: attimo.
0: Un attimo, com'è che fai? Io partirei solo a ridere sentendo
1: oggi
0: Silvia che fa
1: interviste, collegamenti speciali.
0: Esatto. E Silvia Poletti che fa. E allora siamo pronti.
1: Perché?
0: Andiamo.
1: Perché faccio?
0: Non lo so, perché?
1: No, perché ci sarà anche la lettura della
0: Notizia farlocca.

0: oggi al Fit Show abbiamo un ospite che non ha bisogno di grandi presentazioni perché già la conoscete. È comunque la scrittrice più letta d'Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute e il recente premio Hemingway nel palmarès. Diamo il benvenuto a Felicia Kingsley, ben trovata.
1: Grazie di avermi accolto di nuovo nel vostro salotto. Ciao a tutti.
0: Grazie a te per essere con noi, Felicia, tornata da poco in libreria, no? Con un nuovo capitolo delle avventure di Nick Montecristo intitolato Mezzanotte a Parigi, edito da Newton Compton. Tra Parigi, l'Opéra Garnier e i segreti storici, Felicia ci trascina in una caccia al tesoro dove lo charme incontra il mistero. Ebbene, Felicia, ritroviamo Nick Montecristo, no? Un anno dopo il suo debutto come ladro d'arte. In questa nuova missione lo vediamo alle prese con una parure di gioielli contesa e un francese un po' claudicante. Insomma, com'è stato tornare a scrivere di lui? È un personaggio che ti somiglia nel metodo o è il tuo esatto opposto?
1: Ma direi nell'una nell'altra. Io, diciamo, non mi colloco agli estremi, cioè nel disordine o nella precisione maniacale, oscillo un po' tra l'una e l'altra, quindi sono un buon compromesso. Lui invece è molto preciso, molto puntuale, una persona dominata dal metodo. Però diciamo mi permette di vivere avventure che nel mio quotidiano non vivrei, quindi in realtà lo ringrazio per portarmi con sé nelle sue missioni e nei suoi furti, è un ladro, nei suoi furti. Non che io voglia, ma il mio crimine, attenzione.
0: No, per carità.
1: Perché nascono come furti in realtà, poi lui finisce sempre per indagare e scoprire qualche mistero che era stato sepolto nei secoli relativo a, in questo caso, un'opera d'arte, perché sì, partiamo da una parure, però poi arriviamo all'arte.
0: Senti, nel romanzo l'ambientazione parigina non è solo uno sfondo, no? Ma c'è un mix tra miti urbani e scandali anche storici. Com'è stato questo lavoro di ricerca per legare un po' la tua trama a uno dei grandi enigmi irrisolti della storia dell'arte? Ti sei sentita un po' architetto, no? Nella costruzione di questo mistero?
1: Architetto sempre, ormai è una deformazione professionale.
0: Esatto.
1: No, beh, non poteva essere ambientato altrove che non a Parigi, perché comunque poi questo mistero artistico e la persona che è legata a questo mistero artistico sono a Parigi. Sono stati, perché la persona non c'è più da qualche secolo, però sì, sono parigini, quindi non potevo andare altrove che non lì. Diciamo che mi sono anche improvvisata un po' archeologa, perché poi io mi sono recata là e sono andata a verificare luoghi e documenti che effettivamente mi servivano per scrivere questo romanzo.
0: Per chiudere, la nipote della cliente di Nick Montecristo, no? Sembra essere l'unica donna sulla Terra un po' immune al suo fascino magnetico, è un po' concentrata sul suo sogno all'opera, no? In un mondo che corre così veloce a questo punto, quanto è importante per te raccontare personaggi femminili così determinati e focalizzati sulle proprie ambizioni?
1: Beh, diciamo che mi faceva comodo una protagonista che si scrollasse un po' di dosso questo Nick a cui tutte sembrano non poter resistere, anche perché così rende a lui la ricerca ancora più complicata.
0: Avete capito, insomma? Quindi è assolutamente da non perdere questo libro. Vi ribadiamo il titolo: Felicia Kingsley, Mezzanotte a Parigi, edito ovviamente da Newton Compton. E grazie, Felicia, per essere stata insieme a noi.
1: Grazie a te.

0: Si rientra in studio grazie
1: alla
0: nostra parte
1: comodo,
0: tecnica.
1: Caro Alessandro Fizzotti, e
0: faccio
1: alza il volume perché tra pochissimo abbiamo un disco Fizz incredibile.
0: Assolutamente richiesto dal nostro pubblico, lo potete fare anche voi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Dai che si va.

0: Pit Show, eccoci trovati, un nuovo collegamento. Parliamo di una frontiera della medicina che sembra uscita quasi da un film di fantascienza oggi, ma che sta già salvando il futuro di molti bambini, diciamolo. Abbiamo il piacere di ospitare il professor Luca Tiberi del Dipartimento di Cibio dell'Università di Trento. Benvenuto Luca.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, insieme all'Ospedale Bambino di Gesù di Roma, il vostro team ha creato un vero e proprio avatar del tumore cerebrale infantile. Non parliamo di un software, ma di un organoide, cioè un modello in miniatura tridimensionale che replica esattamente il tumore di un piccolo paziente in laboratorio. Questo permette che cosa? Di testare farmaci e cure su questo doppio biologico senza alcun rischio per il bambino, cercando quindi la terapia più efficace nel miglior tempo possibile. A questo punto, Luca, usiamo, no, questa parola avatar per il mondo digitale. Ci spieghi in parole semplici come fate a costruire un piccolo cervello o un piccolo tumore in provetta partendo da una biopsia e perché questo è meglio dei test tradizionali?
1: Allora, proviamo con parole facili da comprendere. La biopsia la riceviamo dall'ospedale in poche ore e questa biopsia viene cresciuta in laboratorio, messa all'interno di un incubatore e viene trasformato in un avatar. Cosa significa? Che ha delle caratteristiche molto simili al tumore del paziente. E dunque possiamo testare dei farmaci utilizzando questo avatar.
0: Sappiamo che nei tumori pediatrici come il medulloblastoma il tempo vale tutto. In che modo questo modello accelera la ricerca di nuovi farmaci e quanto ci avvicina ad una medicina su misura per ogni singolo bambino?
1: Questo è possibile perché possiamo creare degli avatar per i diversi pazienti. Ancora non riusciamo ad ottenere un avatar per ogni paziente, ma per un paziente su tre o un paziente su quattro, e dunque possiamo velocemente, nel giro di un mese, di poche settimane, testare anche dei farmaci, e dunque possiamo avere dei farmaci per un paziente e un altro farmaco per un altro paziente. Questo ancora è tutto in fase di sperimentazione, però siamo sulla buona strada.
0: Dietro questi grandi risultati, che sono appunto risultati scientifici, anche pubblicati su Nature, diciamolo, c'è un team di giovani ricercatrici e ricercatori e la collaborazione con il Bambino Gesù. Ecco, qual è a questo punto l'emozione tua di sapere che il lavoro fatto in laboratorio a Trento ha un impatto così diretto sulla vita di questi piccoli pazienti a Roma?
1: Allora, prima di tutto siamo molto contenti della collaborazione dell'Università di Trento con il Bambino Gesù, perché senza questa collaborazione non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. E inoltre devo stressare, passatemi il termine, il fatto che questo lavoro è stato condotto da delle dottorande principalmente, cioè sono studenti dell'Università di Trento che lavorano moltissimo, si impegnano molto, e senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile. Perciò bisogna veramente ringraziare questi giovani che in tutta Italia, i dottorandi, lavorano e mandano avanti la ricerca, perché questo è da dire: senza loro aiuto questo lavoro non sarebbe stato possibile.
0: E diciamolo una buona volta, come lo facciamo spesso all'interno del Fit Show, quanto sono importanti, no, le storie di questi ricercatori nel nostro paese. Diciamolo sempre, cerchiamo di ricordare quanto è importante affrontare tutti questi temi di cui spesso parliamo al Fit Show e sapere che dietro ci sono ricercatori italiani e quindi bisogna cercare di dargli una mano. Questo lo dico sempre anche al nostro governo che magari ci ascolta. Insomma, pensiamo alla ricerca, che ne abbiamo veramente

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto.
1: Si rientra in studio con le notizie farlocche. Silvia, di che cosa ci parli?
2: Allora, oggi sfidiamo la forza di gravità.
1: Sì.
2: Con uno zaino.
1: Uno zaino.
2: Ti dico che si chiama Anti-Gravity System ed è molto particolare.
1: Sì.
2: Ha delle molle negli spallacci e un sistema che fa sembrare lo zaino più leggero, distribuendo bene il peso tra spalle e bacino. Ispirazione, Ale. L'antico metodo cinese Bian Dian. Dove?
1: Bian Dian.
2: Due carichi erano appesi alle estremità di un'asta di bambù. Ci sono tante immagini ancora che passano, no? Che ci fanno capire questo metodo antico di bilanciamento, possiamo chiamarlo così. E questa linea segue proprio questo antico metodo. Si chiama Gravity, ma anche Terra, Luna, Sole e Marte, perché ci sono diversi modelli. E ha reso spallacci e cinturone una specie di sospensione, quindi elastica, che attutisce la rigidità cervicale e dorsale, migliorando la postura e aiutando chi porta carichi pesanti. Una cosa interessante,
1: direi.
2: No? Pensa che test clinici su tapis roulant con 5 kg di carico dicono che questo sistema alleggerisce la percezione della fatica, anche se resta da vedere quanto aiutino nella vita reale. Qualche recensione nota anche un lieve rumore degli elastici quando lo zaino è pieno. Quindi avete presente quel momento in cui vi caricate sulle spalle lo zaino e vi sentite affossare come se portaste dentro un bufalo? Ecco, con questo zaino antigravità senti gli spallacci che flettono come fossero su un'onda. Un'onda che dice respiro.
1: Ecco.
2: E quindi vi sentite più leggeri.
1: Più leggeri.
2: Poi io dico, sarà vero? Non so.
1: Non so.
2: Però, insomma, dico non volate, ma quasi si presuppone un mini rilassamento, Ale. Uno degli aspetti più interessanti è il beneficio per la postura e la salute. Infatti, studi medici hanno confermato che la riduzione del carico d'urto sul corpo diminuisce la probabilità di lesioni muscolari e tendiniti, soprattutto per chi già soffre di problemi alla schiena o alle ginocchia. Questo può essere una svolta, no?
1: Direi.
2: E poi pare si riduca il rischio di danni articolari e problemi alla colonna vertebrale. Tanta roba.

0: Insomma, una bella notizia oggi abbiamo portato all'interno,
1: sì,
0: del Fit
1: una
0: Show,
1: bella
0: Silvia.
1: Notizia che si chiama Anti-Gravity.
0: Esatto.
1: No, e non c'è da aspettarsi di decollare.
0: Esatto,
1: no? È uno
0: è
1: zaino
0: quello
1: che aiuta ad attutire, come dire, il peso che si porta sulle spalle. Rimane tutto a terra, ma quantomeno il vostro collo non sembra più uscire dal guscio di una tartaruga.
0: Potrebbe essere anche un'idea per gli studenti, no? Per esempio.
1: Esatto, anche se tra il dondolio degli elastici e quello della schiena qualcuno dice che sembra di portare 4 kg in più perché il meccanismo spesso pesa.
0: Vabbè, insomma.
1: Io poi volevo fare, come dire, una riflessione sui nomi.
0: Sì.
1: Perché le firme, no? Te le ricordi? Terra, Sole, Marte, Luna.
0: Sì.
1: Sono un tentativo magari di farci sentire astronauti in ufficio.
0: Sì, infatti.
1: Non so, per dire, oggi porto Luna Gravity perché mi sento lunare.
0: Ecco.
1: Oppure Marte Gravity perché mi sento marziano.
0: Ma quello, sai, è tutto marketing, secondo me, alla fine la comunicazione fa tutto anche in questo senso, con l'utilizzo di questi prodotti, di questi zaini.
1: Quindi, se siete studenti o pendolari o vi spostate col mondo in spalla, sappiate che potete mitigare la fatica con un sistema ispirato ai cinesi antichi, ma non aspettatevi di trasformarvi davvero in astronauti nello spazio, perché questo zaino non vi farà volare e non cura chiaramente i vostri mal di schiena cronici, capito?
0: Capisci a me?
1: Il consiglio.
0: Provateci.
1: Ma ricordate, il miglior antigravity lo portate dentro, perché Ale è postura, equilibrio e io dico anche testa dritta.
0: Olè.
1: Se proprio volete sentirvi leggeri, mettete dentro solo l'indispensabile, perché lo zaino giusto, come dire, fatto bene, aiuta, ma ha un cervello elastico, quello sì, che alleggerisce davvero la vita.
0: Di più, come si dice. Grazie alla nostra Silvietta, noi ci risentiamo alla prossima puntata del Fit Show.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di fobie, alcune fobie stravaganti. Anzitutto, una fobia è una paura estrema, irrazionale e sproporzionata per qualcosa che non rappresenta una reale minaccia e con cui gli altri si confrontano senza particolari tormenti psicologici. Molte fobie hanno un carattere culturale, cioè in altre parole cambiano a seconda dell'ambiente, della società, della cultura e dell'epoca, ma vediamone alcune. Partiamo dalla decidofobia e il primo a parlarne è stato il filosofo Walter Kaufmann nel suo libro del 1973 ed è la paura di prendere decisioni. Secondo lui i decidofobi lascerebbero che a decidere per loro sia sempre un'autorità esterna come un genitore, un partito politico o una chiesa. Abbiamo poi la nomofobia. Nomo sta per no mobile, è la fobia di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia, quindi senza campo, una paura moderna come si può capire dal prefisso inglese invece che greco, è molto diffusa. Secondo uno studio britannico infatti ne soffrirebbe il 58% degli uomini e il 48% delle donne. Abbiamo poi la filofobia, cioè la grande paura di innamorarsi ed amare. I psicologi vi vedono una sorta di meccanismo di difesa, non amiamo per non soffrire, e il caso più famoso è quello di Elisabetta I d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, fatta decapitare da quest'ultimo. Secondo gli storici, il suo rifiuto di contrarre matrimonio e mettere su famiglia si deve proprio alla sua tragica vicenda familiare. Abbiamo poi la nuptafobia, cioè il contrario. Gli nuptafobici hanno paura di rimanere single. E secondo uno studio condotto presso l'Università di Toronto, la paura di essere singola è costantemente associata alle rinunce in amore e spinge chi ne soffre ad accontentarsi di partner meno attraenti, rapporti meno soddisfacenti. Deipnofobia, la paura immotivata delle conversazioni al momento della cena, e può essere annoverata tra le fobie sociali. Secondo l'Associazione di Psicologia Cognitiva, circa il 13% della popolazione ha un episodio di fobia sociale nella propria vita. Bolsenofobia, la paura ingiustificata dei comunisti, particolarmente di diffusa al tempo della guerra fredda tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50 in USA. Barofobia, la paura della forza di gravità con conseguente timore di essere schiacciati, si manifesta soprattutto salendo in ascensore. Eufobia, la paura di ricevere buone notizie, dal prefisso eu di origine greca che sta per bene o buono. Siderodromofobia, la paura dei viaggi in treno, in grado di determinare attacchi di panico e manifestazioni di ansia simili a quelle della claustrofobia, cioè la paura dei luoghi chiusi. È molto più diffusa di quanto si possa immaginare e ne soffriva persino Sigmund Freud, che aveva anche un'altra fobia, quella di visitare Roma. Questa però riuscì a superarla. Concludiamo poi con la consecutaleofobia, che è una fobia molto particolare perché è la paura delle bacchette cinesi, e tra l'altro questa fobia è particolarmente diffusa proprio in Oriente, quindi potrebbe vincere il premio per la fobia più strana, diciamo. E con queste curiosità io vi auguro una splendida giornata e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: Sono le 16:06.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Ascolta Radio Fly. La

0: bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff Scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
7: Sono le 17:06.

0: Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.
1: La voce, la tua, tua voce. Dov'è la tua voce?
2: Parla te, Stefano.
1: Eccolo qua. Allora, buon pomeriggio. Avete sentito il jingle che ha preparato Mauro, che è la sigla un po' della nostra trasmissione, che dice i due pionieri delle radio. In realtà il pioniere è lui, perché io ho trovato già tutto scodellato, pronto. Era il 1982, diciamo che già le radio avevano circa 6-7 anni all'attivo, quindi insomma erano il boom delle radio, insomma c'era già, ecco. Io mai apparecchiato,
3: ovviamente. In realtà iniziarono, ho trovato tutto pronto, ad Arezzo nel 75.
1: Quindi sei, sì.
3: Pietramale, Arezzo, Radio TV, si sono, esatto, sempre contese.
1: E sono arrivato dopo 7 anni. Dai.
3: Si sono sempre contese, dice, ho iniziato prima io. Io non lo so se ho iniziato prima io, ma di quella generazione lì credo di essere rimasto l'unico in giro.
1: Non sarò il primo ad arrivare, ma sarò l'ultimo ad andare.
3: Sì, no, io poi iniziai dopo, no, l'anno dopo. Erano questi tempi, quindi Stefano sono...
1: 50, tondi 50. Tondi, mamma mia. Nozze d'oro, quindi.
3: No, sì, niente, no, ma, no, niente. Ma qualche regalo me l'hanno fatto, devo dire, sì, la verità. Poi a me il migliore regalo che mi possano fare è quando vado in giro e trovo gente che ferma e dice che ascolta. Sinceramente rimango sempre stupito, se lo devo riconoscere.
1: Dopo 50 anni.
3: Sì, poi sai che sono stato 18 e passa anni senza, non ascoltavo più neanche la radio.
1: Era troppo la sofferenza di esserne lontano.
3: Sì, probabilmente c'era anche quello, no? Però io mi ero messo in testa di non ci pensare più, facevo altre cose, no? Lavoravo sempre in codice binario, no? Quindi, anzi, negli ultimi anni nel codice binario ho raddoppiato, perché poi lavoravo nei computer del codice binario, quindi doppio. Comunque siamo qui ora, indipendentemente.
1: Siamo qui con il biplano, quindi
3: dal fatto dei miei
1: ben trovati
3: 50 anni
1: 50
3: più
1: anni di radio.
3: Sì, oggi che è il 21, quindi
1: siamo lì.
3: Sì, 50 anni, un giorno due, insomma.
1: Vabbè.
3: Quindi non so che dire. Se c'è qualche ascoltatore, la prima radio per me fu Radio Arezzo 1. Lo saluto, se si ricorda di quello che un tempo aveva una chioma così,
1: che,
3: riccia, con i capelli nerissimi.
1: Che la sede era in un posto anche un po' isolato,
3: bellissimo,
1: vero?
3: Sotto il castello di Battifolle.
1: Quindi
3: era la tenuta di caccia del principe lassù, un posto meraviglioso in mezzo al bosco.
1: Il principe era proprietario della radio?
3: No, proprietario io ho conosciuto Giulio, che purtroppo non è più, che con la sua Honda 350 Ford, capelli biondi lunghissimi e un barbone tremendo, si recava tutte le mattine per aprire alla radio e fare il programma. Lui faceva sia informazione che musica, e aveva anche una bellissima voce, questo lo devo dire, era un ineccepibile, era un signore. Quando faceva le trasmissioni veramente era un, cioè poi anche di persona, no, però era veramente un signore. Quindi
1: senti, secondo te era più facile prima aprire una radio, inventarsi qualcosa?
3: Allora oggi,
1: a parte che era più difficile poi entrarci,
3: sì, allora,
1: perché adesso mancano gli speaker, mentre prima mancava il posto, forse, no?
3: Sì, mancava,
1: per quanto fossero tante le radio,
3: ma sai, diciamo,
1: oppure solo me hai fatto fare una gavetta di
3: no
1: grossa, tanto
3: no insomma, allora io
1: prima di mandarmi in onda doveva essere sicuro di più.
3: Io non ho fatto gavetta perché erano i tempi dell'improvvisazione, no? Avevo i modelli, ma non erano modelli per me, era un'idea in testa, che erano Alto Gradimento con Arbore Buon Compagni, e poi c'era Massarini e tutti De Robertis, tutti quelli come era Giacco e Cascone, tutti quelli della notte, che facevano musica bellissima, perché io iniziai facendo musica
1: notturna
3: molto bella, no? Quindi uno dei primi dischi che mi ricordo di avere sbollato dopo qualche mese fu Hotel California degli Eagles. Misi il brano omonimo, dissi, mamma, questo secondo me è un capolavoro, ci ho indovinato, forse era semplice. Ma dicevo, allora non c'era una vera scuola. La scuola ti facevi le ossa, imparavi piano piano, ascoltandoti, perché no, ti riascoltavi,
1: ti registravi con la vecchia cassettina,
3: la vecchia cassetta, capivi in che momento fare l'intervento, come modulare un pochino meglio la voce affinché, e poi su di noi, quindi ascoltando le radio nazionali, anche Monte Carlo, Luxembourg eccetera, cercavi di parlare l'aretino il meno possibile. L'aretino lo dopravi sulle battute, e siccome le radio erano piene di ironia, di battute, erano altri tempi, la gente le capiva anche. Oggi non è che non le capiscono.
1: No, ma che ora adesso c'è
3: altri modelli,
1: c'è il politically correct, che sì, le cose che dicevi prima e che facevano ridere adesso non le puoi più dire, perché immagino.
3: Ma immagino, senti, ti posso dire,
1: anche nei paesi, nelle città era così, no? Quante persone io chiamavi con un soprannome che anche offensivo, però nessuno se la prendeva, adesso sarebbe impossibile.
3: No, ma infatti no, Mauro Giovacchini, in realtà mi chiamavano il Cispi per via della chioma riccia, enorme.
1: A te il Cispi, a qualcuno invece anche qualche nome un po' peggio, quindi.
3: E
1: insomma,
3: quindi però è stata, Stefano, ormai facciamo questa,
1: sì, vai, no,
3: questa
1: volentieri,
3: intro.
1: Volentieri.
3: È stata una bella partenza, una bella esperienza. Per me, io tutto pensavo tranne che iniziare in radio. Ci furono degli amici, tra cui Roberto Francini, lo voglio dire in maniera chiara, che mi portarono su alla radio quasi di peso. Io non sapevo manco. Cioè, poi ci si mise a parlare lì, poi ero in diretta, perché c'era il vetro, no? Come qui di là la sala di registrazione. Chiama il proprietario, da domani inizi anche te. Insomma, tutte queste storie che
1: tutto per caso, ovviamente, sì, come è giusto, poi ma, le combinazioni, no?
3: Sì, allora, più che caso direi le combinazioni sì, che si mettono insieme,
1: esatto.
3: E creano quel momento. Cioè, io venivo soprattutto dalla piazza, da Piazza Giotto, dove si suonava la chitarra con Roberto, Gabriele, Marco e tanti altri ancora, no? E alcuni poi fecero anche un gruppo, un complessino, dove suonavano in discoteca, perché all'epoca non c'era mica la roba di oggi, la tecnologia di oggi. Ci provai anch'io, e cascò l'asino quando la settimana il cantante non c'era, mi misi a cantare Bona Ugo,
1: e lì finì la carriera.
3: Diluvio, venne l'alluvione da tutte le parti,
1: e lì finì la storia,
3: no,
1: e diventasti speaker.
3: Sinceramente, dicevano che avevo anche un buon tocco per la chitarra, però lì bisogna impegnarti, bisogna, insomma, poi ero figlio unico, i miei non è che vedevano tanto di buon occhio, non videro neanche tanto di buon occhio il fatto che andava in radio. Però non so come iniziai, facevo i programmi Formula 21, si chiamava, dalle 21 fino alle 23, qualche volta arrivava addirittura alle 24, quando quelli dopo di me non venivano. Sai, era tutto molto libero, no? Non era come io. Allora facevo 24, qualche volta anche l'una di notte, e la mattina, poi il giorno dopo, però dovevo alzarmi per andare a fare il disegnatore, facevo il disegnatore meccanico, l'impiegato.
1: E va bene, quindi questa è storia, ovviamente è storia della radio, perché Mauro è la storia della radio. Io ricordo quando
3: ho partecipato,
1: quando insomma facevo fare i provini, che poi i provini sono delle finte trasmissioni che fai in sala di registrazione, dove non sei in onda ma devi far finta di essere in onda, e queste le registravo come tutti poi in una cassetta, e qualcuna me la prendeva, Mauro diceva questa dalla me che l'ascolto, ma molte mi diceva ora vai a casa e te la ascolti, senti cosa non va, dove hai sbagliato, dove potevi fare meglio, ascoltate. E quindi diciamo che io credo averne fatte 70-80,
3: quindi due o tre mesi, se me lo ricordo,
1: 70-80, credo che ne avrai ascoltate forse 10,
3: ricordo il pomeriggio che dovevi essere ancora a registrare
1: si ruppe il ripetitore,
3: si ruppe il ripetitore a Poti, dico Stefano vado a Poti, vai in diretta,
1: vai là,
3: vai là, come vai là in diretta? diretta, non ti preoccupare, tra poco arriva Roberto, no?
1: Esatto, c'era Roberto, c'era Roberto Francini che infatti mi disse: vabbè, dai, eri in sala di registrazione, fa finta che sei lì e vai. E quindi,
3: e
1: so,
3: quindi poi
1: mi tremava tutto.
3: Credo di essere riuscito, se mi ricordo bene, quel giorno anche a far ripartire il ponte radio.
1: Certo, vabbè, quello quello,
3: e quindi,
1: quello era scontato.
3: Sì, sì. E quindi diciamo le passioni iniziano così, ancora non è passata, che vi devo dire, finché purtroppo la voce è un paio d'anni che non mi regge, no? Se non i primi minuti, quindi già ho parlato per tutto il programma.
1: Ora, allora andiamo con la musica.
3: Ora tocca a te.
1: Andiamo con la musica.
3: Sei in sala di registrazione?
1: No, sono in diretta, rigorosamente in diretta. Non esiste neanche più la sala. La cosa strana che è cambiata nelle radio è questa, che la sala di registrazione non c'è più, quindi adesso è in diretta.
3: Casa mia,
1: a casa tua, certo, a casa. Home.
3: Tanto oggi basta, anzi addirittura non c'è bisogno più neanche del mixer.
1: È vero, adesso
3: c'è il mixer,
1: computer,
3: c'è il mixer virtuale nel computer.
1: Adesso è cambiato tutto, ovviamente. E quindi noi adesso partiamo con la musica, questo è il Biplano, Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, 2 ore da trascorrere insieme con tanta musica. E a proposito di quegli anni, o meglio degli anni in cui ho iniziato io, dopo poco...
3: 1981,
1: esatto,
3: un pochino prima.
1: 82 inizia io, sì, inizia
3: un
1: io.
3: Pochino prima.
1: E in quegli anni lì nascevano anche i Dead Can Dance e nasceva la mia passione per questo gruppo, questo duo australiano che però... australiano, ma dal punto di vista musicale ovviamente è nato a Londra, perché è lì,
3: si spostarono l'anno dopo,
1: esatto,
3: no?
1: È lì che poi insomma si sono diciamo che c'è stata un'evoluzione artisticamente, sono esplosi proprio a Londra. Lisa Gerrard e Brendan Perry, adesso le cose sono cambiate perché è ritornato il nome Dead Can Dance con queste novità. Lui ogni mese esce un brano nuovo, poi vedremo cosa accadrà alla fine, che si trova solo su Bandcamp o nel loro sito, perché non vogliono saperne niente di Spotify e cose simili, e fra l'altro questi soldi che raccolgono in ogni brano viene dato anche beneficenza per chi interviene nei posti di guerra. Lisa Gerrard non fa più parte di questo progetto, però ha lasciato a Brendan Perry il permesso di usare il nome Dead Can Dance, e questo, vabbè, un po' dispiace perché secondo me erano una coppia molto complementare fra loro, però questo è il nuovo corso. Infatti tutte le canzoni sono con la voce di Brendan Perry,
3: probabilmente anche la separazione affettiva che
1: quella era già una cosa,
3: sì,
1: già di molti anni
3: però
1: fa,
3: però sai,
1: quindi,
3: nel tempo può creare anche maggiori distanze,
1: è più
3: esigenze diverse,
1: esatto, che lei ha voglia di altri progetti, di altre esperienze.
3: Sì, esigenze diverse.
1: Il mio amore selvaggio, così si chiama la nuova canzone che ha pubblicato quindi Brendan Perry con il nome Dead Can Dance, che è un po' una sorta di dichiarazione di passione primordiale. Ricordiamolo che Lisa Gerrard spesso nei Dead Can Dance e anche nelle sue prove da solista canta una sorta di lingua inventata che sembra un qualcosa che arrivi da altri mondi o dal mondo medievale, una lingua che non esiste, un po' come faceva anche Liz Fraser nei Cocteau Twins. Allora, il titolo quindi Mon Amour Sauvage, che è in francese
3: Il mio amore selvaggio.
1: La musica sembra da arrivare invece da un'epoca un po' arcaica. L'idea è quella dell'amore come forza primordiale, quindi non romantica ma quasi animale, e insomma una cosa che convive sempre alla fine poi nella musica, nelle canzoni dei Dead Can Dance.
3: Allora, Ben Camp dice: questa è una canzone dedicata a madre natura, una canzone d'amore pagana per celebrare le sue opere e il passaggio dalla primavera all'estate. I riti solari, i riti dei cambi delle stagioni sono sempre presenti in qualsiasi cultura, in qualsiasi religione, e quindi probabilmente c'è anche questo, no? Una sorta di spirito ancestrale
1: che è sempre presente,
3: che è sempre
1: in
3: presente
1: tutta la loro discografia, diciamo. Allora ascoltiamoli, partiamo con loro, Dead Can Dance, nuova canzone Mon Amour Sauvage.

0: Vabbè, questi sono mortali nel senso che fanno della bella musica. Dead Can Dance.
1: Eh sì, insomma, un nome che un po' spaventava, dai, Dead Can Dance, però in realtà ci hanno regalato e continua a farlo Brendan Perry, portando avanti questo progetto, musica meravigliosa. Io quando ho pubblicato il post di questo brano ho detto: ma quanta bellezza ci regala Brendan Perry.
0: Poi sai, c'è un'atmosfera di idilliaca.
1: Questi sono,
0: sento il tuo
1: sono
0: cuore,
1: le sue atmosfere.
0: Sento il tuo cuore battere come un tamburo quando premo la testa a terra e la pioggia calda mi inonda mentre scende verso il sottosuolo, eccetera eccetera. Una parte del testo
1: bello,
0: molto bello. Andiamo a un altro grande.
1: Ebbene,
0: dai,
1: quindi lasciamo qui Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage, per cominciare la trasmissione.
0: Salutiamo Andrea
1: ciao
0: Cherubino,
1: Andrea,
0: che ha detto subito: no, guarda, Raffaelli ha sempre detto, che era il proprietario di Radio Pietramala, che erano loro i primi. Io mi ricordo che...
1: Ma io me lo ricordo che ero ragazzino, sentivo questo jingle che diceva Radio Pietramala, la terza radio in Toscana, la prima a nascere ad Arezzo. No, me lo ricordo, dicevano sempre, però invece, era una guerra fra loro due.
0: Io avevo un radioregistratore Philips, radioregistratore e cassette. Avevo fatto due casse stereo da me con l'altoparlanti, avevo collegato con cavetti, non avevo ancora l'impianto stereo e mi ero collegato, cioè nel senso ero lì che scarrellavo, avevo un po' di febbre, insomma un po' di influenza e scarrellavo, a un certo punto sentì un segnale fortissimo che mandava cantautori italiani. Arlo Guthrie, Lynyrd Skynyrd, me ne ricordo ancora i brani che ancora sono diventati dei classici. Arezzo Radio TV, ecco, io mi ricordo, però ecco, non so dire due. Cioè, poi io la prima radio per me è stata Radio Arezzo 1, quindi sono ad Arezzo Radio TV, ci sono arrivato 2 anni circa dopo.
1: E va bene, quindi, allora, chissà su che radio si sintonizzava invece Peter Gabriel per creare tutte le meraviglie che ha creato nel corso della sua carriera.
0: Patti Smith su Radio Etiopia.
1: Patti Smith su Radio Etiopia, è vero.
0: I Clash su Radio Clash.
1: E Battiato su Radio Varsavia.
0: Su Radio Varsavia, e via via.
1: E via via. Quindi, dimmi.
0: Il modello principale è stato Radio Caroline, diciamo
1: Radio
0: le cose
1: Caroline.
0: Che...
1: Peter, Roger Waters, Radio Wave.
0: Radio Wave. Vedi, possiamo.
1: È vero, adesso quindi ci spostiamo ad una che viene definita da sempre, da anni, una delle voci più intelligenti e coraggiose del rock. Perché coraggiose, perché intelligenti? Coraggiose perché, insomma, all'apice della carriera, all'apice del successo, della fama dei Genesis, ha detto: io mi fermo.
0: Arrivederci.
1: Qui, ciao, me ne vado. E non è stato facile perché ha dovuto ricominciare tutto da solo. E è vero che era il cantante dei Genesis, ma so che nei primi anni ha avuto anche dei fallimenti finanziari molto importanti e addirittura, pensa, la storia è anche molto bella, perché i suoi vecchi compagni del gruppo, i Genesis, a iniziare da Phil Collins, lo hanno aiutato a ritirarsi su dai fallimenti economici, insomma.
0: Pensa un po', cioè, non è da tutti.
1: Lui se n'era andato
0: quindi... aveva quasi sbattuto la porta.
1: Insomma, e infatti, è una bella storia, dai.
0: Sì, poi Phil Collins ha scoperto di essere un cantante, no? Mentre facevano il provino a chi doveva essere il sostituto di Peter Gabriel, poi a un certo punto fecero, cioè lui canticchiava una cosa, dice: ma scusa, dobbiamo cercare cantanti mentre tu sei adatto. Chiaramente poi piano piano cambiarono stile, insomma.
1: E a proposito di coraggio, diciamo che questa nuova canzone che è uscita da qualche settimana, Won't Stand Down, è proprio una dichiarazione, perché Won't Stand Down vuol dire non mi tirerò indietro, e Peter Gabriel non si è mai tirato indietro dalla voglia di osare, di provare, di sperimentare, battendo anche, come si dice ad Arezzo,
0: delle
1: belle craniate.
0: Sì,
1: e però riprendendosi sempre, diciamo che in tempi in cui questa canzone ha la forza, in tempi in cui spesso si confonde la forza con il rumore, ci ricorda che resistere può essere un atto silenzioso ma molto molto umano. Ecco, secondo me il senso della canzone a cui può essere dato anche questo.
0: Ricordiamoci che questo 2026 è la quinta uscita, ogni plenilunio o diciamo le settimane antecedenti al primo di giugno esce la Bright Side Mix, la versione diciamo della luce,
1: luminosa,
0: e poi la Dark Side. Questa che andiamo a scegliere è la Bright Side Mix, l'album si chiama Oh I, mentre il precedente, questo è il seguito speculare esatto del precedente, I.O. E ogni brano viene veramente studiato e messo in evidenza, più che studiato, messo in evidenza, e quindi condiviso, pubblicato proprio in concomitanza.
1: Sì, come fece con il precedente progetto, no? Ogni mese un brano.
0: Sì, questa luna è considerata The Flower Moon, la luna floreale, perché segna il passaggio dalla primavera all'estate. Ecco.
1: È vero, in effetti è vero.
0: Io direi che ce l'ascoltiamo.
1: E quello che
0: molto bene.
1: Non lo so se stupisce questa cosa, però quello che a me personalmente stupisce è che Peter Gabriel è ancora in grado di pubblicare canzoni bellissime, perché io sfido a trovare una canzone brutta fra quelle che lui ha pubblicato negli ultimi anni,
0: sì,
1: nel precedente e in questo album.
0: Sì, io credo.
1: Magari non saranno capolavori, però sì, è una media bella.
0: È il suo stile.
1: È il suo stile.
0: È inutile pretendere.
1: Ci risentirete gli echi di altre canzoni, qualsiasi cosa.
0: Però
1: che meglio di così.
0: È una meraviglia, quindi ce l'ascoltiamo. Won't Stand Down, la Bright Side Mix, Peter Gabriel.

0: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
1: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
0: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19 con Stefano Fragai e Mauro Giovacchini su Radio Fly.

0: ci ricorda un po' quel magico concerto a Perugia di poco più di un anno fa, quanto è? Un paio d'anni?
1: Sì, forse meno.
0: Quindi Bonnie Prince Billy ha aperto, diciamo, dopo l'intervento pubblicitario.
1: Sì, esatto, dopo Peter Gabriel siamo entrati in un paesaggio completamente diverso, quello di Will Oldham, quello quindi del folk americano che viene definito più fragile ma anche più vero. Titolo già dice tanto di questa canzone, che è una delle più belle del suo ultimo album. Album che secondo me è bellissimo e lo sto scoprendo pezzetto per pezzetto, nel senso che ogni volta ci trovo delle sfumature diverse e ogni volta mi innamoro di una canzone diversa, e questa settimana tocca a Life is Scary Horses.
0: Allora, Bonnie Prince Billy, il suo folk, soprattutto in questo brano ma anche negli altri, con questi strumenti sembra quasi musica da camera.
1: Ah sì sì, è vero,
0: potrebbe essere
1: folk da camera.
0: Sì,
1: una volta si chiamava chamber pop, invece questa è chamber folk.
0: Chamber folk.
1: Comunque quella dei cavalli, dei Life is Scary Horses, la vita è cavalli spaventosi, questo è un po' il titolo emblematico e molto non tutto, del tutto chiaro di questa canzone, però è un'immagine bellissima, perché i cavalli rappresentano quella che è la forza, la libertà, ma anche qualcosa che non possiamo controllare del tutto. Se questi cavalli sono selvaggi, ma in ogni caso il cavallo è un animale che non controlli fino in fondo. Quindi vivere significa proprio questo, imparare a stare accanto a ciò che ci spaventa ma senza volerlo domare. E lui, che è uno dei grandi poeti segreti americani come viene definito, ha creato questa canzone bellissima, l'avete sentita, ma soprattutto la vita ai cavalli sospesi sembra una sorta di, non so, una poesia zen, come si chiama, i koan zen, no? Perché questa parola emblematica, sono perché i cavalli sono energia vitale, libertà, paura non controllabile, impulso, e in molte tradizioni spirituali il cavallo rappresenta proprio quella che è la mente selvaggia. Quindi forse la canzone,
0: sì, l'istinto animalesco,
1: esatto, forse la canzone può significare proprio questo: vivere significa imparare a stare in sella alla paura. Questo potrebbe essere il riassunto,
0: sì, perché,
1: di questo brano bellissimo.
0: L'istinto è una cosa che ti viene, come si dice, brutta parola, ma in automatico, non puoi controllare del tutto.
1: Però ci devi stare in sella.
0: Ci devi stare in sella. Beh, ricordiamo We Are Together Again, noi siamo di nuovo insieme, perché lui è ritornato dalle parti di casa sua, un album dove diciamo c'è anche la presenza dei musicisti, il fratello Ned Oldham, perché ricordiamoci che Oldham è il cognome di Bonnie Prince Billy, poi c'è il cugino Ryder McCare, che di solito addirittura lavora alle colonne sonore di un certo Ridley Scott, non so che voglio dire, e quindi ha formato
1: un regista emergente,
0: un nucleo di musicisti in quella zona, compreso quel paio che abbiamo visto noi che se li è portati dietro, e ha fatto questo grande album che ancora oggi ci siamo diciamo ascoltati.
1: Sono dischi che veramente dal punto di vista della modernità sono fuori dal tempo, perché se, forse lo dissi già nel precedente album, forse questo sarà il disco più vecchio dell'anno, però forse anche il più bello, perché per il momento non so se quest'anno ci sono album che mi piacciono.

0: quanto questo, alla fine, per quanto non sia niente di nuovo, non ci siano sonorità innovative, la musica è quella, è un folk americano che conosciamo già benissimo, però secondo me come le canta lui non c'è,
1: sì,
0: nessuno. E più ci sono 3 o 4 canzoni che secondo me sono fra le più belle che lui abbia mai scritto.
1: Però il suggerimento che possiamo dare è veramente la dimensione vera di artisti come questo è dal vivo.
0: Un ambiente,
1: una location, come dicono oggi, com'era la chiesa là
0: all'auditorio in San Francesco al Prato di Perugia, un posto bellissimo,
1: veramente magnifico. Quindi no, uno dei dischi che mi è piaciuto all'inizio più o meno di quest'anno è quello di Jay Buchanan,
0: certo.
1: Ma ce ne sono altri, potrei fare un elenco, almeno una decina di dischi già per me potrebbero andare nei preferiti dei fini, anche se noi le facciamo qualche volta sì e qualche volta
0: anno.
1: No, sì, insomma, diciamo ce ne frega il giusto, però tanto anche per citare i nostri gusti credo che vada molto bene. Passiamo a uno.
0: Esatto, passiamo a una voce,
1: qualche volta
0: una voce molto particolare.
1: Sì.
0: Perché lui per una rara malattia aveva questa voce che non è mai cresciuta. Lui, diciamo che è diventato adulto senza però crescere mai, con la voce che è rimasta un po' bambina. Pensa che la sua storia struggente, la sua voce erano ammirate da Billie Holiday, Ray Charles, lo stesso regista David Lynch, insomma aveva dei fan non da poco. La sua storia è unica, perché questa rara condizione genetica gli ha lasciato questa voce sospesa, impossibile da classificare, però capace di toccare qualcosa di molto profondo.
1: La malattia è la sindrome di Kallman.
0: Di Kallman, esatto, proprio quella. Quindi la canzone che ascolteremo, perché c'è questo album che è stato rimasterizzato proprio in questi mesi, che è uscito da non molto, è uscito in questo 2026, che è stato rimasterizzato, che secondo me è un disco molto particolare, pieno di orchestre, qui ci sono veramente, pensavo quello che diceva il nostro amico Michele l'altro giorno, qui di archi ce ne sono.
1: Ci sono anche le frecce, oltre che
0: qui è, diciamo che l'orchestrazione è molto molto molto presente, però è un
1: Michele,
0: disco bello.
1: Non piacciono le orchestrazioni, è il capolavoro di Jimmy Scott. A proposito di David Lynch, io mi ricordo un pezzetto di canzone, siccome lo vedevo David Lynch quando è uscito in
0: Pixar, chi non lo vedeva.
1: L'episodio culminante fu nel 1991, in cui appunto Jimmy Scott canta Sycamore Trees nella loggia nera, in quella sorta di paradiso infermo, limbo, non si sa bene cosa fosse del tutto, perché poi David Lynch è anche molto oscuro nei significati,
0: visionario, ipnotico,
1: suggestivo,
0: tutto aveva.
1: E quindi insomma una bella scelta.
0: Pochi hanno raccontato l'incubo come lui.
1: E ricordiamo che è anche un grande appassionato di musica, no?
0: Grande anche musicista, ha fatto dei bei dischi, sì. Va bene, quindi ascoltiamolo, questo Jimmy Scott, si chiama Why Try to Change Me Now, nel senso perché cercare di cambiare adesso, sembra domandare questo uomo mai diventato uomo, perché la sindrome di Kallman gli impedì proprio la
1: crescita
0: completa.
1: Sì, arrivò a 1,50 m, anzi un po' meno,
0: e poi
1: fino a 30
0: voce.
1: Anni è ricresciuto appena appena appena, e quella voce androgina,
0: eccola qua, bellissima.

0: Fall in Love is Wonderful per la casa discografica di Ray Charles.
1: Sì, che fra l'altro non doveva però fare questo passo perché non aveva il contratto con un'altra casa discografica, fece uscire questo disco che ovviamente poi fu ritirato. Lui da lì è entrato in disgrazia perché lui, diciamo, ha avuto un certo successo fra 50 e 60, questo è del 63 il disco.
0: 63, sì.
1: E vabbè, qui c'è un arrangiamento, come avete sentito, sontuoso, un po' come sembra i dischi quelli più più sontuosi di Sinatra, insomma, l'atmosfera. Sì,
0: infatti
1: quelle.
0: Gli arrangiamenti, c'è un'orchestra completa, gli arrangiamenti sono di due musicisti rinomati all'epoca, che erano Gerald Wilson e Marty Page, così almeno facciamo anche qualche nome e cognome.
1: E lui, insomma, poi causa questo album proprio per via di questo scherzetto che fece la sua casa discografica, è caduto in disgrazia, fu praticamente dimenticato. E poi negli anni 90 un certo David Lynch e Lou Reed gli hanno dato, diciamo, una seconda vita. Lui se n'è andato nel 2014, credo che sia nato nel 26 se non sbaglio, e adesso è uscito da pochi giorni questa Falling in Love is Wonderful, rimasterizzata e riproposto come disco, proprio sì, rimasterizzata, insomma, in pratica è una ristampa con un audio sicuramente migliore di quello del 1963, sì. Ma è un grandissimo album.
0: Dopo
1: davvero.
0: La prima pubblicazione nell'etichetta di Ray Charles è stato 40 anni.
1: Esatto.
0: Nel 2003 ci fu una piccola tiratura in compact disc e poi c'è stata la rimasterizzazione. Insomma.
1: Rimasterizzazione.
0: Non so se possiamo passare, perché manca un assaggio forse.
1: No, meglio di no allora.
0: Meglio di no,
1: lo troviamo dopo. Adesso vi presentiamo il brano che poi ascolterete invece nella seconda parte del nostro programma, perché incombe il notiziario. Vabbè, la canzone è una canzone che è di Van de Man, che è di Van Morrison, quindi per Mauro già è lì che saltella.
0: Moon Dance.
1: Bobby McFerrin, molti lo ricordano per Don't Worry Be Happy, ma non ha fatto solo quello, ha fatto anche delle cover strepitose. Qui rilegge Moon Dance, secondo me lo trasforma in qualcosa di magico. Forse solo lo stesso Van Morrison, a me per esempio non è che la versione di Michael Bublé mi faccia impazzire, solo Van Morrison e Bobby McFerrin secondo me riescono a dare magia a questo brano. Poi Van Morrison nel corso degli anni l'ha trasformata in un qualcosa,
0: sì,
1: di jazz,
0: la improvvisato, la modifica di
1: sempre
0: continua.
1: sempre più bella.
0: Ricordiamo che Bobby McFerrin, a proposito di Don't Worry Be Happy, cioè non può essere neanche definito un semplice cantante o un semplice musicista, perché A, possiede l'orecchio assoluto, e in più ha un'estensione vocale di 4 ottave e la sua musica cadenza dà il ritmo indipendentemente dal fatto che ci siano il basso e la batteria, quindi ha un'abilità, esatto, incredibile.
1: Diciamo che la sua voce, visto che usa solo la voce, crea veramente un'orchestra.
0: Il brano di maggior fama fu fatto con due sue incisioni vocali,
1: esatto,
0: sovrapposte,
1: sì,
0: cambiate, no? Un po' alternate, intersecate, e ne venne fuori il capolavoro che poi ha fatto un grandissimo successo, è entrato ai primi posti di classifica.
1: Ascoltiamo subito dopo il GR sentirete Moon Dance nella versione di Bobby McFerrin,
0: quindi rimanete in sintonia.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamani il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Federazione Russa nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca, ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto: grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
3: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
4: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
3: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
4: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
0: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: voce o l'arte, non si può dire, Bobby McFerrin nella cover di Van Morrison, l'immortale Moon Dance è un pizzichino di immortalità, so che non esiste, nel senso aggiungere all'immortalità un pizzico di immortalità non è possibile, ma comunque lui l'aggiunge, dai.
1: Lui l'aggiunge, no, è una
0: si
1: bellissima.
0: Fa una forma metaforica leggera.
1: È una bellissima versione, davvero, questa di Bobby McFerrin di Moon Dance, che è già di suo, insomma, è una canzone che è un capolavoro nelle tante versioni che Van Morrison ci ha offerto e che ha trasformato anche nel corso degli anni, però insomma, che questa di Bobby McFerrin è più che dignitosa.
0: Ricordiamoci che uno dei tanti pregi di Bobby McFerrin, che nel 1984 incise il primo album della storia del jazz vocale.
1: Vocale.
0: 1984 è stato il primo.
1: Senti.
0: Almeno così dicono. Che
1: va
0: si
1: bene.
0: Chiamava The Voice.
1: The Voice, non a caso. Va bene, quindi lasciamo qui Bobby McFerrin, con cui abbiamo ripreso il nostro biplano, abbiamo poco meno di un'ora ancora a disposizione.
0: Allora, abbiamo un po' di musica folk, anche se...
1: Sì, adesso siccome Van Morrison è irlandese, adesso andiamo proprio nel mondo irlandese con un gruppo che, insomma, con Van Morrison hanno fatto tante cose nel corso degli anni.
0: Allora, quando iniziai, visto che abbiamo aperto il programma con il mio inizio radiofonico, nel mio inizio radiofonico c'erano anche questi gruppi.
1: Addirittura i Shifters.
0: Pensa un po'.
1: Sì, sicuramente quelli che troveremo poi anche dopo.
0: Fireport.
1: Erano tutti presenti.
0: Credible String. C'erano tutti. Steel Eyes Pen. Tutti.
1: Eh sì. Allora, questa in realtà è una canzone.
0: Renaissance. Anche
1: è una canzone natalizia, però diversa un po' da tutte le altre canzoni natalizie. Si chiama The Rebel Jesus, che ci ricorda un Gesù ovviamente ribelle, scomodo, un Gesù vicino agli ultimi, quindi un Gesù che all'epoca non è che era visto tanto bene anche dalla stessa chiesa che lui dovrebbe aver fondato.
0: Lo posso dire? Secondo me è il vero Gesù.
1: Dovrebbe essere.
0: Secondo me, io non ho...
1: E infatti è un Gesù che forse ancora oggi farebbe molta molta paura, o forse verrebbe un'altra volta crocifisso, chi lo sa. Con la musica dei Chieftains, che è antica, musica antica che è un po' riprende il folklore irlandese, il messaggio acquista una forza ancora più intensa. La canzone però non è stata scritta dagli irlandesi, assolutamente, è stata scritta da un tuo, come si dice?
0: Beniamino.
1: Un tuo beniamino, forse il più di tutti, che è Jackson Brown. Quindi c'è un incontro fra l'Irlanda e la California, anche se Jackson Brown è un californiano un po' atipico, dai, perché... quante sonorità ha preso un po' da ovunque, soprattutto anche dal Messico.
0: Lui è nato in una città tedesca.
1: Ah, è vero, è vero. Già, perché il padre era un militare tedesco.
0: Sì, sì. Tedesco, americano.
1: Scusami, in Germania. Sì.
0: In Germania, che è sede di una famosa università, Heidelberg. E quindi c'ha nel sangue probabilmente tante cose, ecco. Non
1: comunque,
0: viene solo dalla California.
1: Comunque Jackson Brown scrive questo brano, questo The Rebel Jesus, proprio per denunciare questa cosa e per appunto raccontare questo Gesù ribelle, diciamo, dicendo: abbiamo trasformato il messaggio radicale di Gesù in decorazione natalizia. Quindi,
0: allora,
1: cioè questo...
0: diciamo, uno degli esponenti, forse quello più di spicco, dei Chieftains, è Paddy Moloney. Andò in California da Jackson Brown prima che poi facessero l'album e che Jackson Brown partecipasse al concerto. È un concerto sulla nascita di Gesù, quindi Natale, insomma, e partecipò, come si dice, in solido pure lui alla stesura di questa canzone, anche se poi, diciamo, Jackson Brown si è preso tutto quanto il merito, quindi credo che anche lui abbia fatto la propria parte. Certamente, io mi ricordo, venne fuori un best questa canzone.
1: No, era un disco dei Chieftains, era un disco dei Chieftains,
0: sì,
1: fatto di duetti.
0: Mentre Jackson Brown invece la mise in un best. Ora, io non mi ricordo se c'era un... No, forse il 45 giri non c'era già
1: non
0: più.
1: Lo so, non lo so.
0: Quindi, però, insomma, l'interpretazione, diciamo, del gruppo più Jackson, credo che sia una bellissima interpretazione.
1: E che è una critica feroce a proprio alla commercializzazione del sacro. Questo è Rebel,
0: sì,
1: Jesus.
0: Diciamo, il testo è anti-Christmas Carol. La prima strofa sembra... quasi adeguarsi e richiamare questa immagine dickensiana, no? Vittoriana. Cioè, Dickens descriveva sempre minuziosamente il Natale, le famiglie, i regali, tutte queste cose, e poi, diciamo, in controtendenza, nei versi di chiusura, si annuncia la nascita di questo Gesù ribelle. Quindi l'accusa è che le preghiere dei fedeli siano spesse ipocrite, testimonianze di fede, ma in realtà poi non viene rispettato il vero spirito di Gesù e della religione, in questo caso cattolica, ma può essere anche protestante e altre ancora. Io direi di ascoltarcelo, Stefano.
1: Vai.
0: The Chieftains e Jackson Browne.

0: molto folcloristica in questa versione insieme a Chief Dance.
1: Certo.
0: The Rebel Jesus, Jackson Browne, e l'album è The Bells of Dublin, di Dublino, quindi 91. Canzoni natalizie, canti tradizionali del gruppo irlandese, più i vari artisti, ne cito alcuni, a parte Jackson, Elvis Costello, Marianne Faithfull, Nancy Griffith, Ricky Lee Jones e l'attore Burgess Meredith, poi ce ne sono altri ancora. Le campane di Dublino erano 12 della cattedrale di Christ Church a Dublino e risalgono al 1738. La campana più grande reca l'iscrizione, naturalmente qui do la traduzione, la campana del popolo, e ha un diametro di 1,60 m e pesa oltre 2,5 tonnellate. Almeno abbiamo detto anche qualche curiosità. Al limite mi diranno se hai suonato come una campana.
1: E quindi abbiamo ascoltato questo duetto fra i Chieftains e Jackson Browne, questa critica alla commercializzazione proprio del sacro, insomma Gesù come ribelle contro il potere e l'ipocrisia, e quindi non come simbolo del Natale. Ovviamente non siamo a Natale, non preoccupatevi.
0: Tra l'altro, quando entrò nel Tempio fece un bel casotto,
1: esatto. Cioè,
0: quindi era anche un ribelle, perché in quell'epoca, sarebbe anche oggi, ma in quell'epoca dire quelle cose, insomma. Era avanti nei tempi, avanti.
1: Adesso, restando sempre diciamo nell'ambiente britannico,
0: facciamo una battaglia?
1: Andiamo a trovare
0: una battaglia vocale.
1: Quella che è una delle pagine più misteriose e anche bellissime dei Led Zeppelin, e anche l'unica ospite ufficiale, voce di donna cantante in un brano dei Led Zeppelin.
0: E guarda caso, veniva dal folk britannico.
1: Veniva proprio dal folk britannico,
0: Fireport Convention,
1: la grandissima Sandy Denny. Vabbè, il brano lo conoscerete senz'altro, uno dei vertici folk mitologici, a parte dei Led Zeppelin.
0: È la prima volta che Led Zeppelin chiamavano una donna.
1: No, è l'unica.
0: La prima è l'unica.
1: Abbiamo detto adesso, è l'unica volta in cui una cantante in forma ufficiale, la prima e l'ultima. Il brano di Battle of Evermore, poi, che è ispirato dal Signore degli Anelli, quindi ci sono queste atmosfere medievali, mandolini, la voce splendida, bellissima di Sandy Denny, che purtroppo poi se ne sarebbe andata per un incidente d'auto troppo presto. Sembra questo brano, vabbè, ovviamente gli amanti delle Zeppelin la conoscono a memoria, io per primo, però sembra un'antica ballata travestita da canzone rock. Questa è la magia di far incontrare questi due mondi.
0: E l'incontro anche con il mondo di Tolkien, cioè, che non è famoso solo oggi perché fanno le conferenze no. politiche, insomma. E sembra che questa battaglia, The Battle of Evermore, che è la canzone dei Led Zeppelin, sia identificata dai fan del Signore degli Anelli come la battaglia dei campi del Pellennor, e la battaglia dove c'è la regina della luce, che è la regina degli elfi, Galadriel, e più ci sono naturalmente
1: Kate Blanchett, perché
0: sì,
1: hai visto il film?
0: Sì, l'ho visto diverse volte. Poi c'è il signore oscuro, no, come si chiamava? Mordor e ai Nazgûl, che erano
1: sì quelle cose alate nere che
0: tipo
1: arrivavano dal cielo,
0: tipo draghi,
1: sì,
0: quindi insomma ci sono diverse simbologie, ma non è la prima volta, perché io quando ho visto qualche anno fa, tantissimi anni fa, all'Odeon ad Arezzo, quello che chiamavano il pidocchino, te lo ricordi?
1: Certo,
0: il cinematografo, e diedero a Song Remain the Same, e anche lì il simbolismo abbondava.
1: Va bene, le Zeppelin, il simbolismo è
0: sì.
1: presente, anche molto discusso per l'esoterismo di Jimmy Page,
0: esatto,
1: e Robert Plant.
0: Però
1: insomma
0: fa parte anche della tradizione rock, del metal, di tante altre musiche che diciamo sono intorno al rock.
1: Va bene, ascoltiamola quindi, questo duetto fra i Led Zeppelin e la meravigliosa voce di Sandy. Ora, ho detto 4 volte meravigliosa voce di Sandy Denny, però cioè nei Led Zeppelin c'è Robert Plant, a proposito di voci meravigliose, che insomma
0: l'ho rivisto in the video ultimamente.
1: Sì, sì. No.
0: Quindi The Battle of Evermore, appunto, sono loro.

0: messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano, Fraga DJ,

0: oggi siamo molto sul folk in questa.
1: Sì, sì, perché visto quando entri poi nel mondo delle voci femminili, l'abbiamo fatto in questo caso con Sandy Denny, poi dopo ti ispira tutto un movimento intorno di canzoni meravigliose. Questo è un capolavoro, Fluttering Guy, una canzone bellissima dei Fairport Convention con la voce proprio di Sandy Denny, che poi, ripeto, purtroppo morì in un incidente, quindi la sua storia con i Fairport Convention si è interrotta presto, sì, e sì, bruscamente.
0: Sì, si interruppe e fece un gruppo che si chiamava come questa canzone.
1: Esatto, Fluttering Gay.
0: Poi ritornò nei Fairport, prima preceduta dal loro compagno marito, e poi purtroppo quell'incidente automobilistico e insomma credo automobilistico, no?
1: Sì, mi sembra automobilistico. Questa è una canzone che parla proprio della caduta del potere, la malinconia, diciamo, della storia, e la voce di Sandy Denny sembra arrivare proprio da questo castello in rovina dove è ambientata
0: Maria Stuarda, esatto,
1: dove è stata ambientata la storia, che è una meditazione sulla prigionia e anche sul destino, che parla un po' della fine della prigionia e dell'esecuzione di Mary Stuart.
0: Sì, la regina, che poi era scozzese, insomma.
1: Esatto, quindi canzone bellissima, Fluttering Gay, una delle canzoni simbolo del cosiddetto folk inglese, no?
0: Omonimo album era il lontano 1969.
1: E dai,
0: siamo andati, cioè questi prima che io iniziassi a fare
1: molto prima.
0: Però io li programmavo,
1: non c'erano neanche le radio libere.
0: Li programmavo già dall'inizio, di quando iniziai a fare i programmi, perché questo tipo di folk mi affascinava proprio, mi riportava.
1: Queste atmosfere.
0: Specialmente i programmi notturni che facevo io, il mio inizio, 5 programmi alla settimana dalle 21 per 2 ore, qualche volta anche 3, e a quell'ora di notte solo in mezzo a un bosco con un castello sopra, con la vista della Val di Chiana da una parte, di Arezzo da un'altra, insomma, mi mettevano un po' di paura anche.
1: In mezzo al bosco.
0: Sai, ero molto giovane, no?
1: Senti, e fra i gruppi c'erano anche i Pendengoli, ovviamente.
0: Certo,
1: c'erano anche
0: non potevano mancare.
1: Io ricordo
0: il Pentacolo.
1: Che ero ragazzino e che comprai questo vinile perché mi piaceva la copertina gialla, che era Cruel Sister. Comprai questo disco che dopo lasciai un po' lì, poi riscoperto dopo anni, insomma, però fu uno dei primi dischi che ho acquistato. Ovviamente era uscito già da diversi anni, però si trovava in versione quelle tagliate che trovavi a 6.000 lire,
0: sì, sì, 5.900. Anch'io diversi, perché anch'io non eccellevo,
1: no,
0: come portafoglio.
1: No, ma poi era uscito molti anni prima, io l'ho comprato ma credo fine forse 80-81, non prima, quindi.
0: Guarda, in macchina c'ho Danny O'Keefe, nella versione tagliata. E quindi no, poi questa musica dà un qualcosa di arcaico,
1: esatto,
0: di celtico anche, riporta negli spiriti dei boschi,
1: ti porta
0: negli spiriti pagani,
1: no?
0: Nei castelli,
1: nei castelli,
0: sì. Fa vedere il Vallo di Adriano in quelle zone là, quindi anche umide sono come zone, però molto evocativo.
1: Allora, questa è una canzone tradizionale americana antichissima, The Cuckoo, che poi sarebbe il cuculo, che nella tradizione popolare annuncia la primavera, quindi noi, visto che arriva il bel tempo, annunciamo, però il cuculo può anche essere simbolo di instabilità, di desiderio e cambiamento, e qui i Pentangle fondono il folk antico e il jazz moderno con una grazia forse unica per quanto riguarda i gruppi folk inglesi dell'epoca. E c'è questo brano che è veramente una sorta di piccolo incantesimo sonoro suonato da quello che era davvero un super gruppo folk jazz britannico. È vero che il cuculo è un simbolo ambiguo perché annuncia primavera, desiderio, ma anche tradimento. La voce di Jackie McShee, così ipnotica, sembra annunciare quello che significa il cuculo, cioè nella tradizione un amante infedele, un ritorno alla vita e il tempo che passa. Quindi chissà quale idea potete farvi voi di questa ballata folk medievale e jazz moderno fuse insieme.
0: E invece nella tradizione italiana il cuculo è quello che va a occupare il nido degli uccelli altrui, no?
1: Appunto, è infedele.
0: gli ruba la casa, in pratica, quindi talvolta le strofe su questo brano, che è un traditional, come ha detto Stefano, dicono così: il cuculo è un bell'uccello, canta mentre vola, ci porta buone novelle, non ci dice bugie, succhia i dolci fiori per rendere chiara la sua voce, poi e più grida cuculo più l'estate è vicina.
1: Quindi grida cuculo che aspettiamo l'estate.
0: Il pentangle.

0: Allora, quindi per questa settimana con le voci femminili abbiamo chiuso, perché ogni settimana ne troviamo qualcuna. L'ispirazione, poi ricordiamo, insomma, è nata da Sarah Jane Morris e quel disco Sisterhood volume 2, dedicato proprio alle voci femminili. Da lì siamo partiti, perché la prossima settimana ci saranno altre due o tre voci, insomma, di quelle belle.
1: Intanto salutiamo l'amico Michel, Michele.
0: Un saluto, ciao.
1: Vi seguo col telefonino in tasca, Good Vibration, che era un brano dei Beach Boys.
0: Sì, Good Vibration.
1: Ciao Michele.
0: Ciao. E quindi adesso passiamo a un grandissimo capolavoro che io, veramente uno di quei dischi del cuore che ti porti sempre dietro, che ho ascoltato tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Allora siamo...
0: Sì, è un, qui c'è veramente un incrocio.
1: Il jazz?
0: Fra il jazz e la musica pakistana, quindi diciamo il nord Europa, ecco, con l'Oriente che si incontrano.
1: Siamo ancora più ad occidente dei Pentangle, dei Chieftain, eccetera. E al contempo siamo anche molto più, cioè lì a occidente, qui ad oriente.
0: Ad oriente, con una voce straordinaria, quella di Nusra Fateh Ali Khan, che qui incontra il sax di Jan Garbarek, uno dei più grandi musicisti che l'Europa abbia mai avuto. Quindi ci sono, diciamo, i suoni da jazz nordico della ECM, la ECM, con il canto sufi pakistano. Pensate che incrocio di melodie, di musiche che viene fatto, ma un incrocio che scaturì un capolavoro del 1990, si chiamava Ragas en Sagas, disco che ogni tanto rispolvero, riascolto, perché è veramente bellissimo. Quindi diciamo questo sax nordico che incontra la voce mistica di Nusra Fateh Ali Khan, due mondi lontani che però riescono a trovare una lingua comune, e questo, diciamo che questa cosa forse niente come la musica lo sa fare meglio, no? E questo è un capolavoro assoluto. Quindi Europa e Asia che sembrano respirare insieme questa preghiera senza una religione precisa, proprio perché ci sono Nord Europa e Asia che si incontrano, e Nusra che canta veramente come il divino.
1: Ricordiamoci, qui siamo in un jazz anche qui popolare, come si dice, molto. Jan Garbarek è un sassofonista e compositore norvegese, è sempre stato uno dei capostipiti del jazz europeo, ha molti seguiti, un punto di riferimento. Lui suona il sassofono tenore e soprano, e è attivo non solo nel jazz, ma anche nella world music e anche addirittura nella musica classica. Io direi di ascoltarci.
0: Ascoltiamola proprio
1: la saga.
0: Questa saga.
1: Eccola.

0: Allora, il sassofonista Garbarek, Jan Garbarek, norvegese, che incontra in pratica la cultura araba barra pakistana.
1: Pakistana di Nusra Fateh Ali Khan. Io ricordo che questo Raga Senzagas del 1990, insieme a un altro disco, si chiamava 12 Moon di Jan Garbarek, li ho veramente ascoltati, ma tanto, di continuo. Mi accompagnavano quando mi svegliavo la mattina fino alla sera. C'è stato un periodo che ho ascoltato solo questi.
0: Poi, fra l'altro, ci sono anche degli strumenti, ci sono le tablas, strumenti della tradizione sia pakistana ma anche indiana, il sitar e i sarangi, che sono degli strumenti anche sacri nella tradizione orientale, quindi un'integrazione delicata ma allo stesso tempo anche, come si dice, molto profonda.
1: Molto profonda, perché Nusrat veramente canta il divino e Jan Garbarek risponde un po' come se fosse un vento polare che va a incrociare questo canto di Nusrat, quindi quello che ne viene fuori è ovviamente un dialogo mistico. Questo è la bellezza di questo album Raga Senzagas.
0: Bene, allora ora vediamo.
1: Allora, restiamo sempre nell'ambito della musica, diciamo, jazz, con atmosfere jazz, anche se il musicista sulla rock. Carta dovrebbe fare altre cose, dovrebbe farci ballare, fare funk rock, dovrebbe suonare con i Red Hot Chili Peppers. Invece si è messo un attimo in disparte, ha fatto un grande disco molto molto ispirato dalla musica jazz.
0: Dovrebbe suonare
1: un disco proprio di jazz, diciamo,
0: sì,
1: dai.
0: Dovrebbe suonare il basso, qui invece molto suona la tromba.
1: Esatto, ha lasciato.
0: Pratico è stato il suo primo amore, no?
1: Che è stato il primo amore da ragazzino, che poi ha lasciato per il basso, insomma, ha fatto la storia del rock, ha avuto grande successo con i Red Hot Chili Peppers e poi a questo punto ha voluto tornare un po' alle origini per ritrovare la musica con cui in qualche modo aveva cominciato, però ovviamente portandola agli anni di adesso, avendo un paio d'ospiti straordinari come Nick Cave e Thom Yorke, che gli unici due brani dove si canta, pensa un po' chi ha chiamato, così tanto per dire, sento due amici con cui ha avuto fra l'altro una bellissima collaborazione. Quindi Flea per noi è energia pura, movimento, corpo, quando lo vediamo suonare con i Red Hot. Qui invece soprattutto in questo brano sembra mostrare proprio il suo lato più vulnerabile, che il brano si chiama Morning Cry ed è una specie di risveglio emotivo, questo pianto che ovviamente anche un pianto in qualche modo di liberazione e anche di malinconia, quindi un pianto Morning Cry, quindi è un pianto del mattino in cui rinascita, fragilità, gratitudine, questo risveglio emotivo, ma anche il pianto inteso come purificazione.
0: E allora, oltre che degli amici famosi come Thom Yorke e Nick Cave, si uniscono alla band Mauro Refosco, che ha lavorato con David Byrne e Atoms for Peace, e Nate Walcott con i Bright Eyes, quindi accompagnato in questo viaggio.
1: Tra l'altro Refosco ha suonato anche nel nuovo disco di Mannarino, pensa a quello che ha fatto Mannarino dal punto di vista musicale,
0: da
1: che è uscito il primo maggio, mi sembra,
0: sì, da pochi giorni.
1: O l'8 maggio, e pensa un po', insomma, che musicisti che ha tirato dentro.
0: Il produttore di questo album, che si chiama Un'ora di Flea, è il sassofonista, quindi suona anche lui in questo album, Josh Johnson, cioè il chitarrista Jeff Parker e la bassista Anna Butters e il batterista De Anthony Parks. In realtà qualche parte di basso la fa lo stesso Flea, quindi
1: vorrei vedere, no? Se ha bisogno di un basso, che fa?
0: Infatti, quindi in questo modo il basso alza la tonalità del disco. Io direi che questo brano più o meno ci accompagnerà fino al secondo giro di boa, dopodiché ci sarà Extra Time, oggi dedicato a un grande pianista che interpreta un altrettanto grande musicista,
1: diciamo il compositore per eccellenza, quello che ha aperto l'era moderna.
0: Però nella vita era più famoso come diciamo mago degli strumenti che come compositore. È stato scoperto come compositore quando era
1: però era uno che lavorava, che componeva per lavoro, quindi sfornava partiture in continuazione proprio perché lavoro. Parliamo di Bach.
0: Parliamo di Bach. Pensare che lui a un certo punto della vita ha avuto problemi agli occhi, è diventato cieco, Dopodiché ha recuperato improvvisamente la vista e è morto per un attacco cardiaco. Insomma, qualche volta la vita non si sa mai cosa possa riservare.
1: Allora, quindi con Flea...
0: Al momento lo sappiamo perché ci riserva, diciamo, l'ultimo brano del Biplano di oggi. Ci risentiamo per Extra Time. Flea, Morning Cry.
1: A dopo.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato, quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
1: L'economia.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
2: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
0: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cesellini, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
3: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese e alle famiglie europee derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione e ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
4: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri osciilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: Classica. Eccoci qua, anche oggi
1: Extra Time, lo spazio che il biplano dedica alla musica classica, lo facciamo diciamo nei tempi supplementari della nostra trasmissione. E quest'oggi la dedichiamo ad uno che è considerato uno dei maggiori compositori della storia della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi, anche per ovviamente la bellezza artistica che per certi aspetti è stata veramente ineguagliabile. La sua fama è legata all'ampio e competente utilizzo proprio del contrappunto, all'organizzazione armonica e tematica delle sue composizioni, all'inclusione di temi e motivi sacri. 1685-1750 è il periodo in cui ha vissuto Johann Sebastian Bach, perché è di lui che parliamo, e fra l'altro quella che ascolteremo è una delle pagine secondo me più pure che siano mai state scritte nel mondo della musica classica. La datazione è incerta, ma forse deve essere stata scritta all'ultimo periodo della vita di Bach. Non solo questa, ma la composizione di un gruppo di concerti per clavicembalo, al quale appartiene fra gli altri quello in re maggiore BWV 1054. Molto probabilmente si tratta dell'adattamento per il Collegium Musicum di un precedente concerto per violino in mi maggiore, la cui composizione riporterebbe ancora una volta alla produzione giovanile di Bach. Quindi aveva un po' rispolverato, se così si può dire, una cosa giovanile per creare questo meraviglioso concerto BWV 1054. Noi lo ascolteremo per pianoforte, però ovviamente non c'era il pianoforte all'epoca, quindi Bach l'aveva previsto per clavicembalo. Però
2: di Bach, oltre che, cioè, è stato scoperto dopo come compositore, all'inizio era più famoso come diciamo strumentista. Il padre gli ha insegnato i rudimenti sul violino e la viola, poi ha preso anche lezioni di organo e clavicembalo, e in questi due strumenti lui eccelleva. Era veramente un solista di un'abilità straordinaria, che sapeva creare quell'empatia, quella comunicazione col pubblico che poi l'adorava, perché tutti i suoi concerti affascinavano, venivano presi da questo vortice. Diciamo, quando poi è scomparso, era esattamente l'anno 1750, martedì 28 luglio, all'età di 65 anni, in quel di Lipsia, per un collasso cardiocircolatorio, e piano piano con il tempo è stata riscoperta la sua grandezza come musicista e come compositore, quindi non solo come solista virtuoso degli strumenti.
1: Eh sì, che poi dopo, ricordiamo, insomma, per qualche secolo è stato anche dimenticato, per un secolo poco più, poi credo che sia stato Mendelssohn a riscoprire, a far riascoltare la musica di Bach, anche perché dobbiamo dire che all'epoca, insomma, c'erano gli spartiti, non è che avevamo come adesso rimarranno le incisioni per sempre, non c'erano incisioni.
2: No, non c'erano
1: chiaro
2: incisioni.
1: Che si perdevano anche la memoria, e poi dopo veniva riscoperta, fortunatamente.
2: Allora, e mentre questa versione, mi sta andando via la voce,
1: e tanto siamo
2: piano,
1: in chiusura, dai.
2: Con il piano è un altro grande pianista canadese, Glenn Gould, che fa questa interpretazione. Grande interprete in generale, ma in particolare delle composizioni bacchiane, dove lui, diciamo, ci ha lasciato un patrimonio di registrazioni incredibile. Personaggio anche lui assurdo, quasi amito.
1: Soprattutto le registrazioni, ricordiamolo, insomma, che iniziò proprio ossessivamente a realizzarle dopo che aveva la fobia del pubblico, smise di esibirsi dal vivo.
2: Sì,
1: insomma,
2: a 32 anni
1: molto complesso.
2: Però sfruttò sia la radio che le registrazioni, che tutte queste cose, per comunque comunicare, fare opere, suonare, eccetera, che sono rimaste. Lui è un pianista fin dall'inizio è apparso come un precursore,
1: un genio. Dai, sì, è vero.
2: Io direi,
1: anche in questi casi, insomma, come abbiamo detto la scorsa settimana per Arturo Benedetti Michelangeli, il compositore si equivale ora forse Bach no, però insomma l'interprete comunque,
2: la mano se la possono dare,
1: certo.
2: Se poi queste mani si mettono anche nel pianoforte, ce lo gustiamo.
1: Allora, Glenn Gould, quindi, che esegue il concerto per Keyboards, sarebbe però per piano numero 3 BWV 1054, e il movimento è l'adagio e piano sempre.
2: Piano sempre, quindi, già, piano sempre.
1: Ah, io volevo concludere con una frase che è estratta dal libro di memorie di Alice Zommer, Alice Ernst Zommer, che era una, penso che ha vissuto oltre i 110 anni, che era una grandissima musicista, pianista, soprattutto la sua storia è bellissima, è stata nel campo di concentramento, salvata grazie alla sua musica. Di Bach dice: Alice, che sarebbe poi Alice, nutriva i suoi allievi con la musica di Bach, ma li rendeva anche consapevoli della vocazione dell'artista tedesco. Nessuno studente usciva dalle sue lezioni senza conoscere il motto personale di Bach: compongo per la gloria di Dio e l'intrattenimento dell'anima. Bach è il filosofo della musica, sottolinea Alice, posandosi le mani sul cuore. La sua musica è come un indovinello, ha molte svolte impreviste, talora palesi e spesso sfuggenti, ma procede sempre in avanti, proprio come la nostra vita. Per me è il Dio di tutti gli dèi della musica.
2: E allora concludiamo con Bach, interpretato dal magico piano di Glenn Gould, Keyboard Concert Number 3 in D Major, e via discorrendo.
1: L'appuntamento, ciao,
2: alla prossima volta, giovedì. Podcast e replica domenica sera alle ore 21. Il Biplano, Stefano Fragai e Mauro Giovacchini vi salutano. Ciao, grazie per l'ascolto.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: On a warm summer's evening,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
3: Ci picchiavano selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
5: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
6: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
5: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
6: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
5: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato sfitto della nostra città.
1: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren e Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate. Soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
12: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
13: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
14: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
12: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
16: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti, con Marcello Comanducci sindaco.
15: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
17: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
18: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
17: Ma è tutto il giorno che lo fai!
18: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
17: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
18: Cosa c'entra?
17: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
18: Ma io vado velocissimo con i selfie.
17: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
14: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
17: Flyspot.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di come sfruttare lo stress a proprio vantaggio, perché ci sono tre approcci scientifici per insegnare al cervello a non farsi sopraffare dall'ansia da prestazione, che in piccole dosi è un potente stimolante e antidepressivo. Lo stress fondamentalmente fa aumentare nel cervello la produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che agisce su regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell'attenzione e nella reazione agli eventi. Quando questa sostanza è presente in quantità troppo elevate o troppo moderate, il cervello non funziona al meglio, ma in piccole dosi la noradrenalina consente alle diverse aree cerebrali di comunicare più facilmente e incoraggia la formazione di nuove connessioni neurali, un processo che a sua volta consolida le funzioni cognitive e rende meno ansiosi, meno depressi e più efficienti nelle azioni e nel ragionamento. Potenzialmente abbiamo quindi gli strumenti per trasformare lo stress quotidiano in un potente stimolante e antidepressivo naturale, ma riuscire ad usare la quantità

0: di ansia che possiamo gestire certo non è facile, e il rischio di lasciarsi debilitare anziché stimolare è sempre dietro l'angolo. Ci sono però tre strategie. Cambiare si può, basta crederci. Il fattore più importante è adottare un approccio costruttivo, essere convinti che siamo in costante crescita e non costretti a vivere in un determinato tratto caratteriale. Nel caso dello stress, continuare a ripetersi che è una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che quindi dobbiamo tenerci, di certo non aiuta. Bisogna invece credere che abbiamo tutti gli strumenti per cambiare e trasformare l'ansia in eccitazione positiva. Fingere finché non funziona. Quando si trova a trasformare lo stress in entusiasmo, può essere utile ostentare positività. Adottando questo atteggiamento, spiega un ricercatore nell'ambito, si può indurre il cervello a creare i correlati mentali di quella forza positività, finché la facciata non si trasforma in convinzione reale. I bambini devono sperimentarlo. Lo stress funziona un po' come il sistema immunitario. A gestirlo si impara con piccole e graduali esposizioni. Tutelare i più piccoli da ogni possibile stimolo ansiogeno non sempre paga. Un'esperienza dello stress durante l'infanzia, certo moderata, può rivelarsi utile in età adulta. Studi dimostrano che bambini adottati in tenera età crescono sviluppando minori livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nelle situazioni stressanti rispetto a bambini cresciuti in contesti ovattati. Chi ha attraversato alcune difficoltà nella vita resiste meglio anche ad alcune forme di dolore cronico. Questo non significa che si debba ricercare a tutti i costi l'esposizione all'ansia, ma solo che, come nel caso di un attore prima di uno spettacolo, una minima quantità di preoccupazione può aiutare a rendere meglio se si impara a gestirla. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Le radio

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, mai niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
4: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
6: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
7: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
6: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
7: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
6: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato sfitto della nostra città.
2: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
8: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
11: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
13: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
12: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, che non sappiamo questa sera cosa ci dirà, e non ho capito bene, poi me lo dirà. Comunque, 21 di maggio del 2026, che se fossimo un mese fa era il 21 aprile, e ancora prima e ancora prima il 21 di marzo, la primavera. Questo per andare a dire che è un'aria particolare, si respira un'aria particolare questa sera in cabina, né calda né fredda, un'aria tiepida. Sentiamo cosa ha da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Carissimi amici, buonasera a tutti.
0: Ho sbagliato i conti?
1: No, non hai sbagliato i conti, se per questo fra un mese sarà il giorno, primo giorno d'estate.
0: Ah, 21 giugno.
1: E tu pensa come sarà cambiata la nostra vita.
0: Ma pensate.
1: Finirà tutto questo rumore politico. Intanto, se tocchi quello Spinotto che ha attaccato
0: ma
1: prima, può darsi che
0: quale,
1: senta.
0: Ma quale?
1: Lì, ora ti sento. Fermala.
0: Ecco.
1: Fermala, non ti sentivo.
0: Non mi chiedere.
1: Infatti, ho letto il labiale finora. Vedevo 21, 21.
0: Ma tu non hai problemi. Tu non
1: ma
0: hai
1: io
0: problemi.
1: Ho capito, riesco a leggere anche quello. No, fra un mese.
0: Ragazzi, avanti.
1: Ma fra un mese lo facciamo ancora il programma noi?
0: Se non ci chiudono prima, non lo so.
1: No,
0: perché non lo vuoi fare?
1: Perché noi sono mesi che parliamo di questioni della città, di politica. Ora chiunque diventa sindaco ci ha promesso che risolverà tutti i problemi, no? Più o meno. Giusto?
0: Sì.
1: E fra un mese di che parliamo noi?
0: Dei problemi che verranno.
1: Che,
0: che secondo me
1: non è che dal 25 maggio oppure dal 8 di giugno.
0: No,
1: tutto
0: secondo
1: risolto,
0: me no. si cercherà di risolvere i problemi che ci sono creandone altri, se no l'amministrazione dopo come
1: perché,
0: fa?
1: Perché se no voglio dire c'è un fatto molto chiaro. Vi dico subito una cosa: questo programma, noi, essendo ormai personaggi di alto rango,
0: noi
1: avrebbe detto
0: sì,
1: Totò,
0: sì, lui
1: va in onda in diretta questa sera che è giovedì 21, però va in onda anche altre volte, il venerdì, il sabato, mi sembra anche la domenica, poi il lunedì va in onda alle 21. Allora, il prossimo lunedì, che è il 25 maggio, se ci ascoltate e è lunedì...
0: Ivo, il 25 maggio è lunedì?
1: Sì.
0: Ma se si vota il 24 e il 25?
1: Appunto, lunedì è il 25.
0: Ecco, bravo. Sbagliavo perché per me si votava il sabato e la domenica.
1: Siamo stanchi, eh?
0: Siamo stanchi, eh?
1: Devi smettere di fare quelle salite per Lignano, che dopo gnafa.
0: No, devo dirti una cosa: sono andato in giro per fare i miei soliti filmatini.
1: E lì hai consumato tutte le energie. No, quindi se ci ascoltate di lunedì sera, a quest'ora, di lunedì sera, al 90% è già finito lo scrutinio dei voti per le comunali di Arezzo. Quindi se non ci sentite parlare dei risultati, ha vinto Tizia, ha perso Caio, ha vinto Sempronio, eccetera, non è che siamo rincoglioniti, voglio dire, è che è una trasmissione registrata quella di lunedì sera.
0: Anche se noi già sappiamo chi vince.
1: Noi lo sappiamo già.
0: Vince,
1: lo diciamo prima della fine?
0: Lo diciamo? Siamo un par condicio,
1: non si può dire. Porca miseria.
0: Però una cosa la possiamo dire.
1: Però ce lo possiamo scrivere su un biglietto.
0: Ascolta, però una cosa la possiamo dire. Vince chi piglia Aretino.
1: Chi piglia
0: più voti.
1: Ah, c'era un grande allenatore che diceva: partita finisce quando arbitro fischia fine. È la stessa cosa, insomma.
0: Però, caro Ivo, io ti voglio fare una sorpresa per la prossima settimana.
1: Vai.
0: La prossima settimana, quando saremo.
1: Saremo già in par condicio un'altra volta, te lo ricordo.
0: Perché
1: c'è il ballottaggio.
0: Dipende.
1: Se non arriva subito il sindaco al primo turno.
0: Dipende, quanti voti deve prendere il sindaco?
1: Il 50% più uno dei voti validi.
0: Allora, cerchiamo di fargli...
1: Siccome voteranno all'incirca 43-44 mila persone, basta che ne prenda 21.200.
0: Ecco, allora, io non voglio più essere in par condicio, ve lo dico subito, perché a me la par condicio mi rimane qui.
1: Ma se avevi quel giorno insistito con quell'impiegato... Noi la vittoria o io te l'avevamo
0: ho sbagliato tasca. Di 3 minuti.
1: Porca,
0: ma è 3 minuti,
1: miseria,
0: vabbè, comunque
1: avremmo dato un futuro brillante a questa città, perché noi avremmo riparato, noi avremmo risistemato, avremmo lanciato e la stazione e i giardini e tutto a posto sarebbe stato con noi due, perché non avremmo fatto più filmati, e siccome nessuno ne parla di questi problemi non ci sarebbero stati.
0: Ma anche chi ne deve parlare mi sembra che stasera sia stato zitto, quindi la cosa mi dispiace. Però allora, se non è il prossimo giovedì, quello dopo.
1: Che siamo sempre in par condicio.
0: Mamma mia, ragazzi, ma quanto dura sta par condicio?
1: Fino all'OAT 7 e 8 di giugno, se c'è il ballottaggio.
0: Allora, un giorno che finirà la par condicio, la prossima
1: giugno.
0: Trasmissione che non saremo in par condicio, io ti svelerò il mio programma da sindaco che non ho potuto ho sbagliato 3 minuti, 2 minuti che non ho potuto consegnare.
1: È giusto tu non l'abbia consegnato, perché uno che sbaglia una cosa del genere non può diventare sindaco.
0: Però io la prossima trasmissione fuori dal par condicio ti dirò il mio programma da sindaco.
1: Bravo.
0: Bravo. Sei d'accordo?
1: Non è che per caso uguale al mio, no?
0: Ah, questo lo vedremo. Ma sono alcuni aspetti.
1: Tu sai che io l'ho già scritto.
0: Sicuramente saremo.
1: Sai
0: così.
1: Che l'ho già scritto, lo sai, no?
0: Io l'ho a memoria, perché io il programma l'ho stampato qui.
1: Ah.
0: Come ogni candidato, ecco, in questo momento ce l'ha stampato.
1: Si spiegano
0: qui
1: tante cose. Quando sono passate con la rotativa lì sopra.
0: Ma perché, scusa? Tanto par condicio, I 6 candidati.
1: Yes.
0: Tu non ci sei perché il 7° non l'abbiamo dovuto.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo.
0: Esatto. Però i 6 candidati che si alternano nei vari posti politici per fare i dibattiti, no?
1: Quelli tutti insieme.
0: Sì, quelli tutti
1: bellissimi
0: insieme. Se tu senti
1: inutili
0: i discorsi,
1: come pochi,
0: no,
1: vai.
0: I discorsi ce l'hanno tutti qui, perché ognuno dice sempre la stessa cosa.
1: Questo è coerenza. Se io penso che è bello avere un tavolo rosso come c'ho davanti a me, tutte le volte dirò che deve essere rosso. Tu ce l'hai nero, dovrai tutte le volte che è giusto.
0: Ma
1: nero.
0: Scusa, io non credo che tu mi possa smentire, perché tu vedi nessuno leggere un foglio lì davanti e dire allora via Filzi. No, ce l'hanno qui.
1: È evidente.
0: E io non.
1: Anche perché le
0: qui
1: domande sono sempre quelle, quindi capisci da te che se no sarebbero proprio dei coccio, come si dice a Arezzo.
0: Tanto quella del Saracino non la sapevano, almeno uno non la sapeva, e i rappresentanti di non la sapeva.
1: Ma se tu esci dai 10 argomenti base, sai quante ne trovi di lacune?
0: Quante ne vuoi far studiare questi politici o candidati politici?
1: Vogliono guidare una città di quasi 100.000 abitanti, devono sapere le cose a memoria.
0: Amici miei.
1: A memoria. Io sai che quelle domande gli farei a molti, e sono convinto che molti non saprebbero rispondere.
0: Okay.
1: Prendere i nomi di qualche strada, ma non di quelle di 20 metri, strade anche di 200 metri. Da dove va? Dove va questa
0: no,
1: strada?
0: No, aspetta, no, fermo, no, ti prego. Potresti violare la par condicio.
1: Perché uno abita in una zona
0: dell'altra? No, se lo dico la violo io la par condicio. Perché si potrebbe pensare che andiamo a parare in qualcosa che identifichi le cose della città, no? Stiamone fuori.
1: Ma per esempio, se ti faccio una domanda, no? Sai che ad Arezzo esiste una contrada come a Siena?
0: Sì, questo me l'hai detto l'altra volta.
1: Vedi, tu sei preparato.
0: Però,
1: ma vogliamo fare ai candidati
0: ma
1: sindaco
0: tu sai,
1: questa domanda?
0: Ma tu lo sai che Arezzo c'è un cancello e una giungla che identifica un po' la Divina Commedia?
1: No,
0: lo sai?
1: No.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Bravo.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Vedi che piano piano stimola, ti dico vai in giro e sii curioso e troverai tante cose anche in questa città.
0: Come iniziava la Divina Commedia?
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita
0: mi ritrovai in una selva oscura. E quello che vedrete
1: è molto
0: ove
1: oscura?
0: La retta via molto no, e dove la retta via sarà smarrita. E
1: ti faccio una sola domanda, poi mi taccio.
0: Sì,
1: come dicono quelli bravi in televisione.
0: Sì, io dopo lo carico il filmato.
1: Ma questa parte dentro il cancello è con l'erba?
0: No, io c'è prima e dopo.
1: C'è l'erba?
0: Sì, prima e dopo.
1: E è pubblico questo cancello?
0: Il cancello di là c'è una strada, però.
1: Ma è pubblica?
0: No, pubblica, non troppo.
1: Ah, no.
0: Perché?
1: Perché se no si poteva riconoscere dall'altezza dell'erba. Più è alta la strada e più è alta l'erba e più
0: no,
1: è pubblica la strada.
0: Però ascolta, prima di andare sul primo tema, ti devo dire anche un'altra cosa. Oggi in 2 casi siamo arrivati 2. Sai quando si dice ad Arezzo siamo arrivati 2?
1: Sono arrivato 2, sì.
0: Sono arrivato secondo.
1: Sì.
0: Perché? Perché dei cittadini, che ringraziamo, ci hanno fatto delle segnalazioni.
1: Yes.
0: Siamo arrivati lì.
1: Il problema non c'era più.
0: E lo vedrai. Sì, ma è stato
1: benissimo.
0: Lo vedrai. Vai. Allora, ne saluto tutti coloro che ci guardano, ma io stasera ho la regia quella da par condicio, non vedo niente.
1: Quella da poveri stasera,
0: poveri.
1: Quella che non funziona tutto,
0: No, non ci vedo, perché quando carico il programma, se faccio troppo la svelta, non metto i commenti, non vedo niente.
1: La prossima volta arriva prima, così lo carico con calma.
0: Noi arriviamo troppo
1: È che te ci mandano fuori di casa prima la sera, capito?
0: Le chiacchiere, non ci si mette mai d'accordo. Ricordo io, Ivo, è vero o no? Noi improvvisiamo.
1: Ah, infatti ogni tanto qualche arrosto ci scappa.
0: Ah, a proposito, scusa, poi ti lascio. Mi raccomando, Ivo.
1: Mi raccomando.
0: Io, quella storia dei pomodori in quegli orti là, ma non un po' massacrato, nel senso, ma chi te l'ha detto che c'era i pomodori, l'orti? Io in realtà anche ora ho ritrovato un signore molto anziano che mi ha detto negli anni 50, 60, giù di lì c'era gli orti. Io non lo so. c'era i pomodori.
1: Ma vedi, tu sei giovane.
0: E non lo
1: io
0: so.
1: Che sono vecchio, ci ho visto i pomodori, perché sono
0: ce
1: vecchio.
0: Ce l'hai visti?
1: Da quando ero bambino si andava dietro con le biciclette a piedi, a tirare i calci al pallone. Qualcuno in qualche anno, non è che erano organizzati nel centro come sono ora quelle aiuole quadrate. Ma si facevano l'angolino, si facevano. Ma una volta la gente coltivava anche lungo i cosiddetti greppi.
0: Se guardi quel video che si è messo su Facebook, quello del, insomma, dell'altra sera dei giardini, quelli lì, orti urbani.
1: Quando non c'erano tante chiamiamole fisime mentali, va bene, al mondo la gente coltivava ovunque, trovava un pezzetto di terra, magari cedeva uno che c'aveva un campo, posso sotto queste due piante, tanto ci vede l'erbaccia, te la pulisco, faccio l'orto.
0: Va bene, dai, andiamo sulla prima parte. Dobbiamo tornare necessariamente sulla prima parte, Ivo, perché noi ce lo siamo imposta.
1: La prima parte tragica.
0: Ce la siamo imposta, e lo so che è una parte un po' che dice ma ci smorza, non si ride. No, la prima parte è una cosa che noi vogliamo fare da sempre.
1: Non ci riesce a ridere.
0: L'abbiamo fatta per l'Ucraina e la Russia, che poi se ne sta perdendo le tracce. Nel frattempo sono arrivate anche tutte le cose,
1: tutte
0: il Medio Oriente, Gaza e così via.
1: E contorni vari che ci sono.
0: Quindi, Ivo, il resoconto di questa settimana.
1: Quanto ci manca alla fine di questo primo spazio, Giuseppe? Per curiosità, 20 minuti. 15 minuti, 18.
0: Sì, 18.
1: No, perché sono 4-5 le cose da raccontare.
0: Allora,
1: mi muovo rapidamente.
0: Vai.
1: L'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo al 1538 giorno. Una cifra pazzesca, signori, una cosa impressionante. Chi ha bambini per casa l'ha visti già crescere di mezzo metro in 4 anni. Chi aveva una macchina nuova 5 anni fa, ora è già vecchia da cambiare. Insomma, le cose veramente in 4 anni se ne fanno tante. E loro hanno fatto la guerra, la Russia ha fatto la guerra all'Ucraina. Ha detto in pochi giorni: questa operazione speciale militare la risolviamo. È un po' l'abitudine di dire questa cosa, che risolvono le beghe pesanti in pochi giorni. Poi si impantanano. Mi ricordo tanti Vietnam e tante Corea vedo in queste dichiarazioni sciagurate. Ebbene, sono sempre lì, continuano a guerreggiare. L'Ucraina ha detto oggi, anzi Zelensky ha detto oggi, che da inizio mese, cioè nel mese di maggio, loro hanno contato 85.000 militari russi uccisi. Io non so se è vero o se non è vero, ma fosse anche un decimo, cioè 8.500. Ma di mesi ne sono passati 50 a questo punto, Quindi immaginate che catastrofe umanitaria è per chi ha subito l'attacco, maggior ragione di chi ovviamente attacca. Ma io penso anche a quelle famiglie di questi ragazzi che vengono mandati in guerra in posti che nemmeno conoscono. Spesso e volentieri sono mercenari presi a contratto, contratti anche un po' fasulli, li chiamano dall'Africa, li chiamano dall'Asia, ovviamente dai posti più poveri del mondo, perché io credo che nessun italiano, a parte quella decina, centinaio di svalvolati che si arruolano volontari da una parte e dall'altra per fare la guerra, non ho capito perché lo fanno. Capisco un po' di più quelli che lo fanno per l'Ucraina, perché è un motivo ideale, mi difendo dall'aggressore, però francamente farebbero meglio a non farlo, perché poi a casa rimane sempre una madre, un padre, un fratello, una sorella, una moglie, per chi ce l'ha, eccetera, a piangere se succede qualcosa di storto. E purtroppo abbiamo visto che anche in questa guerra alcuni italiani sono già morti in questi 4 anni. Molti di più i francesi o gli inglesi, perché in quel caso c'è veramente una sorta di abitudine di intervenire nelle guerre, la fanno, non dico volentieri, ma la fanno senza nessun problema. Torniamo alla guerra. Merz, che è il primo ministro, il cancelliere tedesco, ha proposto per l'Ucraina, proprio per cominciare a portarla rapidamente dentro l'Unione Europea, di farla diventare un membro associato. Tutto questo mentre i droni ucraini, che stanno diventando i migliori del mondo e che in questo momento stanno esportando loro presso altre guerre, questa è una cosa che fa un po' impressione francamente, hanno bombardato una raffineria russa a Samara che sta bruciando ormai da 2 giorni. Quindi al di là del danno ambientale, pensa come in qualche modo cambia la guerra, no?
0: Sì, cambia.
1: La guerra, questa è una reazione che possono fare. Mosca ha fatto un'ulteriore programmazione, ha lanciato un missile intercontinentale Sarmat che fa fino a 5.000 chilometri, quindi potrebbe colpire ovunque. Solo gli Stati Uniti sono al coperto ancora da questo supermissile.
0: Ma loro sono al coperto per me anche per altri motivi.
1: In questo caso se lo sono lanciato in casa propria, l'hanno lanciato verso la Siberia. E chissà se hanno colpito qualche dissidente che era a passeggiare fuori a prendere l'ora d'aria, come è avvenuto a Navalny, non so se ti ricordi.
0: Col pugno russo, quello al freddo, con un pugno nel cuore.
1: L'Ucraina ha rafforzato le difese lungo il confine della Bielorussia, perché ha detto ormai dalla Russia direttamente nelle quattro regioni che hanno annesso con quel famoso referendum Farlocco non ce la fanno più a sfondare, proveranno a sfondare da nord. E tutto questo mentre sia Putin che Zelensky, con formule diverse, stanno iniziando a parlare sempre più di troviamo una soluzione.
2: Esatto.
1: Sempre più lo fanno, evidentemente. La misura è colma anche per questi due popoli, dice che anche lo stesso, non sono sondaggi ufficiali perché in Russia non te li fanno fare, ma sono sondaggi occidentali fratti fra la popolazione russa, in cui dicono che la fiducia in Putin sta molto diminuendo in Russia dopo questa guerra così lunga, perché quando tu hai all'incirca da 500 a 1 milione di morti, evidentemente hai colpito già o 500 o 1 milione di famiglie in Russia, e quindi la gente non è che è contenta ad andare a morire per una guerra della quale forse non ha capito nemmeno tante le ragioni, che sono quelle politiche e strategiche che illustrò a suo tempo Putin in quella occasione. Mark Rutte, che è il capo della NATO, dice: Mosca sa bene che se usasse armi nucleari la reazione sarebbe devastante. Si torna a parlare di armi nucleari, anche questo è un brutto segnale, perché se serve per far pesare qualcosa nel tavolo delle trattative si comprende. Ma sai, parlare con uno come Putin, che è stretto all'angolo, che è tornato dalla Cina, dall'incontro con Xi Jinping, sostanzialmente a mani vuote, sostanzialmente a mani vuote, almeno per quelle che sono le dichiarazioni ufficiali, lui vuole realizzare un grandissimo gasdotto enorme per portare ancora prodotti energetici in Cina, facendolo diventare il suo primo, forse unico mercato, però diciamo potente dal punto di vista economico. Ebbene, gli ha detto che non è il caso, bisogna aspettare. Non è il caso, bisogna aspettare, per la Russia è un problema, perché la Russia ha bisogno di soldi per armarsi, perché deve far lavorare le fabbriche e non tutte le materie prime sono in suo possesso, insomma, no? Mi preoccupa un po' l'idea che hanno lanciato in qualche modo quelli che sono al tavolo delle trattative per un'altra guerra, quella dell'Iran, sulla quale c'è una dichiarazione doppia, sia da parte americana che da parte iraniana, in cui dicono: stiamo lavorando veramente forte per trovare una soluzione. Come vedi, qui si scambiano sempre dei protocolli, gli americani agli iraniani e viceversa, e ognuno dice sempre all'altro: il tuo programma è irricevibile, però ogni volta lo limano. Il Pakistan continua a fare da paciere, diciamo così, da tenta di tenere l'accordo. Ora sono intervenuti, ed è una buona notizia secondo me, tutti i paesi intorno all'Arabia Saudita. Devi sapere che in Iran ci sono gli sciiti e in Arabia Saudita e paesi intorno ci sono i sunniti, che pur essendo tutti quanti islamici come religione, una religione che deriva dall'Islam, però si è divisa in due parti, un po' come la nostra, insomma, deriviamo tutti da una religione che all'inizio era quella ebraica, poi ci sono stati cristiani e ci sono anche protestanti, ma il ceppo sempre quello è. Però sunniti e sciiti non sono mai andati d'accordo, parliamoci chiaro. I sciiti accusano i sunniti di avere fatto troppi accordi con l'Occidente, cioè vale a dire con quella parte del mondo che non rispetta i voleri teocratici, non rispetta queste cose qua. Però in questo caso, siccome le guerre si stanno facendo anche molto per i soldi, e i soldi servono a tutti, il loro intervento intanto ha bloccato il minacciato riavvio dei bombardamenti da parte degli americani. Trump ha detto: mi fido di questi paesi che vogliono intervenire, questi vogliono e devono intervenire, perché per loro questa guerra è una catastrofe economica spaventosa. Tu pensa a tutto il turismo che da anni va e sceglie posti come gli Emirati Arabi e quant'altro, ma anche tutto il petrolio che loro vendono, certo, al mondo, e se passa da Hormuz non passa più, anche se oggi Pasdaran, cioè i miliziani iraniani, hanno detto: abbiamo fatto transitare 27 navi che nessuno ha attaccato, neanche gli americani.
2: Anche due superpetroliere russe, cinesi.
1: Cinesi, sì, sì, appunto. Sì. Evidentemente se gli americani non le hanno fermate, evidentemente sotto banco qualche accordo c'è. I Pasdaran hanno sentito la necessità di comunicarlo. Non sappiamo se è un messaggio, tra virgolette, di benestare a risolvere problemi, oppure se è un messaggio minatorio. Non lo sappiamo bene, anche perché stiamo un po' lontani e non si capiscono con molta facilità.
2: Tu lo sai, vero, che c'è Putin insieme a Xi in questo momento, Xi Jinping?
1: No, è già venuto via Putin.
2: Però io lo vedo nei giornali, ovviamente sì, sono sì, di ieri. Però la prima reazione che ha avuto la Cina, dicendo il Putin e Xi, cioè Cina e Russia, è questa la chiave del commercio mondiale. Il giorno dopo che Trump era andato via.
1: Sì, sì, ma questo francamente da quando è nato il BRIC, che sarebbe quella famosa associazione fra Russia, Cina, India ed altri, era già evidente. Ma questo gli economisti l'hanno già capito da tanto tempo, perché l'economia la guida chi ha più forza sul mercato. E oggi la Cina pesa molto più degli Stati Uniti. Finora degli Stati Uniti. L'Europa pesa molto meno della Cina. La Cina pesa più di Stati Uniti e Cina e Europa messi insieme. È per questo che vanno trovati nuovi parametri per un ordine mondiale che regga. Perché non si può pensare diversamente. Perché diversamente c'è un solo sistema per risolvere le questioni, che sono le guerre, che sono il peggio del peggio. Perché le guerre faranno danni dall'una e dall'altra parte. Ci sarà un vincitore, non lo so. Ma se non c'è, ancora peggio. Perché vuol dire che ti sfinisci da quanto porti avanti le guerre.
2: È chiaro.
1: Notizia che arriva dall'Inghilterra: sembra che anche Londra abbia rallentato le sanzioni nei confronti del petrolio russo. Proprio per l'aumento, proprio per l'aumento dei prezzi sui prodotti energetici.
2: Hai visto che botta che ha preso Starmer?
1: Starmer stanno già cercando il nuovo primo ministro. E i socialisti, i laburisti inglesi, praticamente lo danno già per chiusa la stagione di Starmer e stanno individuando chi potrebbe essere il nuovo abitante.
2: Come quella di Sanchez in Spagna, lo sai?
1: Sì, sostanzialmente. Sostanzialmente quella.

0: Nazionali. Le polemiche questa volta sono state assai più feroci dell'altra volta, perché cosa è successo? Sono arrivate le immagini e le foto di come sono state trattate queste persone che sono state sequestrate. Molti parlano di un sequestro di persona illegale e questo ormai è palese, tutto il mondo ne parla di questo. C'è una protesta generale in tutto il mondo su questo, escluso Israele.
1: No, anche in Israele, guarda, i giornalisti italiani
0: anche in Israele, dicono esatto. Ma cosa è successo in particolare? L'altra volta ci fu ovviamente il sequestro delle barche, ci fu l'arresto di tutti i componenti della flottiglia, furono portati in carcere e si parlò di qualche caso di mano dura, insomma, di mano un po' violenta da parte dell'esercito israeliano, eccetera. Questa volta invece è diventata una cosa plateale. Immagini, umiliati, costretti a stare con la faccia a terra. Poi dice che i militari si sono comportati malissimo, si parla anche di atti di violenza sessuale verso le donne.
1: Questo non l'ho letto io, quindi.
0: Sì, si parla anche di questo. Se guardi, se ne parlano. Insomma, c'è stata violenza, l'hanno picchiati e quant'altro. Siamo a livello di tortura per aver arrestato un certo numero di persone che erano disarmate. Non ci dimentichiamo che siamo di fronte a gente disarmata, di fronte a gente che lo fa per fare una denuncia politica, perché sappiamo che quegli aiuti non saranno fondamentali per il popolo palestinese, dove non arriveranno mai, perché gli israeliani li bloccheranno quando arrivano in acque nazionali. Però per far vedere la propria prepotenza, gli israeliani vanno a beccarli in acque internazionali. C'è stata la dura protesta di quasi tutti i governi occidentali, perché tutti i governi hanno propri concittadini su quelle imbarcazioni. Gli italiani sono 29 e praticamente sono già rientrati tutti, i primi due che stamattina e nel pomeriggio un po' tutti gli altri sono rientrati dopo le identificazioni. E c'è stato questo festeggiamento da parte di questo ministro ultra ortodosso e soprattutto ultradestra israeliano, non riesco nemmeno a pronunciarlo da quanto
1: Ben Gavir,
0: eccetera. Va raccontata la storia di quest'uomo in poche parole. Come nasce questo soggetto? Nel 1995 ci fu la seconda pace firmata fra Israele e palestinesi per mano di Arafat per i palestinesi e di Begin per gli israeliani. Un atto in cui i due popoli si riconoscevano, in cui insomma avevano stilato un patto di pace per arrivare ad avere un periodo di tranquillità in quella terra martoriata. Ebbene, poco tempo dopo, pochissime settimane dopo, Begin fu assassinato. Ad assassinarlo furono degli israeliani, non furono dei palestinesi. Degli israeliani che erano contrari a questo patto di pace firmato fra Arafat e Begin. E chi fu arrestato e poi condannato all'ergastolo? Fu arrestato e condannato all'ergastolo il sodale, cioè il compagno di battaglia ortodosso e oltranzista pure lui di questo ministro che oggi è ministro.
1: Sì.
0: Dopo questo omicidio pensarono in Israele, un nostro primo ministro che ha firmato la pace, quindi rendendo più facile la vita a tutti gli israeliani e trovando un momento di pace con i palestinesi, la vittoria sarà certa. No, chi vinse le elezioni un mese dopo? L'accoppiata Netanyahu, vinsero loro. Democraticamente, perché Israele si va a votare in modo democratico, vinsero loro. Quindi evidentemente c'è un male nascosto anche in quella società che alla fine la pace non la vuole. Perché ogni volta che c'è
1: estremismo,
0: uno,
1: no? Anche la parte estremista.
0: La parte estremista è così in tutto il mondo. Gli estremisti non vogliono mai trovare un momento di tranquillità, di pace, magari di costruzione di un futuro migliore. Non la vogliono trovare. Non è che dice non si trova perché non si può trovare. Con la buona volontà si trova tutto. Però ci vuole la buona volontà. Lì c'è la buona volontà a non trovarla.
1: Va bene.
0: Siamo a fare pulito, facciamolo fino in fondo. Questa è la loro logica. Uno che ha reimmesso la pena di morte con il Parlamento che ha firmato, e attenzione bene, che lo ha approvato. Anche ieri hanno ammazzato due palestinesi, insomma, ritenuti facenti parte del gruppo del 7 ottobre. E ora hanno annunciato in Israele che hanno l'intero elenco di quelli che sono in carcere che hanno partecipato a quell'eccidio violento del 7 ottobre del 2023. Ok? Questi li ammazzeranno tutti, c'è la legge adesso. Saranno tutti condannati a morte, li ammazzeranno tutti, dal primo all'ultimo. questo un paese che

0: vuole stare nell'alveo dei paesi democratici è una cosa inaccettabile, perché diciamo in Europa non se ne parla più di pena di morte ormai, per fortuna, da molti anni, e non si capisce come si debba continuare a fare affari e business con un paese che si comporta così. Adesso sembra che tutta l'Europa intenda finalmente prendere delle sanzioni, come le abbiamo prese contro Putin, le abbiamo prese contro gli iraniani, le abbiamo prese contro quelli che fanno del male, non si voglia prendere nei confronti di questo Stato.
1: Va bene, io aggiungo solamente una cosa, Ivo, stavo guardando tutti i giornali di rassegna estera di questa storia della flottiglia, di come si è comportato Ben-Gvir. Tra l'altro Ben-Gvir viene, questo comportamento viene stigmatizzato sia da Arez, che è il giornale israeliano, e sia da Jerusalem Post. Ne parla solamente il Times di Malta, non ne parla più nessuno, quindi tutta la quella che vicinanza alla flottiglia che si paveggia nei giornali non c'è, e devo dire mi rimane male che non ci sia nemmeno nei giornali arabi. Normalmente Arab News è il giornale che porta la voce dell'altra parte, sono di ieri, quindi le vediamo tranquillamente, di oggi i giornali, a Arez, dove appunto dice che Ben-Gvir si tira addosso tutta l'ira internazionale perché schernisce i componenti della flottiglia, non si parla di molestie come hai detto te, però non sovrà un'altra cosa, e il Jerusalem Post, giornale opposto, che più o meno sono un po' opposto, che è la stessa cosa, dice, e stigmatizzano questo comportamento, però non ne parla più nessuno, quindi questa è una cosa, anche questa da spiegare, perché la Spagna per esempio non ne parla, perché la Francia, perché non ne parla nessuno di questa cosa, è una cosa tabù, ne dobbiamo parlare solo noi. Guarda che questo è un dettaglio, non secondo me da trascurare, però, visto che ci sono attivisti di tutta Europa in questa cosa. Finisco dicendo, l'ho cercata su internet e l'ho trovata da più parti, anche su TG24, la frase di Carotenuto, del deputato del Movimento 5 Stelle, che dice è stato un altro 7 ottobre, io penso che sia una delle più grandi estremizzazioni di questa cosa, perché paragonare quello che è successo a loro, vergognoso quello che vuoi, ai corpi massacrati, uccisi e violentati di quello che è successo il 7 ottobre, penso che sia una delle cose che non si può neanche sentire.
0: Assolutamente.
1: Parere mio.
0: No, parere anche mio. Una cosa però te la voglio dire, i giornali non ne parlano esteri, i governi si sono mossi tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: I governi si sono mossi tutti, quindi è una scelta.
1: Però perché non
0: è una scelta? Perché evidentemente pensano che al loro pubblico non interessi.
1: Ecco, quindi solamente noi, se ne parla, noi nel senso d'Italia, giustamente, Gerusalemme Post, Arez e Malta.
0: Io faccio
1: altro.
0: Facevo solo presente che i governi si sono mossi tutti, hanno tutti protestato in modo vibrante. E da noi ha protestato in modo pesante, al di là di Mattarella, anche la Meloni.
1: Per carità, siamo tutti d'accordo, ma io ci ho riguardato tutti, poi li guarderò ancora più a lungo,
0: anche domani magari.
1: Anche domani, ma non c'è un giornale che lo riporta, cioè a parte Malta e gli israeliani. Questa è una cosa che insomma, vabbè, era solo da
0: benissimo,
1: segnalare. Andiamo in pausa. Sì, ok, andiamo in pausa, allora se mi dai il tempo, però,
0: ci mancherebbe
1: come
0: altro.
1: Al solito io sai che sono abbastanza,
0: perché poi ti chiederò su un argomento che tratterò con 5 diverse notizie.
1: Oddio.
0: Un tema particolare che ti è molto caro a te.
1: Oh, vai.
0: I giovani di oggi.
1: Vai.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Sono le 21:42 minuti. Radio Fly. Rewind.
1: E eccoci qua, e allora vi devo spiegare che in questa seconda parte il direttore mi ha detto che gli fa caldo nella cabina, quindi se fa caldo al direttore bisogna che lo raffreddi, perché poi se ci sono dei temi con cui si scalda ancora di più, capite che poi anche la sua età può avere dei sbroccamenti. Ti sistemo subito la cabina, Ivo, che mi volevi dire? Dimmi che cosa mi volevi dire.
0: Se questa te la dico dopo, perché è molto bellina, voglio sapere che
1: ne pensi. Vai, dimmi tu.
0: Voglio parlare un attimo dei giovani. In due giorni sono usciti sui giornali, sui social, sulle televisioni, eccetera, 5 notizie, una diversa dall'altra, e nessuna collegata di queste notizie fra loro. Però hanno anche avuto sviluppi molto diversi fra loro. Iniziamo dalla prima. Siamo a Milano, fanno una rapina ad un ragazzo che esce da una pizzeria, credo, da un locale, eccetera, per rubargli i soldi. bottino 50 euro.
1: Eccolo qua.
0: E c'è uno che gli tira due coltellate, di cui una di queste va a finire in mezzo alle vertebre spinali. Sì. Praticamente lui non è paralizzato al 100%, ma ha perso l'uso delle gambe come poteva avere regolarmente. Uno studente della Bocconi, si chiama Davide Cavallo. Ieri c'è stato
1: Davide
0: il processo.
1: Simone Cavallo, sì, l'ho messo in screen io.
0: Ieri c'è stato il processo con rito direttissimo, richiesto da chi ha fatto questa azione, perché tu sai che con rito direttissimo si può ottenere una serie di sconti, eccetera. Tu pensa che il PM aveva chiesto per questo che ha coltellato Davide Cavallo 12 anni di carcere, e invece il tribunale gli ha dato 20 anni di carcere per la gravità e la violenza con cui l'ha fatto. Mentre invece tutti gli altri, l'altro che era con lui, invece ha ottenuto poco, solo il mancato soccorso, quello che ha fatto il palo, non ha ottenuto le condanne pesanti, eccetera. Quando ha sentito la condanna a 20 anni, questo Davide Corallo, che Cavallo, che è la persona ferita, lo vedete in queste immagini per chi guarda sui social o in televisione, si è alzato con fatica, è andato fino alla gabbia degli imputati, ha parlato con questo ragazzo un po', non sappiamo cosa sono detti, e alla fine lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato dicendo: vi auguro un futuro migliore di quello che state vivendo. Ti dico subito, a domanda dei giornalisti fatta, lui ha detto: cioè, io l'ho ritenuto doveroso farlo, punto, finito, non voglio commentare. Mentre la mamma e il babbo hanno detto: noi non li perdoniamo. E questo è il primo caso. Secondo caso, Firenze, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni legato all'ISIS. 15 anni. Progettava un attacco, indagine della Digos, il minore si diceva pronto ad agire e ricercava armi. Hanno scoperto, la polizia ovviamente ha scoperto che lui tutte queste notizie, questi agganci, questi collegamenti li ha trovati tutti su internet, e nessuno diceva di essersi accorto di niente.
1: Eccolo qua.
0: Era già in qualche modo questo ragazzo attenzionato, come dicono
1: pronto
0: i poliziotti.
1: Pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15 anni.
0: Esatto. Andiamo a Siena. Odio razziale e apologia di nazismo. Denunciati 13 minorenni. Minorenni vuol dire che non hanno nemmeno 18 anni. Tra le accuse anche la detenzione di armi e materiale pedopornografico. 13, non uno, 13.
1: Minorenni sotto torchio. Infatti.
0: Anche loro collegati ovviamente con una valanga di siti, questi che inneggiano a Mussolini, a Hitler e quant'altro, eccetera. In casa avevano anche delle armi, soprattutto quelle per picchiare. Andiamo avanti ancora. Ad Arezzo, famiglia di imprenditori e operaio arrestati con l'accusa di spaccio. Anche il figlio della coppia, 17enne, deferito alla procura dei minori. Anche lui spacciava. Ultima notizia, poi la commentiamo.
1: Eccolo qua.
0: Ad Arezzo,
1: di famiglia con la droga.
0: Esatto. Ad Arezzo, aggredito un rider, quelli che ci portano la pizza a casa la sera,
1: poretti.
0: Che sono veramente che sono, diciamo, assurdi, eroi anche loro durante il Covid, no? Quando servivano tutti. Un po' come gli infermieri, i medici del pronto soccorso o delle cose, no? I nostri eroi adesso, se non ne picchiano 4-5 al giorno, non sono contenti negli ospedali, no?
1: Vabbè.
0: In questo caso, denunciati due minorenni di 16-17 anni, che tra l'altro li hanno rintracciati e riconosciuti attraverso le fotografie ricavate dalle immagini delle telecamere, perché erano soggetti già conosciuti di essere violenti. La domanda che mi viene è una sola: ma che succede in questo mondo, in questo paese? Qui siamo in Italia, cioè abbiamo una storia particolare come quella di Milano, con questo ragazzo che ovviamente è un bucconiano, avrà la vita rovinata comunque sia, perché non tornerà né a correre né a divertirsi, a giocare al pallone né niente. Andrà avanti con la sua vita, sarà anche uno con un cervello non aperto, apertissimo, perché essere in grado di perdonare è veramente un gesto di amore per la vita incredibile nei confronti di chi ti ha fatto male. Pensate anche in casa quanto avrà discusso con i genitori, che gli avranno detto: ma che vuoi perdonare? Ma questo ti ha rovinato la vita. E lui ha detto: no, li voglio perdonare. Quindi, e quest'altri casi invece pazzeschi, gente che a 15 anni vuol fare il terrorista e è pronta a fare un attentato, altri che spacciano droga, altri che picchiano un rider per rapinargli cosa? Una pizza? Perché poi ormai nessuno paga più un contante. Che dici? Che succede?
1: Che dico? Hai dimenticato di dire quello di Alcutri, quello che si è buttato con la macchina contro a Modena?
0: No,
1: contro...
0: no, sì, sì, anche quello.
1: Ora lì la storia.
0: Anche quella.
1: Guarda,
0: anche
1: io
0: quella.
1: All'inizio questa notizia l'ho commentata così: malattia, è stato in cura anni dietro, tutto quello che vuoi. La tipologia di azione che ha fatto si riconduce a un modo ben preciso.
0: Marsiglia,
1: punto.
0: Barcellona.
1: Bravo Ivo.
0: Assolutamente.
1: Quindi, ecco, perché lì.
0: Berlino, Berlino,
1: mi sembra che il prefetto abbia stiracchiato un po' anche il sindaco di Modena, che cercava di, vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo, Ivo, così come si dice da sempre, che è mancata, secondo me, una cosa molto importante a tutti, è mancata, e una parte che arriva troppo. Da una parte è mancata via via con il tempo quella che era una regola, il no, il dire di no alle persone, ragazzi che via via hanno sempre avuto, secondo me, generazioni di genitori sempre più amici che genitori, e questo ha fatto sì che il tutto sempre dovuto, non ne faccio una cosa, e lo faccio un po' bipartisan sta cosa.
0: No.
1: Chiaramente questo arriva specialmente nelle cose, quando si vede la violenza, che quando uno riceve un no, un rifiuto, gli scatta quello lì. Comunque non c'è più rispetto per le divise, non c'è più rispetto per l'ordine, non c'è più rispetto per niente, sono andate perse queste cose. Dall'altra parte, di pari passo, l'arrivo di culture diverse dalla nostra, diciamocelo sinceramente, non è semplice l'integrazione, la paventata integrazione, che comunque sotto certi profili è difficile da ottenere. E allora favoriscono queste cose, queste anche, come dire, estremizzazioni della religione da una parte e dall'altra. Ma dov'è tutto il collante o quello che dà fuoco a tutto questo? I pentoloni dei social, i social network e internet. Trovate tutto, nonostante tutto quello che si possa pensare. E allora tu mi dici, ti ricordi qualche anno fa quando si diceva che la violenza dei giovani era dovuta ai videogiochi, che erano quelli violenti? C'era addirittura i videogiochi che uccidevano i poliziotti, no? Si pensava di mettere sulle televisioni il chip antiviolenza. Allora internet ancora non era molto, che arrivava un programma, diceva questo veniva taggato come violento e lo smetteva di usare. Poi è venuto il parental control, tutto quello che vuoi. Internet è una cosa diversa, ci trovi di tutto. Questo
0: e
1: fatto
0: per quanti filtri tu possa mettere, no, i ragazzi sono in grado di andare oltre sempre.
1: Esatto, quindi questo sicuramente fa vivere determinate persone che si immedesimano in quello che trovano su internet e in quello che riescono a esprimere su internet. Leoni da tastiera te la dovrebbe dire tutta, un mondo, una vita completamente diversa, si scollano dalla realtà. Quindi per ammazzare una persona diventa così, ma hai visto quanta gente, quanti si accoltellano, quanti,
0: e poi dicono perché l'hai fatto così.
1: Allora,
0: l'ho fatto così.
1: Io applaudo questo ragazzo di Milano che dici te, che lo ritrovo anche qui su Leggo, abbraccio in aula e suoi Guzzini, io come abbia fatto non lo so, insomma, Davide Simone Cavallo si chiama, e questo ragazzo io come abbia fatto non lo so. Ma del resto è arrivata la sentenza al rito civile di Martina Rossi, no? Quella che si è buttata, sì. Ti ricordi?
0: Sì.
1: E coinvolge due aretini che sono stati condannati, e il babbo ha detto sì, i soldi possono arrivare, ma loro non hanno mai chiesto scusa, non hanno mai detto mi dispiace, niente. Allora è questo senso di, tra una parte, impunità, poter fare esattamente quello che vuoi, e se gli dici qualcosa, ma che parte anche dalle piccole regole, butti la carta in terra, ti provi a dire qualcosa a qualcuno, c'è il rischio che ti mollano cioè capisci? È tutta una cosa che sicuramente i social enfatizzano, perché usati male, perché usati in contesti e con modalità che fanno sembrare che tutto sia possibile. Questa è una mia disquisizione, può essere sbagliata, però
0: no.
1: Un motivo ci sarà su queste cose.
0: Anche più di una ce ne sarà.
1: Voglio dire, quando un ragazzo di 15 anni, per esempio, un ragazzo di 15 anni che, guarda che grave questa cosa, così, perché
0: Firenze.
1: O viva in un ambiente che comunque è l'ambiente che ti circonda che un po' ti forgia, no? Se no, se te senti parlare male tutti i giorni, o comunque hai in un contesto dove vivi delle realtà che ti vengono presentate, o comunque sono presentate in una certa maniera, come fai a diventare differente? Lo fai se riesci a agire con la tua testa. 15 anni non lo so quanto sia possibile questo. Secondo me
0: è un tema che probabilmente va affrontato anche con chi ha molte competenze in materia, perché non è facile. Dunque, prima di andare ad Arezzo città,
1: io intanto vado a vedere se ti trovo il modo di togliere un po' di caldo.
0: Sì, no, aspetta, come ti pare, fai come ti pare. Quanto manca? Manca un po' ancora, sì.
1: No, siamo a 42, quindi ancora ci sono sicuramente.
0: Allora, mi ha incuriosito molto questa notizia, che so aver creato anche un certo malumore, un certo problema, eccetera. Renzi, con il suo Italiaviva, eccetera, ha fatto comparire, pagando ovviamente lo spazio pubblico, la pubblicità, eccetera, un manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma. Quella pubblicità grande, per chi va a Termini, c'è una pubblicità grandissima proprio accanto ai tabelloni o centrali degli orari. In questo tabellone il titolo era "Quando c'era lei". Renzi, ti dicevo, Giuseppe.
1: Quando c'era lei?
0: Sì, quando c'era lei. Con una scritta usando le lettere che venivano usate nel ventennio, ovviamente destinato a Giorgia Meloni. Mm. E sotto sostanzialmente si dice questo: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Ti ricordi la cosa battuta? Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, detta per Mussolini, no? Chi inneggiava a Mussolini. E lui ha fatto questo manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma, in cui c'è scritto grande, con questo carattere tipico del periodo fascista: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata una telefonata diretta all'amministratore delegato di Trenitalia, dicendo: ma cos'è questa cosa? È una vergogna, non dovete accettarla, una cosa d'altra, eccetera, dovete intervenire, quant'altro. Dice: la Meloni è furibonda, testuali parole da parte appunto di voci del governo. Praticamente viene in qualche modo, cercano di incolpare lei o la sua organizzazione, perché dicono: sono stati anni di forti ritardi, come sa chiunque abbia preso un treno ad alta velocità, uno su cinque non è arrivato in orario secondo l'ultima inchiesta di Altro Consumo. E Meloni, raccontano fonti delle Ferrovie dello Stato e del governo, non vuole certo essere incolpata dei problemi che invece attengono al ministero guidato da Matteo Salvini. Insomma, non si sa se si scaricano le colpe, se la colpa è delle Ferrovie dello Stato e quant'altro. Questo manifesto gigantesco, ideato da chi collabora ovviamente con Renzi, e l'ha fatta saltare un po' sulla sedia, no? Sembra siano pronti altri manifesti con scritto: quando c'era lei si pagavano più tasse.
1: Intanto eccoli qua: i giovani scappano dall'Italia, i treni arrivavano in ritardo, vedi?
0: Quando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia, quando c'era lei l'Italia era meno sicura, quando c'era lei la spesa si pagava di più. Ma quello sui treni è la cosa che sembra più pesante di tutti, perché poi è messo in un posto iconico, messo in un posto dove la gente protesta ogni volta che un treno arriva in ritardo, o sì, perché sì, va a richiedere il rimborso, perché è incavolata, insomma protesta. Per farti capire che la situazione è questa, ho letto poi un'altra notizia, non ho l'appunto, te la dico,
1: sì,
0: in cui Salvini, parlando con alcuni suoi collaboratori, sembra che abbia detto: beh, vediamo un po' come si può impostare la manovra di bilancio di fine anno,
1: sì,
0: perché se no non è detto che non si debba andare a votare prima, perché lì qui c'è il problema che se non trovano un accordo con l'Europa, visto l'aumento del costo dell'energia elettrica, delle fonti energetiche, sì, eccetera, ma visto anche il desiderio che c'è nel governo di, per esempio, avviare opere particolarmente importanti e famose, tipo il ponte sullo stretto, che per ora costa solo di stipendi ai presidenti delle società, eccetera, e quant'altro, insomma, vogliono capire se potranno fare una campagna elettorale in attacco oppure in difesa. Tutto qua. Allora lui dice: se non ce la facciamo, meglio andare alle urne.
1: Salvini ha due problemi. Il primo, che sta portando via anche la, come si chiama, non mi viene, insomma è passata con
0: Ravetto
1: è passata con Vannacci. Il problema di Salvini, che poi succederà come col primo governo Conte, dove lui, si ricordi, lo fece cadere e poi non riusciva a contattare Conte per dirgli: guarda, mi dispiace, ho sbagliato, e fecero cadere tutto. Ti ricordi la faccia che fece Salvini quando Conte gli rimbrattò tutta una serie di cose? Quindi Salvini in questo momento vive un momento abbastanza, secondo me, molto particolare. Devo dire però che Renzi, che commissioni cose così, lui si è sempre abbastanza difeso, anche con querele, con denunce, quando qualcuno gli ha dato del fiorentino, cose varie, no? Ti ricordi, nel dibattito politico? Quindi trovo veramente allucinante che su una figura come il presidente del Consiglio Meloni si possa fare di tutto e di sopra, ma non per la parte politica, non mi interessa quello, la satira politica, la cosa va bene, però si sdogani tutto, anche il fatto, visto a testa in giù, non è donna, mamma di
0: chi, non l'ha fatto Renzi.
1: Precedentemente è stato fatto.
0: No, rischiamo i piani.
1: No, Renzi, no, ma che c'è?
0: Piano noi la querela.
1: No, Ma perché sulle manifestazioni propali non l'hai visti?
0: Sì, ma allora parlavi di Renzi.
1: No, senso, Renzi mi pare strano che abbia voluto usare il là su una figura indirettamente, perché quando c'era lei e me lo ricordo,
0: evidente. Beh,
1: insomma, mi sembra strano, lui ha sempre parlato i contenuti, ha sempre cercato di dire io vado dritto alle cose, e mi è sembrato un po', anche perché insomma dall'alto del suo 2% mi sembra sia arrivato ora, quant'è ora?
0: 2, 2 e mezzo.
1: Ecco, voglio dire, è ovvio che si ritorna a fare una delle motivazioni perché contestavano tutti, no? Fai un po', cioè millanti molto quello che dai, molto peso ai numeri che hai, quando in realtà è così. Mi è sembrato strano che abbia fatto una cosa del genere. Te lo dico sinceramente, anche perché lui si è difeso.
0: L'hai trovato nell'agenzia.
1: Sì, ma lui si è difeso negli anni da chi poi l'attaccava, e devo dire che da attacchi non avuti tanti.
0: Dipende anche che tipo di attacchi hai, se hai attacchi che sono tra virgolette politici o di immagine.
1: Ascolta, l'avrei più visto questa cosa qui, che te la fa una sinistra, un'estrema sinistra. Cioè, l'avrei concepito di più. Il Renzi mi è sembrato un po' più particolare, però questo è insomma. Quindi
0: passiamo ad Arezzo. Di che parliamo?
1: Di che vuoi parlare?
0: Non lo sai, qualcosa già da cominciare. Controlla i tempi.
1: Ci siamo ancora. Abbiamo per finire l'ora. No, diciamo,
0: ti dico di controllare i tempi, perché se no,
1: ma lo vedi dietro?
0: Il mio editore, capito? Che è anche
1: alle
0: il 10. Tuo, capito?
1: Alle 10 dobbiamo interrompere.
0: Anche
1: minuti.
0: Perché devo uscire col cane più tardi? È il buio, ho paura col buio.
1: Va bene. Ma il buio com'è, insomma, Arezzo? Ah no, questo te lo dirò in parte del programma. Va bene. Allora iniziamo subito ad andare a vedere qualcosina che ti ho preparato. Dunque, abbiamo fatto una giratina per Arezzo. La prima cosa che devo chiedere, la storia dei pomodori, del filmato l'altro giorno sugli orti. Come si chiamano gli orti? Non me lo ricordo ora.
0: Gli orti delle mura, come sono?
1: Ora mi sfugge quella parola lì, vabbè, insomma, scusatemi, lo vedete la mia senilità. Però c'è stato un signore che mi ha mandato anche. Dice: guarda, da Google Earth si vede anche cosa ci fosse stato prima in quegli orti.
0: Google Earth è 15 anni che esiste.
1: Ma per dire che c'era questa struttura.
0: Sì.
1: Questa struttura qui, che qui si capisce che queste sono le mura, penso, no? Queste qua, insomma. Sì. Quindi vabbè, sì. C'era questa struttura qui. Allora, io però non contento, e poi mi ha mandato anche questa, la foto che non so bene cosa possa identificare. Questa si vede. C'era forse un campetto che c'era qui, non lo so. Vabbè, comunque andiamo avanti. Questi orti, stamattina ci siamo ritornati.
0: Sì.
1: Perché ormai dovevamo farlo, anche perché non mi tornavano alcune cose. Allora, tu inauguri questa cosa, però ci sarà un cartello, dice orti del.
0: Non è obbligatorio. Ai porcinelli c'è mica un cartello.
1: Ma spiega che cos'è, spiega che cosa abbiamo trovato, spiega cosa andiamo a cercare lì, no? E allora io ti riporto su questo punto e vediamo un po'. Ci arrivo subito, Ivo, ma lo sai che io sono sempre abbastanza. Cosa? Eccolo qua, gli orti. Metto l'audio che si possa sentire, altrimenti i nostri amici non ce lo sentono. E ti faccio vedere questo piccolo video, va bene? Posso? Sempre in una maniera ironica, perché io quando faccio. Vado a fare questi servizi, mi diverto, Ivo. Ma attento, non mi diverto a prendere in giro, mi diverto semplicemente. La vivo con un po' di ironia.
0: Non ha ironia può perché fare una cosa, può cambiare canale.
1: Esatto, bravo. Un po' di ironia ci vogliono sulle cose. È vero che fanno arrabbiare. Quando io vado ai giardini e porcinai, lo sapete che insomma. E poi ti dico dei casi. Andiamo. Vai. Aspetta, perché abbiamo un problema con l'audio, lo faccio. Lo so, è amico mio.
3: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua. Agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito. Andiamo a capire che cosa c'è? Sì, le panchine non ci sono. Sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa. Abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione. Io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'ayum, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco, e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahí lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo, sicuramente ci sarà l'irrigazione, la cannella là è chiusa, la cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi, ecco quelli, ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa, sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare, nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. E però cittadini non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi, secondo me, o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarli. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 questa tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così come era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera. Perché, come abbiamo sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao. Eccoci qua, io non so il video come continua, ma ovviamente c'era un signore che si è portato il cagnolino e andava a fare pipì e altra roba lì negli orti. Io rimango, scusa se te lo dico, secondo me, vabbè, a te il commento.
0: A questo punto possiamo reintitolare questa zona con il nome di un famoso gruppo rock degli anni 70-80, Flora, Fauna e Cemento. La flora sono le pianticelle, la fauna è il canino che fa la pipì, sì, e il cemento è tutto quello che hai trovato anche un po' macchiato. Dunque, che lì ci fossero degli orti utilizzati dai cittadini degli anni 50-60, te lo confermo.
3: Ah, meno male.
0: Te lo confermo perché un tempo, quando diciamo era una cosa ad uso di coltivare dove trovavi un pezzetto di terra, in città ancora di più. In città ancora di più, perché non è che c'è come in campagna spazi larghi per cui puoi chiedere a un proprietario di terreno: mi dai questi 30-50 certo, metri di terra, ci faccio un orticello, ogni tanto ti porterò due ceste di insalate, finisce lì. No, in città è sempre stato coltivato qualche angolo un po' coperto e lì era bello protetto.
1: In Arentino si potrebbe dire ogni bocconcino di terra,
0: Boccon di terra. Quindi questo è il fatto che manca il cartello, non è strano. Secondo me sarebbe bene che ci fossero i cartelli per identificare i luoghi, sempre, anche con qualche spiegazioncina sotto. Perché si chiamano orti urbani?
1: Esatto,
0: e scrivicelo sotto perché si chiama.
1: Quello,
0: quanto
1: no.
0: costerà scriverci sotto 5 righe? Detto questo, i cartelli non ci sono perché non c'è. Al prato c'è scritto prato? No. Ai porcinai c'è scritto porcinai?
1: Ma
0: no.
1: Questo è nuovo, Ivo.
0: Ma capito, i porcinai sono nuovissimi, sono fatti ora, quindi potevi mettere
1: un cartello. Ho capito, ma io ho preso il telefonino per capire che roba era in terra. Non ci potevano mettere i bigliettini, salvia, allium.
0: Ci penserà il prossimo sindaco.
1: Va bene, allora ci fermiamo un attimo perché dopo ti porto in un posto.
0: Vai.
1: Ti porto in un posto. Intanto che andiamo in un posto, scusami un attimo.
0: Eccoci. Basta che non sia quel posto.
2: Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipa. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Radio Fly.
2: Rewind.
1: Eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora Ivo, tu adesso mi volevi dire qualcosa, nel frattempo io sto cercando di mettere anche uno screen, un'altra foto, così mi preparo al secondo articolo.
0: La notizia è questa, diciamo, sfidiamo la politica e poi ne parliamo un attimo, perché oggi, mancando 3 giorni al voto, dobbiamo dare qualche indicazione su come si vota, problemi, non problemi, numeri e quant'altro. Ovviamente tutto nel rispetto totale della par condicio. Non faremo nemmeno un nome, faremo solo cognomi. A parte questo, parliamo invece di via Filzi. Tu sai che su via Filzi questi 6 candidati a sindaco vengono chiamati quotidianamente a esprimersi e alla fine è venuto fuori che tutti e sei dicono: lì la caserma della polizia municipale no, la faremo da un'altra parte, ne parleremo al momento opportuno. Tutti la stessa cosa dicono. Qualcuno ci ha individuato il posto, facciamola nell'ex manutenzione, qualcuno ha detto da un'altra parte, insomma, quello vedremo, quello che sarà non importa. Ma proprio mentre c'è questo dibattito in corso è arrivata un'ulteriore ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli che intima alla banca proprietaria, la BCC Crea, il Banco di Credito Cooperativo ICREA, di procedere al sanamento dell'immobile e soprattutto degli aspetti igienico-sanitari che si presentano per il ristagno dell'acqua piovana e di falda nel cortile dove doveva sorgere il secondo immobile. Se non lo farà entro un mese, sarà lo stesso comune a procedere e rimetterà poi le spese a carico di ICREA. Ecco, il primo, che farà lei al nuovo sindaco che verrà? Oggi siamo al 21 di maggio, quindi un mese scade il 21 di giugno, visto fai sempre l'intervista al nuovo sindaco, no? Quali sono le prime cose che da sindaco lei farà? E quello dirà: la prima cosa intimerò il CREA di pagare, perché sicuramente il CREA non si mette a sanare come non ha fatto già altre volte nelle passate estati.
3: Quindi
0: tu lo sai perché hai testimoniato con gli abitanti che era un gran problema, tra talponi e zanzare erano veramente assediati. E quindi il primo problema che farà chiunque sarà sindaco, in questo caso, quindi, sia che sia femmina, cioè l'unica donna, sia che sia maschio, gli altri cinque, la prima cosa dovranno fare una bella sanzione a questa banca, un provvedimento per fargli pagare i lavori che ci vorranno.
3: Visto, cioè praticamente Ghinelli gli lascia il lape, dopo la piega se la piglierà qualcun altro. No,
0: questo no, non la mettiamo così
3: nel senso buono. Vabbè, lui ha detto: io devo fare il temporale.
0: Sai che alcuni candidati hanno proposto addirittura
3: di che?
0: Candidati a sindaco, ma anche a consiglio comunale, ce ne sono 519, te lo ricordo, di prendere la terra che sarà tolta dal sottopasso di via Fiorentina e portarla in via Filzi.
3: Potrebbe essere un'alternativa.
0: Così almeno potremmo chiamarla via Filzi, già in parte anche via Fiorentina, perché la terra è di via Fiorentina, e l'altra potremmo chiamare: abbiamo risolto via Fiorentina perché sappiamo dove portarla.
3: Allora terra. Potrebbero mettere quella strada, cioè quella cosa con due nomi di strade.
0: Via Filzi, via Fiorentina, e la rotonda uguale, via Fiorentina e via
3: Filzi. Perché c'è la terra un po' di... Esattamente quello dove ti porto adesso.
0: Sentiamo.
3: Esattamente quello che ti porto adesso. Allora, innanzitutto ti faccio vedere queste due foto che ti metto in screen e mi dici cosa sono. Cosa sono?
0: Che foto? Gli archi,
3: quella che è, questo è un papavero, che è?
0: Sei in primo piano, sì.
3: Che è questo qui, secondo
0: te? Sei in primo piano, sarà un papavero.
3: Ti sembra un papavero questo? Dai, su.
0: Un giglio, che è?
3: Ma che è un giglio? È quello che rimane del dietro di uno specchio convesso, quello specchio che si mette ai semafori.
0: Sì, come no?
3: No, semafori, all'incrocio, perché incroci si vede, privati, no?
0: Sì.
3: Non lo so come si chiama, specchio convesso, insomma, quello. Allora, c'è stato due settimane fa un signore mi ha mandato queste foto dicendo: guardate, questa è una cosa scandalosa, sono mesi che è così in questa via, è pericoloso, c'è già stato un incidente. Quindi io chiedo se potete.
0: Ma in che punto è esattamente?
3: Esattamente è, e adesso ti porto sul filmato. Perché andiamo.
0: Non mi sembra lungo via Tarlati.
3: No, è San Fabiano. Questa è via di San Fabiano. La strada di San Fabiano
0: in salita.
3: In certo punto c'è un incrocio con via San Filippo, che è una strada vicinale. Senti quanto ne sapute. O forse.
0: Essendo vicinale, ha delle norme diverse di manutenzione.
3: Sì, e sono tutti imbelviti perché poi la gente passa di lì per. Ti faccio vedere il video.
0: Vai,
3: ok? Vai. Andiamo. Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Balgovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternità dei Laici qualche tempo fa ha fatti installare l'illuminazione, bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto: ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono: ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano la parte superiore, e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede: se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero, si chiedono qui alcuni cittadini? Perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino ad Assuncima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo, ricordo anche che questo è il passaggio della via Romea, e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao. E allora eccoci qua, che cosa mi puoi dire di questo specchio?
0: Sono, secondo me, risposte a tutti i quesiti, a tutte le domande, ci sono per tutti. Iniziamo dall'ultimo: il tombino è stato chiuso con il catrame? La ditta è una ditta di strati? Di gente che fa il lavoro come gli viene? Non lo so, ma chi è il responsabile del comune che deve seguire questo lavoro? Quindi lì non possiamo neanche dare la colpa alla politica, lì c'è un problema proprio di dirigenza amministrativa,
3: di controllo.
0: E questa è una. Seconda cosa, lo specchio. Allora, se quella lì è una strada vicinale,
3: sì,
0: 99 su 100 quello specchio è dei proprietari della strada vicinale, perché sono loro che hanno il problema di entrare sulla strada comunale. Okay. E quindi credo che spetti a loro. Non so chi l'ha cambiato lo specchio, non lo so, può averlo cambiato anche il comune. Ma quando tu metti uno specchio davanti all'uscita di casa tua, perché sei su quella strada, e dalla parte della strada metti uno specchio, devi chiedere il permesso al comune per mettere lo specchio, e poi lo metti tu lo specchio, non il comune. Questo te lo dico per
3: allora le macchine perché
0: questo
3: ci passano.
0: Te lo dico per esperienza.
3: Se è una strada vicinale.
0: Ora te lo dico perché. Perché si chiama strada vicinale, non strada privata. È vicinale perché è di proprietà di tutti i coloro che vi si affacciano,
3: okay,
0: da l'una e dall'altra parte. Ma è una vicinale perché non è del comune, ma è a uso pubblico. Le strade vicinali sono tutte transitate.
3: A uso pubblico.
0: E tu dovresti conoscerle bene, perché tu, lavorando molto nelle zone boschive, di montagne,
3: sono
0: eccetera,
3: tutte strade vicinali.
0: Tutte strade vicinali. Nessuno ti può fermare. Nessuno ti può dire: guardi, lei di qui non ci passa perché il campo di là e il campo di qua è il mio, lei non ci passa. Non te lo possono dire, perché sono strade vicinali, perché oh, attento, non è bellissima questa storia, la manutenzione spetta ai proprietari. Se lì c'è una buca profonda e ti fai male, addirittura può fare causa a loro, non so se mi spiego.
3: Figurati,
0: capito? La devi anche mantenere, la strada vicinale, però la strada è di loro. Perché l'asfalto finisce lì? Ti dico anche questa, secondo me. Faccio figura se io sto a giustificare il comune che non fa i lavori per
3: l'intero. No, ma una motivazione.
0: Te la do subito la motivazione.
3: C'è un albero, finisce l'albero.
0: Sì, perché dall'inizio qua su dove hanno tappato il tombino, tappato la retina,
3: sì,
0: all'albero ci sono le case qua su in cima da due parti. Poi c'è quella bella villa sulla destra con il muro di cinta, sì. Poi c'è la strada della via nuova che si chiama, me l'hai detto prima come?
3: Via Baldovinetti.
0: Baldovinetti è questa qua su, ma anche più in giù l'altra strada laterale.
3: Via San Filippo.
0: Via San Filippo, ci sono le case. Allora, vai a capire quante volte queste delle case avranno detto: ah, qui c'è una strada con le buche, passa, aspetta. Passa la gente, quando passano strada scatorcia tutto, non si campa più. Queste avevano qualche soldo di bilancio, farla tutta sarebbe costata al triplo, perché è molto lunga la strada. Hanno detto: facciamo quello che ci scappa. Si sono fermate all'albero, così le case sono a posto, perché non c'hanno il casino di quelli che passano e fanno rumore con le macchine o con i camioncini, capito? E l'hanno fatto quel pezzetto.
3: Ma questa è una tua
0: intuizione. È una mia intuizione, ma capisco la logica.
3: Ah, capisci?
0: Capisco la logica.
3: E io
0: guarda,
3: capisco il cittadino che tu gli ha detto: me la spieghi lei. Io ho detto:
0: la logica, secondo me, è questa. Sono convinto che se Casi aveva altri 100.000 euro, la faceva fino in fondo.
3: Casi è sempre in carica, vero? Ora sì.
0: Per ora è in carica, ma è praticamente per l'amministrazione ordinaria. Vabbè, non può fare opere pure. Per esempio, non potrebbe fare un'altra rotatoria come via Fiorentina. Capito?
3: Va bene, va bene. Va bene, io a Casi gli ho mandato le domande di
0: su questa cosa?
3: Su Poggio del Sole. Su Poggio del Sole.
0: Ma abbiamo anche Poggio del Sole anche oggi?
3: No, oggi non ci sono andato. Oggi abbiamo un'altra cosa, buona. Ma prima ti porto a Saione.
0: Dopo poi ho bisogno di 2 minuti per spiegare delle cose sulle elezioni,
3: certo,
0: molto importanti.
3: Certo. Le teniamo,
0: le
3: teniamo per ultimo.
0: Come vuoi, basta che ci siano 3 minuti.
3: Le troviamo. Allora, guarda, innanzitutto io ti porto adesso un po' per aggiornarti Piazza di Saione.
0: Sì,
3: vedi che ci stanno lavorando tantissimo a Piazza di Saione, questo l'ho preso l'altro giorno le foto, ieri l'altro non credo che sia cambiato da tanto, no? Cioè, vedi,
0: comunque i lavori sono con questi ritmi non è cambiato.
3: E lì ho trovato altre 2 persone e nessuno sa come verrà fuori, però da qualche parte lo sapranno. Guarda, c'è una ruspina anche lì, probabilmente questa è quella del Poggio del Sole che l'hanno portata qua, ha spaccato tutto. Oh, una domanda, guarda,
0: vai.
3: Me,
0: vai, vai.
3: Ma secondo te questo divieto di sosta è valido o no?
0: Che c'è scritto sopra?
3: C'è scritto dalle ore 8:30 del 19/1/2026 alle ore 18:30 del 31 marzo 2026. Divieto di sosta, ordinanza numero 36,
0: sarebbe già scaduto,
3: appunto,
0: andrebbe tolto.
3: E appunto, era che ce lo metti a fare? È valido?
0: Ma magari c'era già da prima
3: questo cartello. Capito, ma vale sto cartello? Questo divieto di sosta vale?
0: Secondo me no.
3: Però c'è il cartello divieto di sosta.
0: Ma è coperto.
3: Ma se l'ordinanza è numero 36 del 15/1/2026, me la fai partire il 19, scade il 31 marzo.
0: Secondo me non è valido.
3: Questo è davanti all'edicola di Saione. Ma basta, e te lo volevo chiedere perché, scusa.
0: Anche davanti all'edicola di Saione, però il divieto è permanente.
3: Ho capito. Allora, no, che serve un'ordinanza?
0: Perché davanti all'edicola di Saione siamo a meno di 12 metri dall'incrocio.
3: Ho capito, ma che serve l'ordinanza allora?
0: Perché evidentemente.
3: Perché si fa come il cartello di divieto di accesso con la febbre.
0: Ci parcheggiavano tutti. Mettiamoci il cartello.
3: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, adesso ti porto nell'ultimo posto che ho fatto questa mattina, poi ti lasciamo i 2 minuti perché. Sei tornato un po' di fresco?
0: Sto meglio.
3: Meno male.
0: Forse perché sto zitto.
3: No, hai visto. Allora, ti porto nell'ultimo video che abbiamo fatto questa mattina. E passando da una certa parte, ci siamo ricordati, e qui devo fare un plauso a Angiolino però, devo essere onesto, ci siamo ricordati di un cantiere.
0: Sai che anche Angiolino è giornalista, sì?
3: Sì, lo so, però ha detto che lui, il giornalista, no. Lui vuole fare le riprese.
0: Ma guarda che fa le riprese e racconta con le immagini quanto tu con la voce.
3: Ho capito. Allora, che vuoi dire?
0: No.
3: Me l'ha detto lui, me l'ha detto.
0: te lo volevo dire semplicemente per farti un complimento.
3: Ah, stai calmo. Ecco. Vabbè.
0: Perché vi ho detto, quando andiamo in giro con in mano un taccuino, una penna o una macchina fotografica o una telecamera, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché le notizie sono sparse per strada.
3: Mettici anche quando andiamo in giro con un microfono, se no a me non mi ci metti
0: anche
3: mai.
0: Microfono,
3: meno
0: anche
3: male, grazie. Allora, c'era, tornando via lassù, insomma,
0: San Fabiano,
3: dice, ma a un certo punto dice, guarda, qua c'è un lavoro che sono anni che fermo. E adesso te lo faccio vedere, perché dice, andiamo a vedere, visto siamo qui, che facciamo, non ci andiamo? Bene, allora, fermiamo la base e poi facciamo partire il video. Solo cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire, c'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco. Però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso, i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 di ottobre. E invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no, Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che, insomma, potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella, da via Bonconto di Montefeltro, grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo. Eccoci qua. Allora, Ivo, che cosa mi dici?
0: La notizia l'hai data alla fine, quando hai guardato il cartello, quando dovevamo finire i lavori?
3: Ottobre 2024.
0: E finiscono ora, pace. Speriamo che finiscano rapidamente.
3: Ottobre, proprio dato ultimazione ai lavori.
0: Quindi questo 2024. Sarà il primo taglio di nastro che fa il nuovo sindaco.
3: Ah sì?
0: Allora, per forza. A meno che non finiscano domani e Ghinelli corre a tagliare il nastro.
3: No, ma non credo che domani finisca. Perché io sono andato lì, è in cantiere, no? Allora, ho chiesto, ho fatto un richiamo a quelli che ero lì e ho detto, il capocantiere, dico, posso entrare, no? Dico, com'è questi lavori? Dice, finora non ha più, dice, ha visto, ha piovuto, tempo cattivo. Dico, sì, dico, ma sono un po', dice, ma adesso la finiamo, dice, adesso siamo qui, la finiamo.
0: Bene, bene. Quella fabbrica produceva pannelli precompressi in cemento.
3: Ah.
0: Era una bella azienda, la
3: era storica, vero?
0: Esisteva dagli anni 60 anche. Ci lavorava tanta gente. Ad Arezzo tante case o tanti capannoni sono stati realizzati con quel prodotto. A differenza di quelli grandi che fanno a Bibbiena e le varie aziende grosse, non avevano lunghezze superiori a 10 metri all'incirca, erano più corti. Però tante fabbrichette sono state fatte con 10 metri di pannello, è sempre un bel tratto, insomma, ecco.
3: Va bene.
0: Non è che sia poco.
3: Allora, a questo punto ti lascio 4-5 minuti. Io nel frattempo ho avuto una curiosità, guarda, la metto qui tanto in screen, tanto ti do noia. No, era una curiosità.
0: Cos'è? Dimmi.
3: È una cosa, è un animale che non avevo mai visto da vicino, mi è capitato capitato di vedere un animale da vicino?
0: Perché rimango io sulla cosa? A parte dell'animale ci sono io, perché?
3: No, no, ci manca la maschera. Lo metto tra noi, lo metto tra noi. Un animale che io non era nel mio, così, nella mia fantasia fin da piccolo.
0: Un drago.
3: Ma che drago, dai.
0: Sei la fantasia.
3: Eccolo qua, guarda questo animale qui, questo qui. Non
0: toglino due.
3: Vabbè, vado giù basso. Lo sai che animale è questo qui?
0: Ma che è un millepiedi.
3: No, okay. Ivo, è un upupa. Ma l'avevi mai vista?
0: Ho gli occhiali da vicino.
3: Ma un upupa l'avevi mai vista in terra, te?
0: Sì.
3: Sì, io no.
0: A casa mia.
3: No, che vola, sì, l'avevo vista, ma con quel becco lì, in quella maniera, un upupa. Vabbè, che mi volevi raccontare?
0: Dai. Raccontare poco. Cioè, voglio raccontare una cosa che io spero sappiano tutti. Sabato e domenica si vota in tanti comuni d'Italia, 600 comuni in tutto, circa 6 milioni di persone. A noi interessano due comuni in particolare, uno è Lucignano.
3: Perché due?
0: Uno è Lucignano, si vota anche a Lucignano. Si fanno solo chiacchiere su Arezzo, ma insomma, c'è anche a Lucignano.
3: Riesci a vederla ora?
0: Ora sì, insomma, grazie.
3: Più o meno, vabbè.
0: Tu ricordati che io qui porto gli occhiali da vicino, se mi metti a 2 metri di distanza un monitor.
3: No, va bene.
0: È già un miracolo che riconosca il monitor, che non pensi che sia una porta io, capito?
3: Va bene.
0: E poi si vota ad Arezzo, anche ad Arezzo si vota sia per eleggere il nuovo sindaco che per eleggere il nuovo consiglio comunale.
3: E lì c'è andata male, vabbè.
0: I residenti votanti aventi diritto al voto, anzi, sono 73.345 aventi diritto al voto.

0: votante vuol votare ugualmente sia il sindaco, il candidato sindaco, che una lista con lui collegata, ma può fare anche disgiunto, vale a dire la cosa più normale è questa: uno vota sul sindaco che vuole e poi sotto ci sono o la sua lista o più liste. Noi abbiamo 3 candidati con 5 lista testa e 3 con una sola lista testa, e uno vota anche quella sotto, e accanto al partito che ha indicato come partito o come lista civica può mettere 2 nomi, un maschio e una femmina. Quindi
1: nella stessa lista.
0: Nella stessa lista. Quindi attenzione, non votate su una lista un nome di un maschio e magari un'altra lista accanto il nome di una femmina. Verrebbero invalidate.
1: Ah, ecco, quindi nella stessa lista, se si fanno 2 preferenze, un
0: possono essere un maschio e una femmina, oppure anche solo il maschio, oppure solo la femmina. Questa è una scelta.
1: Questo
0: va bene?
1: È importante.
0: Questo è importante, quindi non confondiamoci. Cosa si può fare di diverso? Vi piace l'idea del sindaco X? Perfetto, uno vota il sindaco X, ma come liste sotto, magari perché è di un'altra idea politica, oppure ha delle persone che conosce che sono candidate al consiglio comunale, che si trovano non sotto quel sindaco, ma sotto un altro candidato a sindaco, può benissimo votare il sindaco che voleva X. Poi andare dall'altra parte della scheda, trova il simbolo.
1: Un altro schieramento,
0: un altro schieramento.
1: Un altro candidato. Cioè
0: sotto un altro candidato a sindaco. Vale a dire, io voto il sindaco A, però il candidato al consiglio comunale che mi piace è sotto il sindaco C.
1: Sì.
0: Io posso votare il sindaco A con una croce nel suo nome. Oppure, e poi andare a votare il candidato Mario Rossi, tanto non c'è manco un Mario Rosso visto, si può dire, che è dentro un partito che è nella lista del sindaco candidato C. E non c'è problema, va quello tutto regolare.
1: Quello si chiama voto disgiunto. Eccolo qua.
0: Vi dico un'altra cosa. Ci sono ovviamente persone che hanno più difficoltà a votare, si confondono, magari non hanno ancora scelto il candidato sindaco. Bene, uno può andare lì tranquillamente e votare, per esempio, anche solo il simbolo di un partito. Non è obbligatoria il voto di preferenza. Non è obbligatorio, capito? Quindi tu voti.
1: In quel caso a chi va il voto?
0: Il voto va alla lista.
1: Alla lista. E chi va al capolista?
0: No, non va nessuno. C'è nessun candidato che raccoglie voti che non sono suoi. I voti si raccolgono con il cognome. Punto e a capo.
1: Ok, chiaro.
0: Quindi uno, se va lì e è di un certo partito, vecchio, nuovo, giovane, di una lista civica, gli piace quello per un motivo, ma non ha persona a cui dare la preferenza, vota su quel simbolo e può votare in quel caso il candidato sindaco. Se non lo vota, non vota nessuno dei sei, quel candidato sindaco che è sopra quella lista votata prende il voto. Quindi è molto semplice, non abbiate, perché la scheda è grande, potrebbe anche in qualche modo confondere, no? Però è molto semplice. Quindi sappiate, sono 2 voti differenziati. Diventano uniti se uno vota direttamente sotto lo stesso candidato sindaco anche una lista che si trova sotto. Questa è la realtà, molto semplice. Un'altra cosa voglio dirvi, molto rapidamente, ci sono le curiosità, ovviamente, ci sono più di 1000 diciottenni che non avevano mai votato e quindi sarà interessante che anche loro vadano a votare.
1: Bene.
0: È molto importante. Ci sono un po', diciamo, di numeri che vanno conosciuti, perché abbiamo detto 73.000 elettori, anzi votanti, possibili votanti, soggetti che hanno il diritto a votare. Alle ultime elezioni regionali, non andiamo al trapassato remoto, andiamo a tempi recenti, ad Arezzo ha votato il 46% degli aventi diritto, meno della metà. Al referendum che c'è stato 2 mesi fa, ha votato il 67% degli aventi diritto al voto. Che vuol dire questo? Che ci sono persone che certe elezioni non le seguono, in questo caso quelle regionali, meno della metà ha votato, mentre al referendum, forse richiamati da una particolare campagna elettorale accesa che aveva insomma fatto riflettere su tanti argomenti, ci sono andate la bellezza di 15.000 persone in più, dicasi 15.000 persone in più, che è tanta roba,
1: sì.
0: Su 70.000 persone. Mettiamo che a queste elezioni votino la metà, cioè né quante alla regione toscana né quante al referendum, saremo intorno ai 46-47.000 votanti, 30.000 rimangono fuori. 30.000, allora io dico questo, signori 30.000 che avete deciso di non votare, non lo fate per 1000 ragioni, siete arrabbiati, siete delusi, non c'è nessuna offerta che vi stuzzica, che vi garba, non c'è niente che vi allieta.

0: c'è niente che vi dice vai a votare. Io vi dico andate a votare. Chi non vota non sceglie, fa scegliere gli altri. Ricordatevelo. Siete contenti dell'amministrazione? Rivotatela. Non siete contenti? Non votatela. Vi piace quel candidato A, B, C, D, E, F? Votatene uno. Andate a votare. Non c'è democrazia più in pericolo del popolo che non vota. Ve lo dico chiaramente, non vi dico mica votate per quello o per quell'altro, ci mancherebbe altro. Fate in modo che quando ci sarà il sindaco, che sia la sera del 25 maggio o che sia col ballottaggio la sera dell'8 di giugno, si possa dire tutti quanti: oh, ha vinto il tal sindaco e l'abbiamo votato la massa più grande degli aretini. Quasi tutti. Quello sarebbe bello, avere un sindaco veramente votato dagli aretini e non da una parte, perché sennò il giorno dopo ricominciano questa storia veramente antipatica. Ma tu hai preso la metà della metà dei votanti, quindi non sei legittimato. No, chi vince le elezioni ha diritto di governare e dovere di governare. Però andiamo a votare in massa, che è la cosa più bella del mondo. Ci vogliono 5 minuti. Scheda elettorale in mano, documento in mano. Se non avete la scheda perché l'avete smarrita o è scaduta, andate in comune, è aperto il comune nelle ore del voto e vi fanno la scheda. Purtroppo va detto una cosa, che il comune in questo momento, se ci va domattina, che è venerdì e mancano 2 giorni al voto e ha la scheda finita, non gliela fanno la scheda elettorale, deve prendere l'appuntamento, e l'appuntamento te lo danno a fine giugno. Fine della storia.
1: E io concludo dicendo che sposo completamente quello che vi ha detto, che vi ha detto Ivo, e aggiungo nel mio modo che so fare, umile e da cittadino, che se non votate, in caso che il sindaco che verrà eletto faccia le cose che non le fa per bene, se l'avete votato non potete dire non tar voto, come si dice Arezzo. Se non l'avete votato e dovete stare zitti uguale, perché mica potete dire voto un altro, t'ho votato, quindi non è una scusante, andate a votare, perché allora in quel caso, se le cose non vengono fatte come dite, che l'abbiate votato o meno, ma avrete sempre il diritto di dire la vostra, altrimenti hanno deciso altri per voi. Ciao Ivo.
0: Arrivederci a tutti e buon voto.
2: Avete ascoltato

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Eccoci qui, benvenuti 1-2-3 for nuova puntata con Raffo The Twist, che si è distratto un attimo, lo possiamo
3: sì,
2: dire.
3: Sì, ero distratto, sì, stavo per confessare.
2: Bravo, capita.
3: House Rocking Chris,
2: bravo Raffo che sei tra noi,
3: biondissimo House Rocking Chris.
2: Sì,
3: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti cari amici ascoltatori. Siamo molto carichi. Ho sentito in anteprima fuori onda i dischi che ci stai per proporre, e quindi direi che possiamo lasciar parlare la musica per prima. Vuoi raccontarci qualcosa?
2: No, in realtà no, non trovo l'anno di uscita di questo. Ah, il 1956.
3: Ma
2: va bene,
3: pensa,
2: 1956,
3: pensa
2: però per la precisione e la puntaggine di matite che ci contraddistingue,
3: sì,
2: il Silver Top della Chess uscire il 56, ma questa è la second press, la seconda stampa.
3: Attenzione, ma poi tutti questi termini anglofoni,
2: ma
3: non si capisce niente.
2: Va bene, comunque mi
3: parla
2: faccio ascoltare. Certo, me lo dice lui. Mi faccio ascoltare i Moonglobs con questo brano che si intitola Chiquiumba.
3: Bello Chiquiumba.

0: Bella questa rumba,
1: ci piace un sacco.
0: Tantissimo.
1: Già.
0: Bello.
1: I Moonglows, ve li ricordate? Sono quelli di Sincerely, sono uno dei gruppi, sono stati uno dei gruppi più che hanno venduto di più nella storia dei gruppi vocali rhythm and blues. Harvey Fuqua era uno dei fondatori insieme a Bobby Lester, Harvey Fuqua che poi ha duettato insieme a Etta James, e sono stati anche insieme, io ve lo dico.
0: Non aveva anche una
1: pare un'etichetta. Che fosse Harvey Fuqua?
0: No.
1: Può essere, ma non me lo ricordo.
0: Mm. Se non te lo ricordi tu, allora non è mai esistito.
1: No, assolutamente non è vero, ma non so, magari cerca. Intanto io vi faccio ascoltare il prossimo disco, che uscì in California, a Los Angeles, per la Specialty Records di Art Roop nel 1954. Loro erano Marvin and Johnny e il brano si titola Day In, Day Out.

0: cia cia.
1: Bravo.
0: Quanto ci piacciono questi ritmi, Marvin and Johnny. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Vai, racconta.
1: Posso
0: questa
1: dire
0: cosa.
1: Una cosa?
0: Certo, devi
1: a
0: raccontarla.
1: Proposito dei Moonglows che abbiamo ascoltato prima. Stavo leggendo qui che dice presenti nell'album discografico di Chuck Berry Rock Rock Rock.
0: Sì, che in realtà posso dire una cosa io, una parentesi, è errato. Non esiste un album di Chuck Berry che si chiama Rock Rock Rock. È la colonna sonora del film di Alan Freed Rock Rock Rock,
1: Rock, Rock, Rock.
0: Dove c'è anche Chuck Berry.
1: Certo.
0: Ok, chiusa
1: certo.
0: Parentesi.
1: Infatti, vabbè, non bisogna mai fidarsi di quello che si legge online. Infatti. Comunque, sono stati apprezzati per l'originale modo di cantare, caratterizzato in particolare da uno stile soffiato delle armonie, basato su una particolare tecnica vocale dei cantanti in sottofondo. Pensa te. Ma la cosa più pazzesca, di cui ne abbiamo già parlato in passato, ma ve lo ricordiamo, è che di questa dei Moonglows ha fatto parte niente po' di meno che Marvin Gaye.
0: Sì.
1: È stato il primo gruppo in cui è stato un gruppo in cui ha presenziato prima di diventare solista.
0: Sì, nella loro diciamo parte finale. Non erano più proprio i Moonglows.
1: Già negli anni 60, nei primi 60s. Però
0: non sono sicuro. Sei sicuro?
1: No?
0: C'è scritto?
1: No, non l'ho letto. Però lo immagino. Cioè,
0: sei sicuro dei Moonglows o forse di un altro?
1: Sono sicuro dei Moonglows, c'è scritto qua.
0: Perché i Moonglows mi pare che si siano sciolti tipo nel 57, 58.
1: Ma qua dice: vabbè, senti, dobbiamo stare.
0: No, non lo so. Vabbè,
1: mettiamo una canzone, poi leggiamo.
0: Gene Ellison, questa si titola Hey Hey.
1: Posso mica sapere tutto su

0: Ah mia, che bomba su VJ Records. Questo disco uscì nel 1957 e lui era Gene Ellison, come dicevamo prima. Hey hey, I love you.
1: Adoro Gene Ellison, mi piace un sacco.
0: A me fa ridere, ma mi sempre un po' ridere quando, perché ho sempre la cosa, adoro Gene Ellison. Quanti dischi hai di Gene Ellison?
1: 3.
0: Bravo, bravo Raffi. No, ero curioso del retro, adesso mi ascolto un pezzettino.
1: Il retro bello smoocher.
0: Sì, ci piace. Prossima volta.
1: Comunque, per continuare il discorso di prima, c'è, purtroppo
0: per continuare
1: ce ne sarebbe da dire, ce ne sarebbe da dire sui Mongrels. Però per continuare il discorso di prima, allora il periodo in cui Marvin Gaye gravitò nei Mongrels fu una fine degli anni 50, fino praticamente a quando sono diventati, hanno cambiato nome, sono diventati The New Mongrels.
0: Sì, ma non c'erano più, non c'era più Bobby Lester e quindi non erano di fatto perché non erano proprio,
1: non erano
0: Mongrels,
1: più quelli originali.
0: No, erano i Marquis che hanno cambiato nome. Harvey Fuqua si è unito ai Marquis, l'ho letto nello stesso cosa che stai leggendo tu.
1: Sì.
0: Si è unito ai Marquis nel 59 e sono diventati The New Mongrels. Quindi io sospetto che Marvin Gaye non abbia suonato nei Mongrels gli originali, quelli con Bobby Lester e Harvey Fuqua e gli altri due, tre, quanti erano? Tre, due. Però ci interessa poco, ci ha fatto parte, insomma. Dai, adesso andiamo a comunque cercare informazioni nei vari libri, informazioni, perché bisogna.
1: Ma la cosa più bella, adesso dico una roba bella.
0: Vai,
1: la cosa più bella è che non ci interessa tutto il resto, o meglio, ci interessa perché fa parte delle curiosità. Ma la cosa importante in realtà è che abbia fatto questa canzone che ci lega a questo
0: certo,
1: momento,
0: certo.
1: E che è un brano il fantastico per, e che è rimasto
0: nella storia,
1: ma
0: guarda,
1: leggenda,
0: se si fossero fermati
1: oggi
0: dopo aver inciso Sincerely, se si fossero sciolti, sarebbero comunque nell'Olimpo dei gruppi vocali.
1: Certo.

0: L'avrete riconosciuta tutti, lei era la Van Baker su Atlantic Records, questa era Sissy Rider, un super classico, classicissimo, soprattutto inciso in mille versioni, tantissime blues, io ne ho almeno 7-8 versioni di altrettanti cantanti diversi. Adesso vorrei farvi ascoltare un disco che uscì nel 1957, novembre del 57, pensate, perché tutti potrebbero ipotizzare che questo brano sia una cover di Little Richard, e di fatto lo è, solo che questa cover uscì prima dell'originale. Mi spiego meglio. Little Richard incide Good Golly Miss Molly nel 1956, poi impazzì nelle varie session, sì, perché mi guardi così, sì, nelle varie session, mi pare non più di 4 session alla Specialty, dove escono tutti i brani, quelli che conosciamo, che sono i classici. Dopodiché, nel famoso tour in Australia, impazzisce, vede il satellite che cade, il russo che cade nell'atmosfera, pensa che sia Dio che gli dice di smettere di fare quella vita, cambia vita. Ovviamente la Specialty, che ha i diritti delle canzoni, continua a buttare fuori i dischi per vendere, no? Per mantenere alto l'hype sul personaggio. Nel novembre del 57 esce questa versione di Good Golly Miss Molly, che è una cover, probabilmente Little Richard la faceva già dal vivo, ma non era mai uscita in singolo. Esce nel novembre 57 e a marzo del 58 la Specialty pubblica la versione di Little Richard. Ve la faccio ascoltare. Questi erano The Valiants, uscì su King Records, l'etichetta di Sam Cooke, del tuo amico.
1: E meno male che ha tirato fuori questa etichetta, almeno ha pubblicato Good Golly Miss Molly.
0: Esatto, sentite che roba.
1: La versione dei Valiants.
0: Valiants.
1: Valiants.
0: Come ti piace, dai.

0: Mamma mia, eh? Mamma mia.
1: Ti toglie il fiato sta roba.
0: Porca miseria, spettacolo. Da poco.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro era il lato era il lato B, perché questo gruppo vocale The Valiants ha inciso sul lato A This Is The Night, che è un super classico, che è questa, eh?
0: Senti, senti. Bellissimo.
1: La facciamo sentire un'altra volta però, eh?
0: Sì, sì, prossima volta, prossima,
1: sì,
0: volta.
1: Prossima
0: volta puntata, prometto.
1: Ricordiamo,
0: che gliela lascio
1: mi devi ricordare di portarla. Va bene, sull'altro giradischi invece oggi c'è un sacco di robe da raccontare,
0: lo so.
1: C'è questo disco dei Carlos Brothers. I Carlos Brothers, per chi non lo sapesse,
0: sono quelli di Imperia, quelli dell'olio.
1: Sì,
0: i fratelli Carli.
1: Esatto, sono proprio loro. I Carlos Brothers.
0: Scusate, ma non resisto a dire queste demenze.
1: Erano questi due, forse non erano nemmeno fratelli tra di loro, adesso non ricordo bene la storia. Comunque scoperti da Richie Valens, che li sentì cantare in un locale a Los Angeles e li volle come coristi, come il suo coro. Ovviamente piacquero al tizio della specie del Fire Records, che si chiamava un'altra volta.
0: Guarda, ho pensato la stessa cosa. Com'è che si chiamava già?
1: L'ho visto 5.000 volte il film. Comunque, che li mette sotto contratto. Incisero quindi anche da soli. Questo è, mi pare, il secondo singolo uscito nel giugno del 59. Dove da un lato c'è un brano veloce, poi ve lo faccio ascoltare un pezzettino, ma c'è questo lato lento che si chiama It's Time to Go, che vorrei farvi sentire, perché queste canzoni, cari miei, diciamolo pure, Raffo, non le sentite da nessuna parte.

0: si chiamava?
1: Nel frattempo dalla redazione mi è arrivato, si chiamava Bob Keane.
0: Bob Keane, porca miseria.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, The Carlos Brothers.
1: Grazie redazione di One Two Three.

0: bella, eh? Queste melodie sognanti californiane, c'è tutto.
1: Guarda,
0: c'è tutto un mondo di cui un giorno vi racconterò dietro a queste melodie. Cioè, proprio che non è doo-wop e non è rhythm and blues. Questi erano due ragazzini che volevano fare rock and roll, di fatto. Però era talmente entrato nel tessuto sociale il rhythm and blues, i suoni dei gruppi vocali che arrivavano da New York e da Los Angeles anche.
1: Ma sai cosa ci sento anche dentro? L'influenza di Buddy Holly.
0: C'è Buddy Holly. Buddy Holly, non dimentichiamoci che a oggi molti di questi, soprattutto
1: a oggi
0: Buddy Holly. No ragazzi, Buddy Holly è stata una roba veramente grossa in quegli anni lì. Ha influenzato tantissimi musicisti. E soprattutto tantissimi messicani che poi si spostavano a Los Angeles e arrivavano dal Texas. Questo non bisogna dimenticarlo. Va bene.
1: Già.
0: Bene. Prossimo disco.
1: Mister
0: come direbbe...
1: Bobby Day, 1958. No, questa 50... Dove l'hai messo?
0: 59.
1: È 59.
0: È la cover di Fats Domino. Si intitola My Blue Heaven.
1: Con le campane che ci piacciono tanto.
0: Come sempre.

0: Con il prossimo disco concludiamo anche la puntata di oggi di 1-2-3-4. Il prossimo disco sarà Bobby Merrill, Mr. Blues.
1: Pensavo volessi dire qualcosa di come se tu sai quanti c'erano di Mr. Blues.
0: Esatto,
1: c'era Wynonie Harris che già nel 47 era Mr. Blues, a voglia che ci sono stati.
0: Bobby Merrill è arrivato dopo, finché non c'era internet nella sua zona lui era Mr. Blues
1: di sicuro.
0: Finché non è fatto, come chi è quello che hai nominato?
1: Wynonie Harris
0: finché non ha fatto ancora come Little Walter che trova uno, no, Mr. Blues sono io, gli spara un colpo in testa.
1: No, lui non ha ammazzato nessuno,
0: no, per fortuna,
1: quello che sappiamo,
0: per
1: no.
0: Fortuna. Vabbè, amici,
1: il
0: oh Madonna, fammi trovare.
1: C'hai ste pause oggi che sei. Ti giuro, mi gira la testa.
0: Perché sono distratto, scusami.
1: Il
0: fantastico House Rocking Chris.
1: E il nostro
0: Smemorato
1: Raffo The Twist. Alla prossima settimana o quando volete.
0: Ciao,
1: dipende
0: amici.
1: Quando ci ascoltate. Noi siamo sempre qui nell'etere.
0: Ciao, amici di Radio Fly. E ciao, amici del podcast. Per chi ascolta il podcast, mettete la campanellina.
1: Mettete
0: e iscrivetevi. Schiacciate segui, così ci aiutate a crescere e vi arriva una notifichina ogni volta che esce una puntata nuova e non vi dimenticate di ascoltarla. Vai, schiaccia. Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.

flico e vedrà, lei guarirà. Go gang gang, go gang gang, go gang gang, gang gang, go go go gang gang, go gang, go go go gang gang, go. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Go gang go gang go gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite, ora le tolgo il nostro

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici. Piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega, come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra

0: C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche

0: che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, che, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta, e verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa della litosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. La litosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita, e lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Octokiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta-galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sul Cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Flyspot.

Thank you. Thank you.